0: raga, solo per voi Orora.
1: È una storia
2: che non c'entra un gatto, ma che piaccia in giovani.
0: Una volta, tipo negli anni 50 e 60, la musica country nel paese dei cowboys di John Wayne e delle pistolettate facili, perché in zona si usa così, non era il sound di grande successo che poi fu nei decenni a seguire. La musica super popular mega rural del perfetto redneck, con le chiappe sempre ben assettate a bordo del suo pick-up Dodge e col cappellino da baseball zozzo ma ben calato in zucca, all'epoca non era assolutamente rispettata. Roba zero urbana, zero alla moda della city, zero soundtrack ideale per i sempre glamurissimi momenti a Però. Praticamente considerato poco più che colonna sonora per le papere e roba per far ballare quattro burini in salopette sull'aia della vecchia fattoria. Non sorprende quindi venire a sapere che quando un giovane Johnny Cash varca il portone del carcere di San Quintino in California per tenervi un concertazzo per allietare i detenuti, a nessuno frega praticamente poco più di nulla. Diciamo che l'avvenimento aveva lo stesso spessore che potrebbe avere, che ne so,
3: lo show di pigna mazzucana isutipica.
0: Se venissero a suonare la mazzurca e il ballo del quaquà nella celebre cassa di detenzione luganense, cosa vuoi che gliene sbatta ai detenuti se viene Pigna o Tony Ragaganazzi? A loro basta venga qualcuno che li tenga per qualche ora fuori dalle celle, nello svago e nel ridanciano. Per il resto, chi sia, va bene tutto. Quindi quando Johnny Cash e la sua band arrivano, non è che ci sia l'accoglienza delle grandi occasioni, anzi qualcuno addirittura sente Cash parlare e si accorge che praticamente non ha voce. Il Man in Black si esprime poco più che rantolando, questo probabilmente a causa della sequela di serate inanellate fino a lì, ma che comunque non lascia certo presagire chissà quale performance bella bella. Ma tanto, come detto, a nessuno frega niente, l'importante è dimenticare di essere in vacanza obbligata sotto l'occhio vigile delle solerti guardie carcerarie. I detenuti si piazzano sulle seggiole e, con l'entusiasmo di uno che aspetta il treno per Lodrino, guardano con criminale distacco l'artista sul palco. Se non che succede quello che nessuno si aspetta.
4: Any of the guards are still speaking to me, could I have a glass of water?
0: Cash, che come detto ha la voce compromessissima, chiede al microfono se è possibile portargli un bicchiere d'acqua. Solo che non lo chiede al primo che passa o uno in prima fila, no, lo chiede fissando una guardia carceraria in sovrappeso appoggiata al muro, che con sguardo beffardo e guappo è lì a smascellarsi un chewing gum nella maniera in cui solo un proto sbirro inciccionito sa fare. Johnny, che è maramaldissimo, nel chiedere l'acqua a quella specie di caricatura vivente, mima, caricando di ilare enfasi, lo smascello del proto bove. In pratica Cash fa esattamente quello che tutti dentro lì avrebbero sempre voluto fare, ma che ovviamente non potevano a causa delle pesanti ritorsioni che sarebbero seguite all'allegro gesto di sberleffo. In un istante l'atmosfera cambia completamente e Johnny Cash, senza manco aver ancora suonato mezza nota, diventa l'idolo dei detenuti. Da lì in avanti lo show è tutto in discesa.
5: Hello, I'm Johnny Cash.
0: Grazie a una battuta e uno spernacchio, in un tripudio di entusiasmo, il concerto nel carcere di San Quintino entra nella leggenda.
6: Rete 3.

0: quanto mi dai. Faccio quello che vuoi, senza il senso del pudore, non mi fermeranno mai. Ma non lo vedi che ho figli, 2000 euro, 3 storie, un ragù di cantautore, è quello che ci vuole. Un ragù di cantautore, è quello che ci vuole.
1: Devo scrivere una hit che non è una hit, di quelle che ti vergogni mentre le canti, che non piacciono a nessuno, ma le sanno tutti quanti.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Forse avrete intuito in altre trasmissioni che il giochino preferito della persona che vi sta parlando è la pallacanestro. Oh, la pallacanestro è un bello sport, è stato invitato da un professore di educazione fisica alla fine del 1800, il quale più che altro doveva tenere in forma i ragazzi prima degli sport estivi o primaverili, quelli che si giocano all'aperto. Si giocava con un pallone da calcio e le partite erano a durezza fisica assoluta. Non tutte le notizie sul basket arrivavano correttamente. Per esempio, una professoressa di ginnastica si fece informare da questo Naismith, che è il nome dell'inventore, su come si doveva giocare, ma non intuì bene dal significato della lettera come doveva essere organizzato il gioco, per cui ritenne che c'erano attaccanti e difensori e che c'erano dei giocatori che non potevano superare la metà campo. Solo dopo 30 anni le donne in America furono informate che il gioco era in realtà un altro. Ma ci sono due personaggi che nessuno conosce nel nome, che gioco l'hanno cambiato per sempre, e sono due bidelli, sostanzialmente gli assistenti di Naismith alla YMCA di Springfield, Massachusetts. Uno ebbe una delle idee più rivoluzionarie del gioco. Siccome questo qui con la scala doveva salire a prendere il pallone ogni volta che si segnava un canestro, disse: professore, mi scusi, non vorrei disturbarla, ma se ci facessimo venire un'idea rivoluzionaria di tagliare il fondo del cestino, così la palla cade e non si deve salire su quella scala, anche perché avrei altro da fare. Non è finita qua, c'è un altro benefattore del gioco, uno che qualche anno dopo disse: professore, mi scusi, e se mettessimo un tabellone dietro sto benedetto canestro? Perché sa, questi ragazzi qua, questi palloni da calcio, il gioco violento, più che altro spingardano 8-9 metri dal canestro nella rara volta in cui tirano. Il gioco è un puro noiosetto. Se inventassimo il tabellone, e ne smidite, sentite, fate quello che volete. Il basket di oggi deve tantissimo a sti due bidelli.

listen. And I know you think I'm happy all the time.

0: 2, 1.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.
7: Non è tanto un problema di singolo articolo, quanto piuttosto di impostazione generale a così pochi mesi dalla fine della guerra. Il blocco sovietico, Cecoslovacchia, Bielorussia, Polonia, Unione Sovietica, Ucraina e Jugoslavia, si sono astenute dal voto finale perché la stesura dei 30 articoli non sarebbe sorretta da un contrasto netto, deciso, dichiarato a nazismo e fascismo. Miss Eleanor, però, la pensa diversamente. Se chiaramente l'Arabia Saudita ha negato il suo voto per gli articoli 13 sull'uguaglianza di diritti del matrimonio e 18 sul diritto di poter cambiare religione, e se il Sudafrica si è schiantato contro tanti, troppi articoli che stridono, grattano contro l'apartheid, secondo la presidente della Commissione, Eleanor Roosevelt, per il blocco sovietico il problema è stato l'articolo 13. Quello sul diritto di poter lasciare il paese. Ma a conti fatti, comunque, sono 8 astensioni, 2 non voti di Honduras e Yemen e 48 voti favorevoli. È il 10 dicembre 1948 e l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.

0: con un rodeo questa mattina, ma stiamo calmi. Sono le 6, che cosa fai già sveglia o già sveglio a quest'ora? Come diceva qualcuno, per molti oggi è sal lavorino, quindi c'è poco da stare a letto. Ed è per questo che sono nati programmi come Parzialmente Scremato, per tenerti attivo, per farti svegliare col piede giusto e per... Basta, va.
1: Radio, televisione,
0: che si può anche stare tranquilli. A me è colpa di quella canzone che mi ha dato la carica country. Prima di entrare proprio nel vivo del nostro programma Le Previsioni del Tempo, daremo un'occhiata anche al traffico e poi l'attualità.
2: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
0: Le previsioni in tutto il paese molto nuvoloso, con precipitazioni frequenti a tratti a carattere temporalesco. Nel corso del pomeriggio a nord delle Alpi qualche schiarita a partire da ovest. Temperature minime sui 16 gradi, le massime sui 20 a nord, 20 a nord e 23 a sud. Quindi ci stiamo rinfrescando assai, per chi era stufo di andare in giro con le magliette bagnate. Per quanto riguarda il traffico, al momento Via Swiss non ci segnala particolari e disagi, da una sbirciatina ancora. Informiamo che la strada tra Cadenazzo e Contone ha riaperto in entrambe le direzioni. Ed ora l'attualità.
1: 3 News.
0: Svizzera e Stati Uniti non avevano concordato un prezzo fisso per l'acquisto dei caccia F-35, lo rivela la Commissione della gestione del nazionale, criticando la conduzione dei negoziati da parte del Dipartimento della Difesa e del Consiglio federale. La Confederazione intendeva comprare 36 velivoli per 6 miliardi di franchi. I costi aggiuntivi erano aumentati fino a raggiungere somme tra i 650 milioni e il 1.300.000 franchi. Nel frattempo Berna ha ridotto a 30 il numero dei jet da commissionare. Per l'attualità regionale, a causa delle nuove abbondanti piogge previste nelle prossime ore, la strada della Calanca è stata nuovamente chiusa. La tratta da Molina Nord fino alle cave di Arvigo resterà sbarrata per precauzione almeno fino a giovedì pomeriggio alle 15. Si acuiscono le tensioni tra Londra e Israele. Il governo laburista guidato da Andy Burnham ha annunciato sanzioni senza precedenti sui prodotti delle colonie. Tel Aviv ha predisposto la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Il Canada ha fatto scattare dazi di ritorsione sulle merci americane per 27,6 miliardi di dollari. Il premier Carney ha dichiarato che ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti avrà un costo inferiore a quello dell'immobilismo. Immediata la reazione di Trump, che ha ordinato la rimozione dei prodotti di origine canadese dai programmi di fornitura degli appalti pubblici. Il settore vale 50 miliardi di dollari all'anno.
3: Buongiorno.
0: Ma sì. Sveglia alzato. Uno sbadiglio, uno,
4: Sintonizzato, parzialmente scremato. Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
5: Giurami che è tutto sotto controllo e che non succederà il finimondo.
0: Ma vi posso svelare un segreto, mai nulla.

delle canzoni che ci possono piacere, altre magari ci piacciono meno. Alcune sono perfette, magari anche se non rientrano esattamente nei generi musicali, nelle canzoni che ascolteremmo volentieri per i fatti nostri, rientrano però in quel genere di canzoni che sono belle da cantare perché le abbiamo sentite talmente tante volte o hanno un testo facile da ricordare e per cui sono perfette comunque, che ti piacciono o meno, per cantare un po'. Ricordo tanti anni fa quando all'interno dei miei programmi mattutini non mancava mai il momento della cantatina. Ecco, poi ogni cosa deve avere il suo corso, inizia, finisce, bisogna anche un po' rinnovarsi ed ecco che vedo apparire qui sulla nostra scaletta che scalcia, trepida per farsi ascoltare una canzone del 1993 e andiamo quindi a parlarvi di punti cardinali. Poi ho una domanda da farvi a proposito della bussola e adesso si canta. Non c'era un punto di domanda.

sapreste indicarlo? Una volta ci si orientava guardando il sole o le stelle, oggi ci pensa il telefono. E pensate che alcuni trucchi cambiano a seconda di dove ci si trova nel mondo. La stella polare, per esempio, aiuta chi vive nell'emisfero nord, ma dall'altra parte del pianeta non si vede nemmeno. E voi come fate ad orientarvi? Avete un bel senso dell'orientamento oppure siete messi come me che riuscite a perdervi anche all'interno di un aeroporto? Allora, va detto che quest'anno ho avuto la fortuna di partire per un'ultima vacanzina dove ho raggiunto una carissima amica che mi ha fatto veramente visitare un luogo meraviglioso e ringrazio ancora pubblicamente, ma la prima parte, anche l'ultima, era in solitaria, quindi non mi è praticamente mai capitato di partire proprio da sola e il mio scarso senso dell'orientamento mi aveva messo un po' in difficoltà a livello di sicurezza personale, mi perderò così. Poi una volta che arrivi in aeroporto e organizzi il viaggio eccetera è veramente molto difficile perderti perché c'è scritto ovunque dove devi andare, ci sono i tabelloni, insomma ti dicono veramente passo passo dove andare. Poi grazie al cielo ci sono queste app meravigliose che ti aggiornano in tempo reale, quindi ti arrivano le notifiche sul telefonino che ti dicono se l'aereo è in ritardo, qual è il gate e via di seguito. Però in un paio di occasioni così avrei quasi tirato fuori il navigatore con il telefonino perché non sapevo più dove ero. Cioè, sono andata in bagno e dico dove sono? Dove sto andando? È normale. Allora, tanto per capirci, no? Io sono quella e so che non siamo da soli, che si può perdere anche all'interno della propria città, ecco, della città che conosci benissimo. Ma se andassimo fuori dalla realtà e pensassimo a che cosa ci fa perdere la bussola, no? Per tornare a nord, sud, ovest, est, ci sono delle cose che vi disorientano, che vi fanno proprio perdere la bussola. Ma questo potrebbe essere un argomento di discussione, giusto per bere un caffèino insieme. Caffettino!

0: cuore ogni tanto. Ed è forse il momento in cui ci si ritrova ancora più se stessi, no? Quando ci si perde un pochino fuori dalle etichette che ci eravamo creati, ecco. Di nuovo buongiorno a tutti voi, 079-873-8073, il numero che vi occorre per chiacchierarvele in questo caso con la Simo.
1: Simo Fritti Frittatella, buongiorno.
0: Ciao.
1: A me mi disorientano questi marchingegni nuovi.
0: È vero.
1: Questi navigatori satellitari, queste robe qua.
0: Ti disorientano.
1: Io preferisco il cartaceo. Se
0: dai,
1: vado in un posto nuovo, cerco sempre una cartina e cartaceo. Perché queste cose qua è troppo nuvoloso e non prendono i satelliti. I satelliti, sì.
0: Sì, sì.
1: E se poi cambia perché il tempo è quello che è, non funzionano. La cartina, cartaceo è sempre quella portata di mano, è sempre quella più utile. Ciao.
0: Ma guarda, ma perché tu lo fai anche di lavoro, no? Viaggi e insomma, e poi comunque non pensavo che le vendessero ancora le cartine, le vendono ancora aggiornate, dico, perché poi il navigatore ti torna utile anche per vedere tutti i vari lavori in corso, nuovi, le strade bloccate, così, non lo so. Comunque complimenti a te che sai utilizzare bene la cartina, che ti fidi del cartaceo. Io l'unica volta che ho usato una cartina su fiducia, perché facevo da assistente, diciamo, in un viaggio, ero accanto al conducente che indaffarato, quindi dalla guida e stanco delle numerose ore passate al volante, mi chiese di guardare la cartina e io con orgoglio lo portai dall'altra parte, proprio perché avevo la cartina al contrario. Mi si chiede un favorino, allora io lo faccio, vi svelo un piccolo dietro le quinte del nostro lavoro. Ogni cosa che sentite che ha a che fare con quella che è il tappeto sonoro, no? La grafica sonora, le frasette che sentite, è frutto di un piccolo, di un grande anche talvolta lavoro per farcire un po' i nostri programmi. Questo sottofondo che avete adesso, che sentite adesso mentre io parlo, piace tantissimo a un nostro amico. Io il titolo al momento non ce l'ho perché è comunque un patchwork di tante cose. Mi ha chiesto di lasciarlo un po' così che lui possa shazammarlo, cioè veramente questa è un programma fatto insieme, un po' come essere a casa nella mia stanzetta. Vi faccio sentire questo meraviglioso sottofondo, vado.

0: potenza e l'energia di Shakira moltiplicata dall'energia di Rihanna. E che vi posso dire, veramente, quando possiamo darci una mano siamo felici. Questo vale per ogni ambito della nostra vita. Ci siamo aiutati per capire delle cose che c'erano magari un po' confuse nella mente, per ritrovare oggetti, per annunciare lo smarrimento di cani e gatti. Insomma, ci si aiuta veramente tanto anche per le cose un pochino più leggere, tipo capire che cos'è questo sottofondo, capire di chi è, perché appunto l'avevo dimenticato. Ce l'abbiamo fatta, operazione Shazam ha funzionato alla grande.
1: Sì, buongiorno Simona, l'ha preso, è Enya, logico, già è il tipo di musica che ha. Grazie mille, grazie, un bacione, buona giornata.
0: Un bacio a te. Sì, insomma, questo è un remix, poi paghiamo i diritti eccetera per tutto quello che utilizziamo, quindi, ma talvolta non metto i riferimenti, me ne ero dimenticata esattamente del titolo soprattutto di questo brano di Enya. Enya fa sempre il suo buon lavoro, ti dico, quando hai bisogno di un po' di tranquillità a casa. Io la usavo per far dormire mia figlia Sofia quando era piccola, ma non perché è una lagna, proprio perché mette pace.

Ecco perché vi amo, anzi no, amo non è sufficiente, vi adoro perché ci sono degli scambi meravigliosi, insomma spesso ci si diverte, ecco, si fanno battute, giochi di parole. Allora io vorrei ringraziare un mio carissimo amico di lunga data che al racconto di Enya che utilizzavo per far addormentare mia figlia Sofia scrive una negna nanna, in effetti. Sì, paradossale che con lei funzionava Enya, ma con il mio primogenito invece dovevo mettere il sistema of a down. Curiosa, no? Questa cosa del sonno, di che cosa lo può indurre. Non sono soltanto i suoni gradevoli come quelli che abbiamo in sottofondo. Di poco gradevole, certo, e lo possiamo condividere, è il fatto di perdere l'orientamento, sia reale che metaforico. Insomma, non ci fa sentire bene. Io ho imparato a gestire questa cosa, un po' d'ansietta ce l'ho sempre quando devo affrontare un viaggio, ma poi grazie ai navigatori la cosa è diventata tutta molto più leggera e semplice, e poi alla fine si chiede, no? Se hai bisogno, chiedi a qualcuno. Una volta per uscire da Milano ho dovuto chiedere a un taxista di accompagnarmi fino all'uscita autostradale, pagandolo e chiamandolo dicendo: senti, portami all'uscita, perché non c'erano i navigatori, e utilizzai questa tecnica che a parer mio comunque geniale. Cosa vi fa perdere l'orientamento? Mi scrive Dave. Il bosco con le foglie in assenza di sentiero, vuoi anche perché è sepolto dalle foglie, oppure terribile la nebbia unita alla neve in montagna. Ma certo, ti capitano quelle escursioni quando, insomma, in maniera del tutto imprevedibile, talvolta sei accolto, insomma, vedi questa nebbia che ti impedisce di andare avanti. In pratica è un whiteout. Io non lo sapevo, è un modo per definire questo fenomeno che capita soprattutto sulla neve, quando tutto diventa bianco, cielo, terreno, orizzonte, quindi poi non riesci più a capire dove finisce una cosa e ne comincia un'altra. In quel caso avere il senso dell'orientamento non basta. Senza bussola o GPS rischi di camminare in cerchio e quindi, insomma, poi la cosa diventa anche pericolosa.

invece è cresciuto, eh? Cresciuto anche lui, il bel Justin. Giustino, che abbiamo ascoltato con Daisies. Tra pochissimo si festeggia un bel compleanno. Non vi svelo niente, secondo me ci divertiremo insieme ad ascoltare la canzone che omaggerà l'artista che abbiamo scelto di festeggiare oggi. Qualche minuto

questo è un po' un brano radio pirata, tra virgolette, perché secondo me questa musica è super di classe, mi mette la buona energia per riuscire a sballonzolare un po', a riattivare la circolazione e poi di conseguenza anche del cervello. Non è una cosa brutta, fa bene muoversi un po'. Le 6:40, 20 minuti, e poi mi raggiungerà anche quell'orsotto di Joas, gentile quanto basta, come il sale nel sugo, quanto basta. E però abbiamo ancora un sacco di cose da fare insieme.

compleanno di Johnson Rigueira, che compie 66 anni. La state già canticchiando nella cabeza? Vamos a la playa, per esempio, Non tengo dinero, con i Rigueira ha firmato alcuni dei brani più riconoscibili degli anni Ottanta, quelli che sembrano nati per la festa, ma che spesso, lo sappiamo, nascondono qualcosa di più. Pensate proprio a Vamos a la playa: sotto l'apparenza della canzone da ombrellone c'è un testo decisamente più surreale e inquietante, con riferimenti a un paesaggio trasformato da un'esplosione nucleare, niente popò di meno che, è una parola tutta attaccata, un paradosso perfetto, una delle canzoni più allegre dell'estate italiana, che però racconta tutt'altro. Poi sono arrivate No tengo dinero, l'estate sta finendo e il resto è storia della musica pop.

c'era Benato dietro Enola degli OMD, dietro una melodia che poi era irresistibile, avevo molta voglia di ascoltarla. Si nasconde un tema molto meno leggero di quanto sembri, anche lì, no? Enola Gay prende il nome dall'aereo che sganciò la bomba atomica su Hiroshima, quindi c'è poco da saltellare come Puffi. Tra pochissimo daremo uno sguardo alle stelle grazie al nostro oroscopo quotidiano.

0: Harris e siamo all'oroscopo.
1: L'oroscopo.
0: Segno per segno, cercando di non dimenticarne nemmeno uno, vi direte: può accadere? Sì, può accadere. Oggi è mercoledì 9 settembre, Arieti. Ascoltatemi, sarete messi alla prova sul piano della pazienza. Mi dispiace. Prima di reagire a una provocazione, fate un respiro profondo e valutate se ne vale davvero la pena. Ma questo sempre, un po' per tutti. Torissimi, il sole favorisce i vostri passi e vi regala una piacevole sensazione di radicamento. È una giornata ideale per concludere accordi o contratti. Bravi, bravi Tori. Gemelli, troppi pensieri rischiano di creare confusione. Fermatevi un attimo, prendete carta e penna e fate una lista delle reali priorità di questa settimana. Cancris, sarete avvolti da un'atmosfera nostalgica, ma non lasciatevi intrappolare dal passato. Il presente offre occasioni d'oro che meritano di essere vissute. Leonissimi, il vostro entusiasmo è contagioso. Che bello, vi vedo un po' agitati. È il momento perfetto per esporre un'idea al vostro team di lavoro, se vogliono ascoltarvi, o per proporre un qualcosa di audace al partner. Roar, Leoni. Vergine, la luna vi regala una sensibilità speciale che vi permette di cogliere le sfumature nei rapporti. Fidatevi del vostro istinto nel giudicare una persona. Qua mettiamo zizzania però. Bilancissime, meravigliose bilance, giornata eccellente per ricaricare le batterie attraverso l'arte, la musica o la bellezza. Cercate contesti che elevino il vostro spirito. Allora oggi, se riuscirò ad uscire dal mio pisolino delle 3 del pomeriggio, cercherò di elevare il mio spirito verso l'arte. Scorpione, sarete focalizzati sui vostri progetti futuri con una determinazione incrollabile. Niente e nessuno potrà distogliervi dalla meta che vi siete prefissati. Sagittario, sforzatevi di far quadrare tutto a tutti i costi, perché questo vi logora. Accettate che alcune cose richiedano tempo per evolversi naturalmente. Capricorni, testolini, un consiglio prezioso arriverà da una persona più anziana o con più esperienza di voi. Accoglietelo con umiltà, vi eviterà un passo falso. Bisogna riconoscerle queste persone, non è solo l'età a fare di un essere umano saggio, ecco. Poi ve lo traduco in italiano. Acquario, sarete spinti a rivedere alcuni accordi economici o di collaborazione. Affrontate la discussione con pragmatismo e senza emotività. Pesci, una persona vicina vi chiederà un consiglio sincero. La vostra naturale empatia sarà di grande conforto e aiuterà a sbloccare una situazione complessa. Tanti auguri, insomma, per tutti questi segni che hanno ricevuto il loro pacchetto di consigli. Vogliamo festeggiare un altro compleanno di un artista, dai! Facciamo gli auguri anche a, dopo Johnson Righiera, 66 anni, a Francesco Gabbani, che ne ha 44. È nato il 9 settembre dell'82 a Carrara. Lo festeggiamo con uno dei suoi brani che gli ha portato maggior successo e fama.

0: tanti auguri anche a Francesco Gabbani che mi festeggia il compleanno proprio oggi, classe 1982. Non lo so, mi dava l'impressione di essere un po' più in là, ecco, con gli anni. Vi fidate di me? Daxu. Sono le mie lezioni di dialetto con Joas che stanno dando i frutti necessari. Qualche umlaut ancora messa così un po' a caso, ma c'è speranza, mi è stato detto. Aspetta, dove sei?
1: Va bene, Simo, va bene.

0: polpettino, una voce che ti asciuga i capelli se ti metti un po' vicino alle casse, perché ha queste vibra proprio putenti putenti. Parlavo italiano, giuro.
1: Putenti putenti, è Loreen.
0: Bravo, hai letto Radio giusto.
1: Fu tua idola, no? L'Eurosong.
0: Devo dire di
1: qualche
0: sì.
1: Anno fa.
0: Devo dire che io sì, l'Eurosong sono molto affezionata, che sono i pezzi perfetti.
1: Esatto, tu Sanremo e Eurosong, non da paragonare, penso, le due cose.
0: Sono due concetti.
1: Però sei grande fan.
0: Sì, arrivo fino alle 9:30 sveglia, però sì.
1: Capisco bene.
0: Prima di entrare nel vivo del nostro bellissimo, parzialmente scremato, il programma che ti fa svegliare con il piede giusto, un pacchetto di informazioni.
2: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
1: Alle 7:03 in punto vi diremo che per oggi è previsto tempo molto nuvoloso con frequenti precipitazioni a tratti a carattere temporalesco. Dalla seconda metà del pomeriggio al sud graduale passaggio a tempo asciutto con schiarite a partire dall'Alto Ticino, in Engadina nuvolosità più persistente e a tratti ancora qualche precipitazione. A basse quote temperatura minima attorno a 16 gradi, massima sui 23 gradi. Attenzione.
0: Sei felice? Mi sei un po' felice.
1: Sai che non so se già lamentarmi per il freddo.
0: Ma puoi
1: però
0: cominciare, fallo prima che inizino a farlo tutti, così sei originale.
1: Esatto. Lancio la tendenza, ma mi lancio anche in strada per dire che segnaliamo la fine di un pericolo precedente dovuto alla presenza di pedoni sulla 2 tra l'area di servizio di Coldrerio e Chiasso. In entrambe le direzioni c'era questo pericolo, adesso è rientrato. Poi sono segnalate code o forti rallentamenti sulla A2 tra il raccordo di Mendrisio e la galleria del San Salvatore in direzione del San Gottardo, e dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio e da Ponte Tresa verso Magliaso, ovviamente sulla 2 in direzione nord l'ingorgo, meglio il rallentamento. Poi ricordiamo anche che per motivi di sicurezza la strada della Calanca da Molina fino alle cave di Arvigo è chiusa in entrambe le direzioni fino alle 15 di giovedì 10 settembre. Poi per chiudere un'informazione sul traffico ferroviario, la circolazione dei treni sulla tratta Cadenazzo-Luino è stata ripristinata. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ffs.ch. Aveste più informazioni sulla viabilità, 079 873 80 73 è il nostro numero. Adesso spazio all'informazione e allo sport, prima con la Simo.
3: 3 news.
0: E questi sono i titoli del radiogiornale. Un pasticcio da evitare in futuro: l'acquisto degli F-35, l'assenza di un prezzo fisso concordato tra Svizzera e Stati Uniti, criticato dalla Commissione del Nazionale. Si inasprisce ancora la disputa commerciale Stati Uniti-Canada. Trump blocca l'importazione di moto, alcolici e prodotti caseari in risposta ai controdazi di Ottawa. Un modello 3D per anticipare disastri naturali come a Blatten lo hanno messo a punto i ricercatori dell'Istituto di Davos. I dati serviranno a migliorare la prevenzione. Al via l'anno accademico del Conservatorio della Svizzera Italiana, con qualche incognita.

0: Zawa e Vasovic. Il Borussia Dortmund di Kobel ha superato 3-2 il Villarreal, il Betis Siviglia ha vinto 3-2 a Lille e poi la K di Atene ha vinto di misura 1-0 sul LASK Linz. Questa sera alle 21 segnalo Napoli contro Arsenal e la nostra diretta che sarà Liverpool Atletico Madrid. Agli US Open passaggio ai quarti per Sabalenka che ha eliminato Noskova. Infine la Vuelta in programma la 17esima frazione, 185 km con arrivo a Siviglia e lo spagnolo Mas in maglia rossa con 2 minuti e 06 su Gal.
1: Sintonizzato, parzialmente scremato. Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
2: E a proposito di caffè, qui arriva una doppia dose di caffeina. Dopo essere stati con me per un'ora in solitaria, tra virgolette, perché lo so che non sono sola anche quando sono sola, è arrivato Joe.
3: Ciao, buongiorno Simo, buongiorno a tutte e tutti quanti, ben svegliati. Mi sto svegliando pian piano anch'io.
2: Ma non c'è fretta.
3: Abbiamo fatto partire un paio di cafferini, diciamocelo. Di cosa si parla nei bar della Svizzera italiana stamattina? Secondo me è di Inter Real Madrid.
2: Dici?
3: Tu l'hai visto Real Madrid Inter?
2: Allora, tu lo dovresti saperlo, mi conosci da qualche anno. Io quando sento, ad esempio, la pagina sportiva che abbiamo appena sentito,
3: sì,
2: mi parte una specie di lingua sconosciuta nella
3: testa. Cioè, lasci fluire.
2: Non capisco.
3: Diciamo che non è proprio come una spugna il tuo cervello quando si parla di sport.
2: Io sono una sportiva vera, lo sport lo pratico, non lo guardo.
3: Ma che sport fai, scusa? Stand up paddle.
2: Non è uno sport olimpico.
3: Inverno,
2: non è uno sport olimpico.
3: Non lo è. Ma non sei obbligata, ma non è obbligatorio praticare sport.
2: Non so niente di niente. Normalmente prendo informazioni per dare fastidio quando so che uno è uno sfegatato tipo Nico, che non puoi parlargli del Milan.
3: Sì, brava, giusto.
2: O tipo Paolo con l'Inter, no? Che
3: brava.
2: Poi ha pubblicato delle storie sui social.
3: Patetico.
2: Per cui,
3: dai, poverino. Ognuno ha le sue passioni.
2: Patetico.
3: Ma no, scherzo, Paolone, figurati, interessantissimo.
2: Ma
3: no, questo per dire che neanche io ho guardato la partita,
2: ah,
3: però
2: no?
3: Nei bar della Svizzera. No, sono andato
2: io
3: a dormire poco dopo di te, credo.
2: Esatto, io sono andata a letto ieri, record, credo, alle 9:50.
3: Ho visto che ti sei tirata a letto. Guarda, io poco dopo mi sono tirato a letto.
2: Io so che cosa dà fastidio a te, ad esempio. Quando si parla di hockey.
3: No, ma non mi dà fastidio,
2: no,
3: fai quel che vuoi.
2: No, non è vero. Io sono riuscita a darti fastidio. A un certo
3: ma non è
2: punto.
3: Vero.
2: Sì, invece, ti ho preso in giro. Ti ricordi quando ti avevo fatto tipo batti il 5 perché Lugano ve ne aveva date 5?
3: Ma non è vero, sì. Ma non dir cose, ma non ce ne ha mai date 5,
2: sì,
3: impossibile.
2: Sì. 5,
3: senti,
2: 5
3: ma perché devi arrivare lì? Ma volevo solo dire che nei bar della Svizzera italiana si parla di Real Madrid Inter. Perché tutti tranne me e te l'hanno guardata. Ok.
2: Da killer
3: con
2: l'ambri piotta.
3: Sì, ma ascolta, veniamo a noi perché abbiamo una scaletta che comincia alla grandissima.
2: È vero.
3: E possiamo anche fare gli auguri a Dave Stewart,
2: sì,
3: che compie gli anni oggi.
2: Esatto,
3: ho scoperto, è vero?
2: Esatto, per
3: lo sapevi già?
2: Beh sì, perché le nostre fatine dei dischi sono veramente molto attente ai compleanni. Per festeggiare Dave hanno scelto un brano meraviglia degli Eurythmics.
3: Appunto, chi è Dave Stewart?
2: Dentro era parte degli Eurythmics insieme a Annie Lennox, erano pure una coppia.
3: Una coppia cantante,
2: come
3: cantante
2: cose, cantante. Poi
3: No, sto
2: cos'era?
3: Provando a cantare, a fare una.
2: Ma cos'era?
3: Coro.
2: Ma ti prego.
3: Vai, lancia, fammi cantare.
2: Ma non era neanche cantare, sembravi un blowdown.
3: Ci provo. Ma non

0: sai che il più delle volte scherzo, perché io penso che non ci sia nessuno veramente stonato, che tutti hanno il diritto di cantare, e se sei veramente stonato al limite fai ridere, ecco, però non dai fastidio.
1: Ma dipende, c'è caso e caso.
0: Ma tu pensa alle serate più belle, quelle riuscite karaoke. Con cosa ti sei divertito di più? Con quelli che erano super intonati?
1: No,
0: o
1: hai ragione,
0: con gli stonati?
1: Voi stonati,
0: dai,
1: e stonate, non posso parlare di me, siete più simpatici, siete quelli che ci fanno divertire.
0: Beh, ma anche quelli intonati, tipo me, incappano in disavventure terribili. Ricordo l'ultima volta che ho provato a cantare Ti sento di Mattia Bazar, perché parte bene, no?
1: Però è abbastanza alta l'ottava,
0: cioè,
1: lì, no?
0: Ho perso veramente parte delle mie corde vocali.
1: Vuoi fare una cappella così
0: Penso, i cantanti prima delle 4 del pomeriggio non
1: devi scaldare la voce. Sì, ma tu sei sveglia dalle 2, quindi adesso tecnicamente puoi già bere il bianco, vabbè.
0: Allora, sono cose che amo condividere, tipo la canzone che ho avuto il privilegio di passare questa mattina degli 883, che io amo tantissimo.
1: Tu odi gli 883, no, ma riconosci che oggettivamente sono un pezzo della nostra storia.
0: Certo, non li odio, non è corretto definire, cioè, lo odio,
1: posso
0: questo sentimento strano.
1: Non li metteresti nella tua scaletta personalissima delle vacanze, del viaggio in auto verso il mare?
0: Mai.
1: Perché c'è quella colonna sonora che tu ti fai per andare al mare in vacanza, gli 883
0: no,
1: non li
0: metteresti. mai nella vita. È anche vero però che ho conosciuto Max Pezzali, che è venuto da noi. Gli ho anche fatto una meravigliosa intervista dove l'ho lusingato.
1: Meravigliosa lo dici tu o lo dice lui?
0: Meravigliosa nel senso che ero meravigliosa io nel prodigarmi in aggettivi,
1: certo,
0: positivi, ed è una persona meravigliosa anche lui.
1: È vero?
0: Però sì, non lo metterei probabilmente in una playlist, ma in una playlist per cantare sì, quella non può mancare. Allora ho approfittato.
1: Gliel'hai detto questo?
0: Ma io gli ho detto delle cose, tu sei un idolo, mito. Mi sono prostrata. Allora, però grazie a quella canzone ho cominciato a parlare di senso dell'orientamento, non soltanto reale ma anche metaforico, no? Quando perdi la bussola completamente. Allora mi chiedevo, intanto tu come uomo rientri nella teoria che l'uomo non chiede mai?
1: Io non ho bisogno di chiedere. Vedi, a parte che ho tutti i mezzi fino al 2008 giravo con la cartina, quella cartacea.
0: Anche tu come il nostro ascoltatore?
1: Certo,
0: che diceva...
1: certo, okay. Ho fatto grandi viaggi con la cartina geografica e quindi lì già riesci un po' a orientarti.
0: E non ti perdi,
1: insomma.
0: Non ti sei mai perso, quindi non ti perdi?
1: No, mai perso, non ho mai chiesto un'informazione a nessuno.
0: Perché?
1: Non ho mai chiesto, adesso poi c'è il telefonino, il telefonino c'è dentro le cartine.
0: Chiaro, però.
1: Di tutti i quartieri più malfamati.
0: Però se tu dovessi restare senza telefonino che non ti mette in contatto con i satelliti, sei fuori connessione, sì, chiederesti, no? Alla fine, oppure
1: allora,
0: proprio dignità fino all'ultimo, zero.
1: Una cosa te la posso dire, è vero che noi che veniamo dalla provincia prealpina, provincia nel senso...
0: Come parli? Cosa vuol dire? Ma parla...
1: No, abbiamo dei riferimenti che sono le montagne. Quando tu ti trovi a viaggiare in un posto dove le montagne non ci sono, ti trovi spaesato.
0: È vero.
1: Così come uno che arriva da un posto piatto, scende dal treno, vede sta montagna che gli cade addosso,
0: si trova spaesato anche lui
1: sicuramente.
0: E quindi in territori smontagnati tu ti trovi un po' in difficoltà.
1: Non hai i riferimenti cui sei abituato. Poi è vero che la vecchia storia di guardare dove sorge il sole, il muschio dietro gli Alpi.
0: No, è importante.
1: Mai fatto in vita mia.
0: Però, sei uno scout?
1: No, per niente. Però vabbè, adoro il muschio.
0: Muschio,
1: le caramelle al muschio.
0: Il muschio ti salva la vita sempre, guarda.
1: Certo. Oh, tra poco si gioca.
0: Mamma mia.

0: mamma mia se me la sono ballata questa canzone di Moveggio. Pile, l'ho scoperta alla Foce quest'estate, l'unica volta che sono uscita con DJ Ode e faceva tanto caldo, parte Pile e la gente ballava. Dopo essersi lamentati per delle ore, fa caldo, non ci si può muovere, dovevi vederli come ballavano su Pilez.
1: Parte Pile e via, tutti a ballare l'impazzata. Perché non giochiamo invece tutti assieme?
0: Io direi che è proprio arrivato il momento di giocare. Ho già catturato la nostra giovanissima giocatrice.
2: Parzialmente scremato presenta con frutta svizzera della vostra regione. Informazioni su swissfruit.ch.
1: E oggi da vincere c'è un cesto di frutta con prodotti svizzeri del valore di 100 franchi offerto dall'Unione Frutta Svizzera.
0: E i bambini sono molto più saggi di noi, normalmente consumano la giusta quantità di frutta, poi da grandi ce ne dimentichiamo un po'.
1: Sì, sì.
0: Chi vuole giocare con noi? Pronto?
3: Ciao!
0: Con chi abbiamo il piacere di giocare questa mattina?
3: Con la Maelis.
1: Maelis, molto bene. Ti possiamo chiedere più o meno quanti anni hai, Maelis?
3: 10
1: anni. Li compi oggi, magari? No.
3: No.
0: Oh, okay.
1: Allora, Maelis, che classe fai tu?
3: La quinta
1: elementare. E dove, più in che zona abiti? Da dove vieni?
3: Losanna.
0: Ma vedi?
1: Fa molto piacere che tu da così lontano riesci ad ascoltare Rete 3. Complimenti, davvero, ci fa molto piacere. Sentiamo che c'è qualcuno accanto a te che ti aiuta e ti sostiene, anche se tu non ne hai bisogno, in realtà lo sappiamo. Allora, cara Maelis, oggi giochiamo con la lettera P di
0: palta. Pasta.
1: Sì, qui si vede.
0: Di pasta, di paperino.
1: P
0: con
1: di
0: la
1: Palézieux, P di Palézieux, visto che ci sarei passata tante volte lì vicino.
0: È vero? Ma chi lo sa, Joss magari dice delle cose
1: magari
0: a caso,
1: magari
0: no. Allora, tu sai come funziona? Immagino che tu abbia già sentito questo gioco. Se non ti viene la parola, di subito passo, così avremo il tempo di arrivare alle 12 soluzioni che ti occorrono per riuscire a portarti a casa il bel cesto di frutta che ti piace la frutta, tra l'altro?
3: Ecco.
1: Molto bene, allora non c'è premio migliore per te, Maelis. Se sei pronta andrei col countdown e poi Simo vai tu con le definizioni, ok?
0: Ok, siamo pronte, Maelis? Ci siamo? Pronti?
3: Sì.
0: Via! Scrive sulla carta.
3: Penna.
0: Contrario di dispari.
3: Pari.
0: Cavallo piccolo.
3: Pony.
0: Genitore maschile.
3: Papà.
0: Gargamella li odia.
3: Puffi.
0: Uccello colorato.
3: Pappagallo.
0: Salsa del basilico.
3: Pomodoro.
0: Premio.
3: Passo.
0: Premio del Locarno Festival.
3: Pardo.
0: Elefante.
4: Pardo.
0: Elefante.
3: Pachidermo.
0: Indumento per gambe.
3: Pantaloni.
0: Padella.
3: Pentola.
0: Strumento per dipingere.
3: Pennello.
1: È giusto,
0: siamo a
1: 12 sul gong, diciamola
0: sì,
1: così.
0: Sul gong,
1: ma grande, brava Maelis.
0: Ma quanto ci piace giocare con i bimbi, insomma, sei già una giovane ragazza, anche tu 10 anni, quinta elementare. È proprio bello perché avete la testolina che funziona proprio bene. Sei
1: complimenti.
0: Contenta?
3: Grazie.
0: Sì,
1: sei contenta, ecco.
0: Sei contenta.
1: Dici di più sulla tua vita a Losanna. Cosa hai fatto in quest'estate caldissima? Andavi a fare il bagno, a usci nel lago Lemano, che cosa facevi?
3: Sono andata in Italia.
1: In vacanza?
3: Sì.
1: E poi bagni al mare, come se non ci fosse un domani?
3: Sono andata a Rovio.
1: A Rovio?
3: Sì.
1: A Rovio.
0: Ok,
1: va bene,
0: insomma,
1: va bene.
0: Delle belle vacanze dove sei stata bene con mamma e papà.
3: E i nonni.
1: Perché i nonni sono a Rovio. Ok, allora vuoi salutare qualcuno, Maelis?
3: Se la nonna mi ascolta, se no le cugine.
0: Sì.
1: Che sono a Rovio anche le cugine?
3: No, a Bedigliora.
1: Ok, allora, abbiamo capito che qualche radice nella Svizzera italiana, il Ticino in particolare, ce l'hai,
0: certo,
1: anche tu.
0: Certo, ed è per questo che anche abitando comunque vicino a Losanna tu ascolti la nostra radio, così sei anche vicino alla tua famiglia. Allora, complimenti ancora per la tua super vittoria, resta in linea che così prendiamo tutte le informazioni che ci servono per mandarti questo bel cestone di frutta che tu mangerai alla grande, magari a merendina, e ti salutiamo, un abbraccio a te, a tutta la tua bellissima famiglia. Ciao cara.
3: Ciao.
0: Si torna a giocare domani
2: con frutta svizzera della vostra regione. Informazioni su swissfruit.ch.
0: Ma sei tu orsotto, che attiri tutti i bambini a giocare con noi.
1: È una meraviglia, Crice, miracolo della natura. Che bello, sì. Che brava, Maelis.
0: Sei proprio tu.

0: Tra l'altro Tramonti e Nord-Est.
1: Aspetta che Elisa si impone.
0: Cosa è lì?
1: Vai, finisci. Ascoltati poi alla fine. No, dicevo, per fortuna ci sei tu, perché hai una dimestichezza proprio con la scrittura delle vie nella Svizzera francese.
0: Vabbè, no, perché dobbiamo prendere importante. I dati poi oggi se non è come via di Bruchunit nella Svizzera italiana.
1: È vero che
0: era una via in francese, era una via ci hanno chiamato dalle parti di Losanna, dopo che ieri ci hanno chiamato da Zurigo. Pensate un po'. Cari e care residenti nella Svizzera italiana, ci stiamo facendo bagnare il naso, ci portano via tutti i premi.
1: Esatto.
0: Ma che bello, noi siamo super felici che ci chiamate dalla Svizzera interna, ci chiamate dalla Romandia.
1: Tanti ticinesi, insomma, che vivono nella Svizzera interna e sentono un'appartenenza ancora più forte ascoltando poi Rete 3. Chiaramente un'abitudine che dovete e potete mantenere, non può che farci molto felici.
0: Certo, allora noi vi ricordiamo che domattina, a partire più o meno dalle 7:20, ci sarà un'altra ennesima manche di ABC e quindi vi invitiamo a riprovare domattina.
1: Esatto! Oh no? Le chamò, James Blunt.
0: Anche lui non va bene, Simo.

0: praticamente c'è stato un litigio perché uno dei pochi che aveva comunque dedicato al mio nome una canzone,
1: è vero,
0: Simona.
1: È vero, you're getting
0: older, ma dico, voilà, ma fatti gli affari tuoi. E da lì io quando vedo James dico, ma oh,
1: ah, è tutto
0: ma che
1: lì,
0: sta di
1: tutto lì il problema. Però è una canzone bellissima, sei d'accordo?
0: No, bellissima magari. Questa allora, però, questa fa il caso nostro adesso. Va
1: mamma mia.
0: È vero che ci sta, che
1: tanto,
0: questa dà una bella carica.
1: Tanto,
0: cioè,
1: tanto,
0: tanto. Tanto, tanto, tanto. No, è questa, Guns N' Roses, Knock on Heaven's Door. Per tutti gli amici di Parzialmente Scremato un po' metallici, che hanno voglia di elettrizzarsi un pochino, cioè va bene Gabbani, va bene James Blunt, però
1: questa, Simo, sei d'accordo, la mettiamo nella top 50
0: sì,
1: della storia della musica del rock almeno.
0: Sì.

0: usignolo in questo pezzo, Billie Eilish. Ti porto dentro nel nostro macro tema, tra virgolette, partito questa mattina alle 6, si parla di orientamento, di perdere o non perdere la bussola, di tecniche legate alla natura, dal muschio al sorgere del sole.
1: È partito tutto da Max.
0: Esatto, è partito tutto dagli 883 con nord, sud, ovest, est, e vorrei portarti in zona aeroporto.
1: Con piacere, è sempre bello andare in aeroporto, secondo me, perché vuol dire che stai partendo, no? Che sia per vacanza, per trovare qualcuno.
0: Bello.
1: Però ti si pongono tu non sei convinta che sia bello.
0: No, è un prezzo da pagare, cioè
1: sì,
0: nel senso, ormai devi andare, quindi sì, no, non mi piace per niente la vita da aeroporto. Cioè,
1: ma non ti metti a guardare un po' la gente, a pensare ma chissà da dove viene, chissà indule calva.
0: Non mi diverte proprio per niente, ho la sensazione di essere sempre nel posto sbagliato in ogni caso, e quindi la prima cosa che faccio in aeroporto, io vado immediatamente al gate, cerco subito di fare i controlli doganali, così se dovesse esserci un problema lo risolvo nel tempo a disposizione, che sono quelle 2-3 ore in cui io, cioè nelle quali io arrivo in anticipo, come posso dirti, arrivo almeno 2-3 ore d'anticipo,
1: come tutti
0: sempre.
1: Mi viene da dire,
0: davvero?
1: No? Beh certo, arrivi con un paio d'ore d'anticipo
0: anche secondo me è normale
1: all'aeroporto. Sì,
0: no, beh, c'è gente invece che proprio gioca sul filo del rasoio.
1: Allora, se viaggi due volte la settimana per lavoro, faccio un esempio, è vero che magari hai talmente tanto l'abitudine, conosci talmente bene gli aeroporti,
0: sì, beh, certo,
1: e che ti permetti di arrivare un po' più a ridosso dell'orario di partenza. Invece per quanto riguarda me e te, che prendiamo l'aereo una volta ogni 5 anni, è vero che andiamo con anticipo, però
0: quindi si va abbastanza tranquilli, hai un sacco di tempo, vai subito ai controlli doganali, anche lì ti mettono sempre un po' d'ansia, no? Ti trattano come se tu fossi colpevole sempre, no? Con quel tono di un po' molto diretto, che possiamo anche capire perché ne vedono di gente di tutti i tipi, no? Quindi dici ok, ti scusi.
1: Cioè,
0: e metti...
1: tu sei sempre, è come se avessi sempre un po' la coscienza sporca,
0: esatto,
1: anche se in realtà non è che hai qua 4 kg di salami da nascondere nella valigia, no?
0: Poi devi capire, e questa è una cosa a proposito di orientamento che io non ho capito, ho chiesto anche alle varie chat GPT e Claude e Gemini e tutto quanto di darmi una mano, perché negli aeroporti grandi ci sono le varie zone, ti dicono le zone low cost, come si dice, le compagnie
1: low cost
0: hanno la loro zona, ma in alcuni aeroporti non ti confermano questa informazione, per cui prima di vedere il gate, che ti danno a 40 minuti dalla partenza, tu devi cercare una zona centrale dove più o meno capire quando verrà fuori il gate che sei più o meno a metà strada.
1: È comunque una mezz'oretta per raggiungere il gate, no? Ce la fai comunque.
0: In aeroporti grandi, guarda che mezz'ora non basta, devi veramente correre.
1: Sì.
0: Infatti vedi delle scene memorabili di gente che corre. Vorrei un po' affrontare questo argomento, quindi sottotema del temone, disagio all'aeroporto, soprattutto in zona gate.
1: Come fare a capire dove andare?
0: Esatto.
1: Subito, immediatamente appena arrivi in aeroporto.
0: Come verificare i biglietti per le valigie, eccetera. Ne abbiamo tante da raccontare, sono sicura che ne avete anche voi.

0: ci sono i controlli.
1: Consiglio subito:
0: dimmi,
1: non accarezzate i cani antidroga, no, dicendo loro ciao.
0: L'hai fatto?
1: Certo, ovvio, negli Stati Uniti poi, figurati, pensate a rischiato. L'avessi fatto oggi con l'attuale amministrazione, non, sarei stato tecciato malamente.
0: Non saresti qui adesso, saresti là ancora a scontare dei tuoi giorni.
1: Ma era come
0: di
1: un
0: pena.
1: Gesto per voler
0: ma
1: dire.
0: So.
1: Ero talmente slandrato, messo male, che era un gesto per dimostrare che non ho nulla da nascondere.
0: A me è capitato in treno, stavo andando in Umbria, è arrivato un controllo antidroga e avevo la borsa per fare campeggio, sì, per raggiungevo degli amici, quindi sai quando metti dentro tutto il sacco a pelo che ci vuole, è arrivato questo cane antidroga, sì, che mi ha guardata così con l'occhio languido, io l'ho guardato, non sì, ho detto una parola,
2: certo,
0: tipo, e lui è arrivato ad annusare, sì, chiaramente mi hanno fatto togliere tutto,
1: no,
0: tutto, tutte le mie cose arrotolate.
1: Mamma mia.
0: Vabbè, comunque,
1: vedi, fate finta di non esistere,
0: fate finta. In aeroporto se ne vedono di belle, ma c'è anche tanta solidarietà, perché tra viaggiatori ci si sente un po' tutti sulla stessa barca,
1: quindi certo,
0: alla fine tra gente che corre ma veramente a velocità, che se avessero messo più tempo nell'allenamento, sì, sarebbero diventati dei fenomeni.
1: Assolutamente.
0: Io ho visto signore che non avrei mai detto, delle donne di, insomma,
1: cioè,
0: mature,
1: non atlete,
0: correre, sì, con passeggini, bambini, lanciarsi delle valigie pur di arrivare in tempo, perché qualche disguido può esserci.
1: Sì, può capitare, è capitato anche a me una decina, dodicina d'anni fa. Sì, sì.
0: Che
1: scalo a Miami, dovevamo cambiare volo, abbiamo preso uno di quei voli che costava 100 franchi per andare in Costa Rica con un matrimonio, con
0: regalato,
1: un amico regalato, e poi abbiamo capito perché, atterrati a Miami abbiamo dovuto rifare il controllo, comunque fare il controllo doganale,
0: sì, certo,
1: che dura poco negli Stati Uniti,
0: immagino,
1: già allora, e poi correre, ma proprio ma sai cosa vuol dire, ma sprintare, ma ti giuro, per attraversare sto aeroporto di Miami e prendere il volo successivo per San José in Costa Rica.
0: È una scena che avrei voluto vedere.
1: No, ma incredibile,
0: però
1: sono arrivato sull'aeroplano. E poi sai quelle scene da film in cui ti chiamano al microfono dell'aeroporto.
0: Sì, terribili.
3: Well, Mr. Heiserman and Mr. Bomelli are pleased to come to the gate for our flight leaving.
1: E noi giù a correre come dei pazzi. Sono arrivato, praticamente ho passato le ore di volo tra Miami e San José con un dolore pazzesco,
0: no,
1: alle giunture.
0: Ma ti credo. Allora, io e mia figlia l'anno scorso abbiamo dovuto correre, veramente correre, per andare al Terminal 2 da Milano a prendere il treno, perché non avevamo voglia di aspettare un'ora, e quindi avevamo proprio la coincidenza a pelo, pelo, sì, pelo, per cui passando vicino alle persone, solo che, e quest'anno l'ho capita, restando anche soltanto due ore in aereo fermi, no? Sì, che sei seduto, insomma, con i piedi incastrati sopra la valigia che hai messo sotto il sedile, perché
1: non hai spazio per muovere le gambe, quindi
0: sono sceso dalla scala dell'aereo in momenti balto, cioè perché avevo le caviglie che si erano un po' addormentate, quindi una corsa a muscolo freddo e caviglia addormentata, cioè non è stata evidente. Infatti ho imparato adesso durante i voli a fare un po' di stretching, perché dico, metti che
1: certo, è sempre meglio, ma si dice che sia meglio. Beh, adesso i voli di due ore, vabbè, sono sopportabili in realtà. Beh, chi vola magari prende il transatlantico e va, sì, oltreoceano, c'ha qualche ora in più sulle gambe da smaltire, quindi si dice alzati, cammina, vai, anche se non devi andare, vai in bagno,
0: quelle robe lì. Perché tu poi hai il trolley che pesa, insomma, sì, i suoi 10 kg, per cui ti ritrovi sulla scaletta, ma veramente a rischio, rotolone. Ma le scene, diciamo, più belle, tra virgolette, le ho viste proprio al gate per imbarcare i bagagli.

0: Che poi ti trattano male, vada lì, in un'altra lingua. Poi in Grecia ti parlano inglese che, voglio dire, sembri Valentino Rossi.
1: C'è un filo d'accento, un filo d'accento di Rodi.
0: E già magari non è la tua lingua madre, li guardi come i cani quando cercano di capire che cosa stanno dicendo e...
1: Cioè inclini il capo,
0: E però vai veloce perché sì. Se non capisci ti prendono male. Scene terribili, sì, le abbiamo viste al gate per l'imbarco dei bagagli. Famiglie disperate che avevano preso i biglietti così a muzzo.
1: Sì, sì.
0: Ne parliamo dopo le 8 perché tra pochissimo arriva l'informazione, ci raggiungerà Polpettino, Polpettona, dipendenza un po' di come si sveglia.

0: siamo partiti dalla bussola per arrivare agli aeroporti e poi parleremo anche degli amici puntigliosi, i Saputelli.
1: I famosi, io, tu dici Saputelli, io dico Pisagüch, all'alba, esatto, delle 8 in punto.
0: E non è un caso che c'è un esponente di questi Saputelli qui pronto.
2: King di tutti i Pisagüch,
1: Luca Paltrinieri.
2: Sì, perché sono solo io che posso raccontare gli aneddoti. Solo io. Se qualcuno li racconta, poi non sono giusti. Non sono giusti secondo...
0: secondo la tua memoria,
2: l'ortodossia mia,
0: ovvio,
2: io intervengo,
0: che però
2: e veramente non erano le 14:30,
0: essendo
2: le 13:15,
0: essendo tu nato sotto il segno del Capricorno, poi hai questa ostinazione.
1: Cosa c'entra il segno?
0: Questa, no, c'entra.
1: Sì, è vero.
0: Tu che segno sei?
1: Lascia stare, fatti gli affari tuoi.
2: Grazie John,
1: indovinalo
0: sei?
1: Così sono dono. Le 8:54 secondi,
0: tu appena sei un vergine, ovvio, sei un dono del Signore, tu ecco cosa sei.
3: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
0: Allora, a me la meteo. In tutto il paese è molto nuvoloso, con precipitazioni frequenti a tratti a carattere temporalesco. Nel corso del pomeriggio a nord delle Alpi qualche schiarita a partire da ovest. Avremo delle belle temperature massime sui 20 gradi a nord e 23 a sud.
1: Scendiamo ora in strada per dire che disagi o forti rallentamenti sono segnalati sui seguenti tratti. Sulla A2 tra il raccordo di Mendrisio e la galleria del San Salvatore in direzione nord, dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio, da Ponte Tresa verso Bioggio su più tratti, per chi scende a Lugano lungo Via Besso e dalla rotonda dell'aeroporto di Locarno verso Cadenazzo. Infine informiamo che per motivi di sicurezza la strada della Calanca da Molina fino alle cave di Arvigo è chiusa in entrambe le direzioni fino almeno le 15 di domani, giovedì 10 settembre. Allora noi ringraziamo Ilaria Schwegler da Via Suisse, diamo ora il microfono a Luca Paltrinieri per le ultime notizie.
4: 3 News.
2: Un pasticcio da evitare in futuro: l'acquisto degli F-35 e l'assenza di un prezzo fisso concordato tra Svizzera e Stati Uniti, criticato dalla Commissione del Nazionale. Si inasprisce ancora la disputa commerciale Stati Uniti-Canada. Trump blocca l'importazione di moto, alcolici e prodotti caseari in risposta ai controdazi di Ottawa. Un modello 3D per anticipare disastri naturali come a Blatten lo hanno messo a punto i ricercatori dell'Istituto di Davos. I dati serviranno a migliorare la prevenzione.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 9:00.

0: sei un po' sulla rampa di lancio. Ho visto che non hai preso bene la mia analisi astrologica sui segni zodiacali.
1: No, non è che l'ho presa bene, non so mai se affidarmi completamente, sì, se affidare la mia vita alle mani dell'astrologa, certo, Simona.
0: Affidati, affidati.
1: Alle mani della Simona sicuramente sì.
0: Dell'astrologa
1: Simona non lo so, devo
0: pensarci. Allora, c'è da dire appunto che ci azzeccano con i lati negativi, no? Chissà quanti vergini nati sotto il segno della Vergine hanno sono riusciti a prendere i biglietti in maniera corretta online senza incappare in disagi.
1: Sempre perfettamente.
0: Capito? Sì, invece sì, i nati sotto il segno della Bilancia, come me, probabilmente qualche piccolo disagio

0: tanti malmesso. Anni fa, ma tanti
1: era già bello
0: anni
1: che
0: fa.
1: Stava in aria quell'aeroplano. E questo amico ci ha scritto al numero WhatsApp di Rete 3 dicendo no, non è vero, mandando lo screenshot di 12 anni fa, del biglietto di 12 anni fa, 670 euro, non 300.
0: È veramente così, non puoi fare nulla. Mamma ti rovinano
1: mia,
0: tutti gli aneddoti, no?
1: Mamma
0: anche
1: mia.
0: Figli a volte sono così, quando dici mi ricordo quando tu hai detto la prima parola che avevi 8 mesi, no,
2: non è vero,
0: non è vero.
2: Avevo 9 mesi e 2.
0: Cioè, ma che ne sai tu? Che mamma cosa mia. Ne sai tu? Vediamo i bellissimi messaggi che ci sono arrivati a proposito di disguidi all'aeroporto.
1: Sì, Alan ha un disguido positivo a suo favore, perché dice aeroporto di Chicago, uno dei più, e lo sai bene Simona, tu ci sei stata tante volte.
0: No, mai.
1: Ah, ok, neanch'io. Uno dei più, così dici, affollati, frequentati al mondo, l'aeroporto di O'Hare. Circa 15 anni fa, dice Alan, arrivo al controllo passaporto e ci sono circa 500-1000 persone davanti a me.
0: Tante.
1: Mi arriva il militare col cane antidroga e mi dice vada là per favore, e io non capivo perché. Arrivo al controllo e mi fa, mi piaceva la sua maglietta, era dei Marines, per cui mi fece saltare la fila a me e mia moglie, così dice, così scrive Alan.
0: Ma
1: cioè
0: pensa,
1: in questo caso è andata bene,
0: ma
1: è andata
0: molto bene,
1: l'ho pescato fuori dal mazzo, perché quindi vestitevi da Marines se volete passare,
0: perché?
1: Non so se sia una bella cosa.
0: Dipende,
1: ad Alan
0: dipende.
1: È andata bene,
0: dipende in che aeroporto sei, però sì, ad Alan è andata bene, quindi prendiamolo come esempio. Ad
1: Guarda.
0: Altri invece è andata peggio. Ci raccontava un amico che ha ricevuto un'attenzione particolare, anche lui all'aeroporto di New York,
1: sì,
0: in fila per l'imbarco. Aveva un fazzoletto in tasca, l'agente della dogana gli ha gridato qualcosa in inglese e l'ha fatto uscire dalla fila. L'altro agente, mentre avveniva insomma tutto questo, si mette i guanti e quindi tu inizi a preoccuparti.
1: Ti chiedi, ma chissà come mai indosserà i guanti?
0: I guanti no, dai. Alla fine mi chiede cosa avessi in tasca, gli consegno il fazzoletto, lo guarda e mi fa passare e via.
1: Cioè, era un fazzoletto dei Marines.
0: Sì, però quando appunto in dogana il controllo, il controllore, insomma quello che si occupa dei controlli doganali, si mette i guanti.
1: Sì, è sempre brutto, senti, vengono in mente, vabbè,
0: le scene viste
1: episodi,
0: nei film.
1: Sì.
0: No?
1: In che film?
0: Tanti, no, film.
1: Tanti, vero? In tanti film si mettono
0: i guanti. Cosa intendevi dire?
1: No, che ma film? Secondo me. Non c'era mica una copertina di un album dei Blink anche.
0: Forse.
1: Qualcuno indossava un guanto.
0: O di Fausto Papetti.
1: Ah, pure.

0: fanno una strisciatina con la, sì, con la cartina, poi le mettono dentro in un macchinario che dice no, esatto, le domavo non c'ha la mano.
1: Negli ultimi voli mi è capitato spesso, se non sempre, tranne quest'ultimo, e poi la mia valigina che viene portata dall'altra parte,
0: sì, vero, cioè,
1: che ci resti malissimo.
0: Sì, dici, sono, ma io
1: è come le palline del lotto quando escono, vedi che la prendono, no, ma perché
0: sì,
1: no,
0: sì,
1: il
0: sì,
1: tuo Tetris di 15 trus che hai creato con i liquidi calcolati. Adesso poi in alcuni aeroporti c'è lo scanner che ti permette di portare più di 100 ml, no, e in altri no, uh-huh, quindi devi fare questo calcolo perché magari all'andata da Milano, insomma, puoi portarti,
0: ti porti
1: più
0: il tolone
1: liquidi
0: di shampoo da 3 litri,
1: al ritorno
0: invece
1: non funziona,
0: non puoi,
1: devi
0: non puoi,
1: solo ricordartelo. Allora, scene veramente da panico, l'ho vista al gate con le valigie di gente che ha prenotato online, un po' inconsapevole di alcune regole di queste compagnie low cost che se ne inventano ogni anno di diverse.
0: Sì, è vero, bisogna sempre essere vigili, informarsi bene,
1: molto bene. E quindi tu magari prendi, che ne so, il bagaglio da stiva, paghi 15 euro e dici beh, ma chi se ne frega, è anche pratico, 15 euro poi è poco, uh-huh, è piccolo. Uh-huh. Però non voglio avere problemi. E no.
0: Cioè, tu dici il bagaglio piccolo da portare in cabina.
1: Tu potevi scegliere il bagaglio da, insomma, quello da mettere in cabina,
0: sì,
1: ma scegli il bagaglio da stiva che ti permetterebbe di avere un bagaglio più grande di, non so, fino a 15 kg, se non sbaglio sulle dimensioni in centimetri, non me li ricordo. Ma per imbarcare il bagaglio da stiva,
0: sì,
1: devi andare in un altro luogo.
0: Devi fare
1: il check-in.
0: Sì, sì,
1: sotto,
0: te lo manda via col nastro e lo saluti e lo rivedi all'aeroporto.
1: Dai il documento, ti danno
0: d'arrivo,
1: il codice QR, quello che è, e va.
0: Sì.
1: Se tu hai pagato per il bagaglio da stiva,
0: uh-huh,
1: non puoi andare al gate.
0: Ah, non puoi cambiare idea.
1: No.
0: Ah, non lo sapevo.
1: Non puoi. E le signorine dei gate sono molto infastidite da questa cosa. Molto.
0: Sì, ma non definirle signorine dei
1: le
0: del
1: signore
0: gate,
1: del
0: collaboratori,
1: gate,
0: collaboratrici,
1: collaboratori.
0: Sì.
1: Che noioso, mamma mia,
0: ma dai,
1: a proposito,
0: scusa,
1: dei cagadubi, però non si può raccontare un aneddoto così.
0: Dai, sì, ma.
1: E alla fine si arrabbiano molto. E quindi ci sono state delle scene davvero terribili perché ti fanno pagare, ad esempio, parlando di EasyJet, a trolley non imbarcato correttamente 70 euro. Quindi fai tu il calcolo.
0: È una bella,
1: una
0: sì, c'è più
1: di,
0: del biglietto del volo.
1: Certo, una famiglia di 4 persone con 4 trolley non imbarcati correttamente, fai tu il calcolo, 7x4, che cosa viene fuori.
0: E quindi quando qualcuno si chiede ma come fanno a stare in piedi le compagnie low cost, perché pizzicano una Simona ogni tanto e dicono tu.
1: La Simona ha preso un biglietto correttamente grazie a un'amica che ha sprecato una serata per aiutarmi, quindi la Simona ce l'ha fatta, però da lì a convincere la tipa del gate che loro volevano comunque imbarcarsi è stata una scena. Poi cercavano aiuto, no?
0: Ah, tu hai assistito.
1: Ero lì,
0: questa scena.
1: Cioè, io non so come aiutarti, non so come aiutarti, perché non hai preso il passaggio veloce che fa? E niente, hanno pagato fuori la carta di credito.
0: 70 a testa, via. Pinola.
1: Sì, eh sì.

0: conosco tutte le regole, perché tutto sommato devo dire che mi è andata abbastanza bene.
1: Cioè sei arrivata e sì, sei tornata, quindi non ho avuto, cosa positiva.
0: Esatto, non ho avuto problemi di coincidenze, di cose, insomma, quindi è andata bene.
1: Parentesina legata al traffico, ringraziamo Fabio che scrive colonna tra Tenero e l'entrata della galleria Mappo Morettina. Quindi colonna.
0: Teniamone conto.
1: Da quelle parti, sulla Tivintin. Tornando a noi, voglio leggere, è arrivato proprio adesso, non sì, l'ho ancora letto, un messaggio che ci ha mandato Daniel.
0: Sì.
1: Dice: in luglio a Montreal, dopo 30 minuti di coda, era il nostro turno per il check-in.
0: Bene.
1: Chiude il nastro e ci dice di fare con l'automatico.
0: No.
1: Che io odio perché
0: anch'io,
1: non funzionano mai. Ci ha obbligati, dice Daniel. Dopo due tentativi dava sempre errore. Uff. Questa macchina automatica infernale.
0: Sì.
1: E niente, abbiamo visto che nel frattempo ha riaperto il check-in col personale, con le persone in carne ed ossa, quindi ci siamo andati e ci ha rimandato via dicendo di fare l'automatico.
0: Che noia.
1: Al che mi è salita la temperatura e gli ho detto che quell'automatico non funziona. Si è offeso e mi ha minacciato di farmi imbarcare e di rifare la procedura. E quindi sì, continuava a non funzionare, quindi è dovuto arrivare il collaboratore e fare questo check-in automatico, ma non è funzionato neanche col collaboratore dell'aeroporto, evidentemente.
0: Già, anche perché comunque loro hanno il coltello dalla parte del manico, quindi cioè, se ti dicono di fare una cosa falla.
1: No, anche perché se c'è un posto dove non dar fuori di matto, quello
0: è l'aeroporto.
1: Dire proprio l'aeroplano in sé o anche l'aeroporto.
0: Devi salire che sei sereno, perché se ti vedono un po' alterato.
1: Sì, posso anche dire, senti un po', per il prossimo.
0: Esatto, guarda, tu resti qua e dici no, pensi ai soldi, ai biglietti che devi rifare, stai schiscio. Io non so come funziona bene al gate, se dopo aver tentato di imbarcare i tuoi bagagli, per i quali era previsto un check-in, quindi la stiva, se ti fanno tornare indietro a quel punto, se puoi uscire dal gate e rimediare.
1: Dici, uscire dopo i controlli di sicurezza, cioè tornare fuori dai controlli di sicurezza e poi rientrare.
0: Penso di sì, se sei nei tempi, a un certo punto, pur di non spendere 300 euro, una corsetta te la fai.
1: Sai che mi viene in mente che all'aeroporto Falcone Borsellino di Punta Raisi, presso Palermo, lo feci una volta.
0: Sei tornato, quindi sei sceso.
1: Tornai fuori, aeroporto molto piccolo.
0: Allora sì, se è piccolo ce la fai.
1: No, ce la fai, però devi vedere appunto se ti funziona ancora il QR code e quelle robe lì. Ah. In quel caso funzionò.
0: Meno male.
1: Ma non è matematico, cioè non lo so,
0: non è certo.
1: Magari non in tutti gli aeroporti funziona.
0: No,
1: che ne so.
0: Diciamo che tendenzialmente devi veramente guardare bene oppure farti aiutare. È un po' come chiedere dov'è una strada quando ti stai perdendo. Non devi avere paura a chiedere qualche informazione in più.
1: Ma alla fine ce la fai anche senza chiedere.
0: Ma piantala! Perché si chiede piuttosto che sbagliare? Infatti ti è andata bene lì all'aeroporto, se no potresti essere ancora lì.

0: un'ottima ragione per ascoltare Rete 3 è anche gli aggiornamenti sul traffico che non mancano mai in tempo reale, grazie a voi.
1: Sì, ci avete segnalato. Sì, cioè, avete segnalato poco fa code tra Tenero e l'ingresso, insomma, della galleria della Mappo Morettina in direzione di Ascona. Ebbene, riceviamo una notifica che ci informa in merito alla riapertura della Mappo Morettina. Quindi ciò ci fa capire che fu chiusa qualche minuto fa. Quindi Mappo Morettina nuovamente percorribile in direzione di Ascona, la pazienza insomma è quasi finita, no?
0: Diremmo di sì, per quello ascolta Rete 3.

0: stiamo per entrare nell'ultima mezz'ora di Parzialmente Scremato, dedicata agli amici precisetti, insomma, quelli che quando racconti un aneddoto, anche dopo svariate bollicine al pranzo di Natale, ci tengono a sottolineare che quello che hai detto è un'inesattezza.
1: Alzano l'indice, levano l'indice verso il cielo,
0: certo,
1: e dicono: no, non andò proprio così, ascolta. E poi comincio a contraddirti, l'amico o l'amica Pisagucci, precisino,
0: sì,
1: precisina,
0: con tutti i dettagli.
1: Esatto, tu dici: ma no, dai, non è possibile, provi ancora a sostenere la tua tesi.
0: Sì.
1: Salvo che l'amico Pisagucci tira fuori le prove,
0: esatto,
1: c'ha pure le prove,
0: carta
1: sul telefonino.
0: Carta.
1: Allora, guarda qua, questa foto qua conferma che davvero tu andasti in giro nudo la sera del 8 settembre.
0: Voilà,
1: no,
0: con
1: dai,
0: foto, date e prove necessarie. Quando non ci sono prove, però, è la mia parola contro la tua. E ci sono persone che credono di avere la ragione sempre dalla loro parte, soprattutto quando si ha a che fare con racconti emotivi. Il racconto di per sé, non so se sei d'accordo, Joas, ma già del giorno prima è comunque un'interpretazione.
1: Sì,
0: perché già ci hai fantasticato sopra. Io non so esattamente che cosa ti ho detto ieri, penso,
1: cioè,
0: rielabori,
1: tu rielabori quello che hai vissuto sostanzialmente,
0: sì,
1: per raccontarlo, e in quella fase di rielaborazione magari qualcosina, due virgole, le sposti, no?
0: Esatto. E poi la cosa bella dei racconti è proprio quel pepe che ci aggiungi, quella ricamatura, quel cesellino che metti, che effettivamente magari raccontala oggi, raccontala domani, la storia diventa un po' un'altra cosa. Cosa? Ma i tuoi parenti non vedono l'ora di sentirla lo stesso, ognuno ha il suo cavallo di battaglia. Io credo di aver raccontato per decenni una disavventura che mi capitò in vacanza, quando persi un traghetto e dovetti prendere un gommone per arrivare da Ibiza a Formentera, e tutte le volte si arricchisce di nuovi dettagli.
1: Me
0: no?
1: Lo racconti, sì,
0: no, non lo so,
1: sì, aggiungi ogni volta.
0: Allora, dopo,
1: aggiungi ogni volta.
0: Prima di salutarci te la racconto, che l'avrò già raccontata un centinaio di volte. Tu hai un...
1: Ma romanzata è più godibile,
0: sì,
1: no? Anche i tuoi familiari,
0: sì,
1: sono sicuro che apprezzano.
0: Ma
1: se la rendi un po' più
0: certo,
1: colorata.
0: Fortunatamente in quel contesto non ho il familiare che alza la mano, fa: no, no, non è vero che sei restata con 100 euro e non avevi più neanche un soldo, erano 150. Dici: sì, va bene, adesso che l'hai detto. Scusami se vi contraddico, ci scrive qualcuno, un nostro amico, ma a volte non arrivano le notifiche al momento. Quindi anche qua c'è un'osservazione, non so.
1: Si parla di traffico. Questo è un esempio di Pisagucci. No, ma hai ragione. Chi è? Vediamo. Giusi. Allora, no, è vero, anche perché noi non abbiamo sempre le mail del traffico aperte, dovremmo magari. Però è proprio per questo che il nostro invito è rivolto,
0: sì,
1: a voi. Cara Giusi, ti capita di vedere traffico? Noi non lo diciamo, redarguiscici e dici dove.
0: Tra l'altro è arrivato il messaggio, la precisazione da parte di chi ci ha dato modo di entrare in questo microtema, del macrotema della giornata. Dice: non è che è ricamare, si dice proprio cacciare
1: balle.
0: È diverso.
1: Cacciare balle.
0: Ma non è divertente.
1: Ma no, è romanzare, dai. Metti un po' di salsina.
0: Infatti, non sei tu che hai scritto, non sei divertente.
1: Salutiamo Michele.
0: Okay. Michele non è divertente.

0: sapere che quando racconti un aneddoto non ascoltano la storia, aspettano il momento per fare il fact checking. Non si gustano quella che è la passione del racconto, magari citi delle cifre, delle date a caso, e loro tac, approfittano per riprenderti, perché ci godono alla fine, dai.
1: Loro non vedono l'ora che tu metta un piede in fallo. Esatto. E questi sono gli amici precisini, alcuni
0: nati sotto il segno della Vergine, abbiamo detto.
1: Questo lo dici tu,
0: lo dicono tutti. Tipo quelli che
1: tipo
0: ci scrivono.
1: Valeria, tipo
0: esatto.
1: Valeria che dice: avete dimenticato di dire. E già qua, Valeria, attenzione, che l'amico parente Pisagucci è maggioritariamente del segno della Vergine.
0: Allora, ora io è risaputo, intanto vorrei salutare DJ Bambino che c'ha ragione.
2: Sì, sentivo questo accanimento ingiustificato nei confronti di noi
1: Vergini. La Simo in questo momento si trova
0: con due vergini, quindi stai molto attenta. Sì, mi trovo in difficoltà, ma non vi temo né uno né l'altro. Orsotto e DJ Bambino.
2: Ma io sono mai stato una persona pedante e sì.
0: E beh, sì, dai, cioè, obiettivamente.
2: Zero esitazione, non ci ho neanche dovuto pensare.
0: Ma anche tu, che sei il suo compagno di segno zodiacale, è pedante.
1: Molto, molto pedante, ma lo sono anch'io, Simo, in certe cose.
0: Ma certo, allora, premesso che io di segni zodiacali non conosca molto, ma mi piacciono i difetti, quello che si dice della Vergine, che non è preciso nel senso che bello, è anche bello essere precisi, ma proprio un po' tediosetti nella ricerca dei particolari.
1: Cioè, c'hai un ordine mentale che tu non puoi capire, tu che sei bilancio non puoi capire il nostro ordine mentale, che a volte è anche uno svantaggio.
2: Quando si arriva in un discorso, magari con persone che conosci da poco, no? Dall'altra parte mi sento dire: ah, perché tu aspetta, di che segno sei? Io rispondo della Vergine, mi sento dire: ah, adesso, ecco, lì io perdo completamente interesse.
1: Ah,
2: cioè, per me quella persona non esiste
1: perché...
2: Può continuare a parlare, io smetto di ascoltarlo.
0: Come lui, uguale lui. Infatti stamattina io poi sai che comunque adoro, abbiamo lavorato tanto insieme. Dare fastidio è un po' il nostro pane quotidiano.
1: Certo.
0: Questa è una cosa che ci coinvolge tutti quanti, no? E quindi adesso sento delle voci dentro nelle orecchie. Questa è la cosa che mi dà molto fastidio. Questo mi dà molto fastidio. Non posso neanche raccontarvi che cosa sta succedendo.
2: Ma sono scherzetti che si fanno tra amici e colleghi.
0: Cioè, siamo in onda da quasi 3 ore. Mi sono svegliata alle 4, ho perso
2: per quello
0: il filo.
2: L'ho fatto.
0: Bravo.
1: Allora, hai perso il filo, però hai trovato un Nicky Saldagna. Che, no, diciamo la verità, tu sei un precisino.
2: Per certe cose sì, per altre meno.
1: Ma sei sempre lì perfetto, la camisa tutta precisa. Il cappello, non un cappello fuori posto.
2: Sì, sul cappello
1: vai
2: non
1: in palestra
2: transigo.
1: 8 volte al giorno, perché non devi avere un quadratino sulla panza fuori posto.
0: Lui è preciso sulle tabelle Excel, sai,
1: anche,
0: non so,
1: sì,
0: i giochi, i nomi dei vincitori e quelle cose.
1: Sì, è vero.
2: Deve essere tutto bello colorato.
0: Oh, sì.
2: Tutto...
1: Quindi è vera questa cosa?
0: Lui sì.
2: Cioè... Sì, però per esempio sono una persona, per quanto riguarda le faccende domestiche, odio fare le faccende domestiche.
1: Però vuoi che la casa sia in ordine.
2: Però pretendo la casa in ordine pulita.
1: Vabbè, cioè, non vogliamo sapere di
2: sono una persona piena di problemi.
0: Sì, ma lui pretende, ma poi le fa, eh. Cioè,

Beh, a me da ragazzo è capitato una volta in discoteca che una ragazza, prima di dirmi come si chiamava, mi ha chiesto di che segno ero. Quando gli ho detto che era un ariete, ha girato le spalle e se n'è andata.

0: Eccolo qua, ci stava. Salutiamo il nostro Domenico. Avete sentito un suo messaggio vocale poco fa, molto simpatico. Grazie Domenico e buon viaggio. Domenico lavora viaggiando, guidando il camion. Intanto grazie anche a Cinzia che scrive: specialmente gli uomini della Vergine sono di un precisino e pesanti, dice tra parentesi, vedi Nico.
1: Ha ragione.
0: Le donne meno, dice lei, però attenzione.
1: Ma poi dipende appunto dalle esperienze che hai avuto, chiaramente. Magari hai avuto un compagno, una compagna di quel segno zodiacale, ti ha fatto penare le pene dell'inferno e associerai per sempre, insomma, quel soggetto.
0: Esatto, tanto.
1: Aspetti negativi di quel segno. Abbiamo preso una strana deriva sui segni zodiacali.
0: Sì, infatti, non piace per nulla piacevole.
1: Però
0: deriva antiscientifica, sì, totalmente però, antiscientifica.
1: No, beh, per me è anche piacevole, io mi diverto sempre di parlare a tratti generali dei segni zodiacali e poi mi piace proprio essere un po' così sulle onde, no?
0: Sì,
1: vai, inizi a parlare di una cosa e poi ti ritrovi a parlare di tutt'altro. Ho promesso un aggiornamento sul mio aneddoto di viaggio, insomma, questi racconti belli, no? Che tu,
0: certo, il tuo viaggio in Grecia.
1: Viaggio in Grecia l'abbiamo già evaporato.
0: Evaso, penso che parlassi ancora dell'Odissea che hai vissuto in Grecia.
1: No, non ho vissuto nessuna Odissea, è andato tutto bene, per fortuna.
0: Nonostante... Mi faccio burla di te.
1: Bravo, bravo, vai avanti così che andrai lontano.
0: Dai.
1: Però sì, mi è andata bene nonostante il mio scarso senso dell'orientamento che mi dava un po' d'ansia anche all'interno di un aeroporto, che tu dici, ma è possibile che ti puoi perdere all'interno di un aeroporto? Aeroporti, sì, è possibile.
0: Uno dei luoghi più sicuri, tra l'altro, dove perdere. Eventualmente,
1: poi
0: no?
1: C'è scritto tutto, anche, voglio dire, è scritto in inglese, per cui sono quelle frasi che bene o male dovresti conoscere, se no traduci. No, il mio aneddoto, diciamo, che racconti sempre, poi se c'è un familiare che invece vuole correggerti per qualche dettaglio, così ti rovinano un po' il racconto. Capitò a Formentera tanti anni fa che fidandomi dei ragguagli che mi diede una carissima amica, sì, che praticamente ci viveva a Formentera, io persi il traghetto, perché lei...
0: Tu devi andare, spiega un po', io non sono mai andato, devi volare su Ibiza.
1: Esatto, voli su Ibiza, poi ci sono i traghetti da Ibiza a Formentera e ritorno.
0: Perché non c'è un aeroporto, no. Formentera è troppo piccola.
1: No,
0: piccola.
1: Certo, okay. Sono 30-40 minuti di traghetto, è tutto ben calcolato così, però appunto questa amica ci aveva dato una falsa informazione dicendoci che i traghetti non staccavano mai, praticamente ogni 40-45 minuti ne partiva uno, andata e ritorno.
0: Insomma, un tilo delle Baleari.
1: Esatto. Quindi noi, una bella compagnia di gente diversamente organizzata e diversamente munita di soldi in quel momento, avevamo fatto fuori quasi tutto, ci restavano 100 euro per terminare il viaggio senza carte di credito, al che arriviamo, il traghetto evidentemente non c'era, faceva una pausa tipo di 4 ore sul mezzogiorno e aspettandolo non saremmo riusciti ad arrivare in tempo a prendere l'aereo.
0: Mamma mia.
1: Per cui è partita una caccia al porto cercando delle persone che ci potevano portare dall'altra parte con una barca, una barchetta.
0: Una barchetta a remi magari.
1: Con una canoa, sì, con qualcosa in mare aperto.
0: Ah,
1: comunque.
0: Perché tu devi tornare da Formentera a Ibiza per prendere il volo di ritorno.
1: Esatto.
0: Non all'andata, ok.
1: Il volo di ritorno.
0: E come hai fatto, Simo, scusa?
1: Abbiamo visto un tizio che aveva un gommone, ci siamo avvicinati dopo l'ennesima richiesta, l'abbiamo visto, lui ci ha detto sì dai vi porto. Per soli tipo 500 euro.
0: Mamma mia!
1: Abbiamo tirato fuori tutti i soldi dalle tasche, siamo saliti su questo gommone,
0: sì,
1: che ci ha fatto volare verso Ibiza e ci ha scaricato a pochi metri dalla riva di una spiaggia con, sì, le valigie, i pantaloni, sì, da aereo, sai che ti metti i pantaloni lunghi, perché ci ha scaricato nell'acqua e ci ha fatto
0: ci
1: andare.
0: Credo.
1: Sì, siamo arrivati così all'aeroporto dicendo al taxista: vola verso l'aeroporto, come nei film.
0: Certo, ce l'avete fatta alla fine.
1: Alla fine ce l'abbiamo fatta, anche perché il volo aveva 7 ore di ritardo.
0: No, bene! 500 euro buttati nel...
1: Esattamente. Sarà mica forse quasi arrivato il momento di salutarci.
0: No, dai!
1: Sì, ancora.
0: Ma come?
1: Ancora una canzone, fai bene, ciao ciao. Fortuna
0: fai
1: che
0: bene,
1: non c'è...
0: ciao ciao con la manina,
1: bene,
0: mi
1: ciao,
0: stai
1: ciao
0: dicendo.
1: Fortuna ciao, che sei una persona educata.
2: Ciao.
1: Vai, ciao ciao.
2: Ciao.

0: Vi salutiamo, ma non per sempre. Vi diamo appuntamento domani, io e Joas, a partire dalle 7. Un warm up con la Simo a partire dalle 6.
1: Tra pochissimo, Luca Paltrinieri, a.k.a. Paltrax, in vostra compagnia. Una meravigliosa giornata a tutte e a tutti voi.
0: Ciao! Ciao.
2: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch

0: fate il robot, fate il robot, fate il robot. Balla come il robot.
1: Perché? Proprio come il robot.
0: So, perché è bello. Quando fai il robot, lo sguardo un po' perso. A me viene benissimo fare il robot, lo faccio male.
1: Quando andava negli anni Ottanta, che c'era?
0: Sì,
1: no, che c'era,
0: sì, esatto.
1: Che bella moda. Che cosa
0: che mode. Però non sarebbe bello tornare a quei tempi più semplici,
1: torniamo,
0: più innocenti?
1: Ma assolutamente sì, quando si ballava come dei robot.
0: Esatto.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Ma che bravi che siete stati.
1: Vero?
0: Le 9 precise, 15 secondi in questo momento. Buongiorno a tutti e a tutte da Paltrax.
1: Sei felice?
3: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
0: Vediamo un po' che dicono le previsioni per oggi. Mercoledì a sud spesso nuvoloso con alcune schiarite alternate a rovescio e temporali più frequenti da metà pomeriggio e in estensione dall'Alto Ticino. In seguito poi per il resto della giornata, penso in serata, un tempo, passaggio a tempo abbastanza asciutto con schiarite favoniche sempre a partire dall'Alto Ticino. Massime sui 23 gradi. Per domani, lungo le Alpi almeno in parte soleggiato, più a sud nuvolosità ancora estesa e qualche debole precipitazione non esclusa, con minime di 15 gradi e massime sui 22. Il traffico, il bollettino aggiornato a 5 minuti fa letteralmente ci dice che ci sono ancora code o forti rallentamenti da Ponte Tresa verso Bioggio su più tratti e per chi scende a Lugano lungo la via Besso. Adesso il microfono a Simona per le informazioni.
2: 3 News.
1: Un pasticcio da evitare in futuro: l'acquisto degli F-35, l'assenza di un prezzo fisso concordato tra Svizzera e Stati Uniti, criticato dalla Commissione del Nazionale. Si inasprisce ancora la disputa commerciale Stati Uniti-Canada. Trump blocca l'importazione di moto, alcolici e prodotti caseari in risposta ai controdazi di Ottawa. Un modello 3D per anticipare disastri naturali come a Blatten. Lo hanno messo a punto i ricercatori dell'Istituto di Davos. I dati serviranno a migliorare la prevenzione.

L'elenco di nefandezze e porcherie che vengono commesse in un venerdì sera, quando poi ti dice ah per fortuna è venerdì, e poi tornerà anche Sterchi a urlarcelo nelle orecchie, voi gli farete d'accordo giustamente, come giusto che sia, dice tu passi tutta la settimana ad aspettare che sia venerdì, poi venerdì arriva e venerdì sera ti lascia andare un po' troppo e poi ti ritrovi a pentirtene per tutto, non solo per tutto il weekend dopo ma per tutta la settimana. Buongiorno, iniziamo subito con queste considerazioni parafilosofiche da parte del qui presente Paltrax, con voi anche questa mattina fino alle 12. Questa Rete 3, staremo appunto insieme anche questa mattina dalle 11, poi tornerà a trovarci Ottavio, come sempre tantissima buona musica, uno degli ingredienti principali, l'ingrediente principale possiamo dire delle nostre giornate radiofoniche, la colonna sonora composta dalle nostre fatine, e oggi iniziamo con un inno secondo me generazionale della musica italiana, quando i Luna Pop erano Luna Pop, quando Cremonini ancora era nei Luna Pop, un po' come ha fatto Tommaso Paradiso con i giornalisti, poi a un certo punto se n'è uscito, ha continuato a fare ancora cose belle, però è indubbio che i Luna Pop rimangono un fenomeno lì. Tutto da contemplare. Un giorno migliore? Vogliamo parlarne?

Sul rimpianto Almost Monday, bello il titolo, ci piace anche come concetto. Non so se ieri se ne è parlato, io comunque voglio parlarne oggi di questa cosa qui, di questa data, perché lei sicuramente non è una persona da one hit wonder, non è una persona che ha fatto un solo disco e poi è sparita dalla circolazione. Anzi, è in giro veramente da tanti anni, è una persona pazzesca, incredibile, con una storia anche abbastanza tormentata per quanto riguarda la sua vita privata e soprattutto la salute. Sto per parlarvi di un brano, non so se se ne è già parlato ieri, perché la data ufficiale d'uscita era ieri, dunque l'8 settembre del 2001 usciva questa canzone che stiamo per ascoltare. Lei si chiama Kylie Minogue e io ve la voglio far ascoltare perché voglio che vi concentrate sul fatto che questa canzone è uscita nel 2001. Nel 2001, 25 anni fa. Un quarto di secolo, cioè un quarto di secolo fa è uscita questa canzone. Se non vi sentite già un pochino più vecchi, ho fallito miseramente nel mio intento, che era quello di farvi riflettere un po' sulla fragilità degli anni che abbiamo davanti, su come si sbriciolino per finire apparentemente in nulla, in una serie di ricordi che si affastellano sulle note magari di tanti successi tipo questo qui, ed è stato veramente un successo incredibile, pazzesco. È arrivato in cima alle classifiche di 40 paesi in tutto il mondo, è rimasto numero uno nelle classifiche per esempio dell'Inghilterra, che è uno dei paesi un pochino più delicatini da quel punto di vista, perché non è che in Inghilterra esca poca musica, e soprattutto non è che nemmeno in quel periodo non ci fossero band o solisti con delle carriere pazzesche, dunque dei grandi talenti. È rimasta in cima al numero uno, in cima alla classifica in Inghilterra per quanto riguardava il disco più venduto, il singolo più venduto, per 4 settimane, certificato 3 volte di fila, disco di platino. Per cui ce l'ascoltiamo, non so se se ne è già parlato ieri, però io volevo fare tanti auguri a questo singolo perché sono i 25 anni, per cui questa meravigliosa Can't Get You Out of My Head di Kylie Minogue, che poi se te l'ascolti la mattina vai in giro tutto il giorno a fare na, na, na. Io lo so che finirà il tormentone.

Gianni Blanco, che se non sbaglio è anche un produttore ed è il compagno di Selena Gomez con Becky G e Olvido, molto carino, bel brano latineggiante che ci ha accompagnato per quest'estate che ancora non è finita. 079 873 8073, non mi sembra di averlo ancora detto, io lo ripeto sempre un po' come un disco rotto, il nostro numero di WhatsApp, la nostra piazza virtuale dove qualcuno già scrive e si saluta e si chiacchiera e ci teniamo compagnia a vicenda. Bellissimo.

Martin Garrix che ha preso qui gli U2 per mano, gli ha detto facciamo Fireflies, facciamo le lucciole. Oh, we can mend to rise or transcend. Beh, loro, gli U2, hanno sempre lavorato con i produttori migliori in assoluto, insomma, della storia della musica, della storia degli ultimi 40-50 anni della musica pop e rock. Daniel Lanois, Brian Eno, tantissimi, veramente, Steve Lillywhite, tantissimi produttori spettacolari. Nel 2001, l'abbiamo detto prima, usciva Can't Get You Out of My Head di Kylie Minogue. Anche il 2001 è uno di quegli anni con su il sigillo di garanzia, perché, non lo so, forse dovuto al fatto che eravamo tutti gasati, perché per migliaia di anni non si era detto mille non più mille, stando a quanto veniva detto in alcune profezie, no, nel 2000 succederà qualcosa di brutto, il mondo finirà, il millennium bug, e invece poi nel 2001 eravamo tutti in definitiva siamo ancora qui, per cui va bene. E uscivano comunque, sono usciti anche in quell'anno tantissimi grandi successi che ancora oggi si riascoltano a distanza, appunto, lo ripeto, di 25 anni, perché ne sono già passati 25, per esempio tipo questa qui di Tiziano Ferro, non dico neanche il titolo.

beh, può dirmi quello che vuole Barry Can Swim, Barry non sa nuotare, però qui si sente tutta l'influenza della French Touch, dei Daft Punk sicuramente, Dance Dance Dance. Lui invece è scozzese, un DJ scozzese di Edinburgh, di Edimburgo. Abbiamo iniziato tributando così un po' un ricordo, anche nostalgico se volete, la musica dell'inizio degli anni 2000, ovviamente lo sapete all'interno delle nostre ore, musicalmente parlando, ci sta un po' di tutto, ci stanno gli anni 80, gli anni 90, i 2000 e spesso e volentieri appunto tornano anche gli anni 90. Questo pezzo qui era uno dei due tormentoni pazzeschi di quel momento lì, di quegli anni lì, l'inizio degli anni 90. E se non ve li ricordate, ve li ricorderete istantaneamente. Loro arrivavano da Winnipeg nel Canada. E questo pezzo qui era spettacolare. Crash Test Dummies. E lui andava giù tantissimo.

Che bello questo My Little Secret di Gioia Marlin, classe 2003, giovanissima, dal Canton San Gallo. Quanta bella, splendida musica svizzera c'è. Oh, negli ultimi anni, quest'anno poi è uscito un sacco di roba bellissima, anche se chiamarla roba sembra veramente un po' spregiativo, ma non vuole esserlo. 079-873-8073 è il nostro numero di WhatsApp, dove voi scrivete, salutate e vi felicitate anche, fate complimenti alle nostre fatine dei dischi che si meritano il nostro amore, tutto il nostro affetto, perché come dice Paquito, appunto, vanno a ripescare quelle chicche, tipo il brano che abbiamo ascoltato dei Crash Test Dummies, e anche volevo ricordare in quello stesso periodo What's Going On delle Four Non Blondes. Ve lo dico, si sentivano solo quei due pezzi lì. Brave fatine, che appunto ogni giorno ci portano un pochino di dolcezza frammista un po' di malinconia quando c'è appunto un po' di questa nostalgia, no? Si ricordano quei tempi e si può riascoltare brani degli anni 90 e ritrovarsi immediatamente calati in quell'atmosfera lì, ci si ricorda come si pensava, come si era. Continuiamo su questa strada più o meno, insomma, per quanto riguarda la musica italiana loro sono spettacolari, Negrita. Questa è Che rumore fa la felicità del 2008, bellissima. Sono le 9:45, buongiorno da Paltrax, questa è Rete 3. Che

Sam Smith, sono troppo bravo negli addii, negli arrivederci, ma c'è? Esiste una cosa del genere? Bello, bello. È una dimostrazione, secondo me, di classe e di maturità. Capita che ti svegli, ogni tanto lo dico, no? E ogni tanto ascoltiamo anche dei brani, per esempio, quei brani con i quali non sai bene perché ti svegli la mattina e ti svegli con una canzone in testa, chissà poi perché. E io ho iniziato questa settimana lunedì con un artista col quale mi ero svegliato quel giorno lì, mi ero svegliato con Sound and Vision di David Bowie nelle orecchie e poi mi era venuto in mente quest'altro brano, sempre suo, che volevo ascoltare un giorno o l'altro, per cui ce lo ascoltiamo oggi dagli anni 80, qualche annetto dopo questa spettacolare e anni ottantissima, non so se si può dire, Modern Love. Buongiorno, mancano pochi minuti alle 10.

0: La corsa all'oro di Veronica Fusaro, bravissima. Ancora musica svizzera per arrivare alle 10 e 29 secondi, 30 in questo istante. Le 10, no, perché ieri poi ho detto delle robe, dicevo degli orari così a caso, me li inventavo. Buongiorno a tutti e a tutte, pausa caffè, penso più o meno, insomma, quest'ora è così, a metà mattinata si fa sempre. Io sono Paltrax, con voi ancora un paio d'orette fino a mezzogiorno, poi tra un'ora arriverà anche a trovarci Ottavio.
1: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio, leggere, scrivere, calcolare, computer, meglio-adesso.ch.
0: E come detto in questi giorni, insomma, con qualche differenza riguardo quello che rispetto a quello che poi vengono viene scritto come previsioni del tempo, perché c'è sempre qualche variabile, però di, insomma, grosso c'era che si diceva che oggi le temperature si sarebbero abbassate un po', e di fatto è stato così. Questa notte oggi sarà spesso nuvoloso con qualche schiarita, al mattino solo lieve tendenza a rovesci temporali, però questa tendenza sarà più marcata da metà pomeriggio, in seguito graduale passaggio a tempo asciutto con schiarite favoniche a partire dall'Alto Ticino. Massime attorno a 24 gradi e minime, non c'è scritto, in Alta Engadina, però le massime a 14. Per domani, lungo le Alpi, almeno in parte soleggiato, più a sud nuvolosità ancora estesa e qualche debole precipitazione non esclusa. Dal tardo pomeriggio e in serata tendenza a rovesci o temporali, in particolare sul Ticino centro-meridionale. Domani le minime saranno attorno a 15 gradi e le massime sui 22. Adesso il microfono a Simona per le informazioni.
2: Tre news. Nella guerra tra Stati Uniti e Iran, nuovi attacchi incrociati nelle scorse ore con l'esercito americano, che ha annunciato di aver colpito diverse petroliere di Teheran. Teheran, che a sua volta ha dichiarato di aver preso di mira obiettivi militari americani nell'area del Golfo, tra cui due navi, 8 petroliere e una base militare in Giordania. Un contesto di tensione elevata che sta contribuendo ai rincari dei prezzi energetici e del petrolio in particolare. E in risposta alle tensioni nella regione legate alle operazioni militari israeliane, la Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, ha annunciato il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Per Londra, lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Pronta la risposta di Tel Aviv, che ha deciso la chiusura del consolato di Londra a Gerusalemme Est. Nuovi disagi per i viaggiatori negli aeroporti britannici, dove oggi sono stati soppressi quasi 200 voli dopo le 1300 cancellazioni registrate ieri. Ad essere maggiormente colpito lo scalo londinese di Heathrow, il più trafficato del Regno Unito. Interessati anche i passeggeri di Swiss, che ieri ha annullato una ventina di collegamenti. Per i responsabili del traffico aereo il ritorno alla normalità richiederà tempo, ancora da chiarire la causa del problema, escluso per ora l'attacco informatico.
0: Ma si può iniziare, si può probabilmente anche in un mondo fantastico, ipotetico, iniziare meglio un'ora in compagnia, musicalmente parlando, che con questa roba qui, anche se è la cover, ma praticamente identica all'originale. Dai, yeah!

0: Arieta.
1: Che bel brano, che bella canzone Ariete con Angelina Mango. Caspita, come va? Tutto bene? Tutto a posto? Oggi è mercoledì, ragazzi, siamo a metà settimana, fino alla menta, il giro di boa, come dico spesso. 079-873-8073, si va a mandare messaggi, saluti, considerazioni, complimenti alle fatine dei dischi che sono arrivati copiosi, come la pioggia che dovrebbe arrivare, insomma, stiamo a vedere questo pomeriggio, in questa giornata. Tantissimi complimenti alle fatine dei dischi per i brani ripescati, per i grandi classici che questa mattina sono stati tanti, e a questo proposito torniamo ancora una volta su quella linea lì con un altro gioiello dalla fine degli anni Ottanta. Lei ci sta facendo compagnia da diversi anni, è sempre stata lì in primissima fila a sfornare singoli, a fare un po' la storia del suono della musica pop, molto curiosa, molto attenta, mainstream finché volete, dunque un artista sicuramente di grande successo commerciale, anche di gusto commerciale, però Madonna è sempre stata molto attenta alle tendenze un po' dell'underground e della musica dance soprattutto. Ce l'ascoltiamo con questa spettacolare, meravigliosa Who's That Girl del 1987.

13 settembre, la 20ª edizione di Sportissima. Una giornata aperta a tutti con decine di discipline sportive da provare in tutto il Ticino, da Bellinzona a Lugano, dal Mendrisiotto al Malcantone. Rete 3 ti aspetta sul territorio e nell'etere. Collegamenti dai siti degli eventi con Julie Arlen e dal quartier generale di Tenero con Fabrizio Casati e Paolo Guglielmoni. Sportissima, da vedere dal vivo, da sentire alla radio, domenica 13 settembre su Rete 3. Informazioni su rsi.ch/eventi.

Anche lei protagonista della seconda metà degli anni 90 e dell'inizio dei 2000, Natalie Imbruglia, That Day, quel giorno lì. Allora, siete all'ascolto di Rete 3, io sono io, Paltrax, con voi fino a mezzogiorno, tra una quarantina di minuti grosso modo. Ritornerà a trovarci Ottavio con una carrettata di facezie, chissà poi di che cosa parleremo oggi. Nel frattempo vi ricordo ancora una volta il nostro numero di WhatsApp, se volete poi più tardi partecipare o anche adesso mandare dei messaggi, saluti, quello che vi pare, 079 873 8073.

Un altro fenomeno svizzero, classe 2001, anche lui giovanissimo, con una voce però già bella matura, bravissimo, Remo Forrer dal San Gallo nell'aprile del 2020, dunque 6 anni fa ha vinto Voice of Switzerland. Continuiamo con un'altra bella scoperta che ho fatto l'anno scorso. Lui è un ragazzo inglese numero uno in Inghilterra da 62, praticamente questo l'anno scorso è rimasto lì per 62 settimane nella classifica dei singoli più venduti nel Regno Unito. Anche lui piuttosto giovane, classe 1994, e ha fatto delle cose pazzesche con questo proprio suo accento tipico così British. Sam Fender con Olivia Dean, anche lei spettacolare, bravissima, grandissimo talento. Rain Me In è uno di quei brani con un'atmosfera un po' autunnale, questo, eh?

Beh, lei c'ha le sue idee, c'ha il suo impeto creativo. Anna Pepe, la baddie, la principessa, la queen di tutte le baddies di questo periodo, White Girl Wasted, il suo ultimo singolo. Diciamo che appunto lei ha avuto un successo enorme qualche annetto fa con Bando, giovanissima, tutta la carriera davanti, un sacco di idee, veramente un talento effervescente per quanto riguarda questa giovanissima artista italiana. Vedremo, è bello essere lì presente all'inizio di una carriera che se non si inceppa può durare anni, e magari è anche bello vedere un po' com'è l'evoluzione, no, dello stile di una persona. Sicuramente Anna è all'avanguardia da quel punto di vista. Buongiorno ancora una volta a tutti e a tutte da parte di Paltrax, questa è RT3 con voi questa mattina ancora fino a mezzogiorno. 079-873-8073 il nostro numero di WhatsApp se volete chiacchierare, salutare, quello che vi pare. E torniamo agli anni 90, lo stesso anno di produzione dei Crash Test Dummies che prima abbiamo ascoltato con questa O Carolina di Shaggy.

Kaji, Ketra, Elodie e i Gypsy Kings. Alla faccia! La faccia della collaborazione, i leggendari Gypsy King, meraviglioso questo brano, appunto si intitola, poi manco a dirlo, ricordava tantissimo il giro di chitarra e il ritmo, il film, la colonna sonora del film Il Ciclone di Pieraccioni, infatti il brano si chiama proprio così, Ciclone del 2020. Continuiamo con la musica di invece di quest'anno, Kygo and Max McKnown, Take Me Back.

pissensi, sempre un po' sconci, della musica pop rock, che del resto è sempre stata considerata quello, dopo insomma l'avvento del rock, che era la musica del demonio, poi ovviamente tutti gli innuendo possibili, i doppi sensi, gli ammiccamenti nella musica pop e rock si sprecano. Siamo ancora forse in no, è già quasi tardi, però vabbè, comunque c'è questo bel brano dei Coffee, si intitola Throne, e il nome stesso dei Coffee, insomma, mi ha ricordato che magari qualcuno arriva tardi adesso alla pausa del caffè, ma vabbè. Grammy Award nel 2020 come Best Reggae Album.

E dalla reggae passiamo invece alla rock, rock prodotto nella Svizzera italiana da uno dei gruppi che ha più storia da quel punto di vista. Infatti comunque si parte da gruppi degli anni 80, poi si passa dai Gotthard e si arriva ai Core Leoni, che sono usciti, anzi arriverà proprio l'11 settembre, fra due giorni. Il nuovo album arriverà l'11 settembre del 2026, l'inizio del tour svizzero proseguirà dopo pochi giorni, il 20 settembre, partirà il 20 settembre dal Daytona Diner di Grange. Corleoni con Generation Rock.

0: silenzio catartico di Levante allo sbadiglio, il silenzio imbarazzato che si viene a creare negli ascensori. È una roba leggendaria, quando guardi, non sai più dove guardare, guardi in alto, ti guardi le scarpe, guardi di fianco. Cosa?
1: Soprattutto quando ci sono degli odori strani.
0: Mamma mia, mamma mia. No, e quello è importante, quando tu esci dall'ascensore, che magari permangono, ancora non sei stato tu a produrli, ma mai sei stato tu, mai potresti essere tu, men che meno, Julie, mai nemmeno Ottavio, bello, si guarderebbe. Quando esci dall'ascensore accompagnato da questo effluvio pestilenziale, bello, satanico, dici, beh, ma non si può, ma che gente gira, no? E fai la faccia schifata per buttare
1: la
0: ovviamente
1: colpa sui
0: ignoti, su precedenti ignoti. Ovvio, queste sono i fondamentali della vita, ve li dobbiamo dire noi. Non
1: ma
0: lo
1: scusa,
0: so io.
1: Trattenersi in ascensore, no?
2: Bello.
1: Per esempio.
2: Ma anche voi, quando leggete portata massima 400 kg. 6 persone, fate il calcolo mentale di quanto puoi pesare.
1: Sì. Sì. Vedi,
0: sì, sì, poi sbaglio sempre perché avevo 3 in matematica.
2: Siamo tutti uguali.
0: Le 11:03. Buongiorno da Paltrax, Ottavio, e ci ha raggiunti anche Julie Arlen per le informazioni.
3: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
2: Previsioni per oggi: in tutto il paese molto nuvoloso, al nord precipitazioni frequenti a tratti a carattere temporalesco. Nel corso del pomeriggio aumento della tendenza a rovesci e temporali anche al sud. Massime di oggi 20 gradi al nord, 23 al sud. Domani al sud in parte soleggiato, ma dal pomeriggio tendenza temporalesca in aumento. Al nord sull'altopiano generalmente soleggiato, nelle Alpi nuvoloso.
0: Perfetto, adesso il microfono a Julie Arlen, come detto, per le informazioni.
4: 3 News.
1: Nella guerra tra Stati Uniti e Iran, nuovi attacchi incrociati nelle scorse ore con l'esercito americano, che ha annunciato di aver colpito diverse petroliere di Teheran. E Teheran che a sua volta ha dichiarato di aver preso di mira obiettivi militari americani nell'area del Golfo. Da un fronte caldo ad un altro, anche quella trascorsa è stata una notte di attacchi e controattacchi nella guerra russo-ucraina, con l'esercito di Mosca che ha annunciato di aver intercettato quasi 600 droni ucraini, alcuni dei quali hanno colpito la regione di Novorossiysk, causando diverse vittime tra morti e feriti. Russia, che dal canto suo è tornata a colpire, dopo una tregua temporanea di alcuni giorni, soprattutto la regione della capitale ucraina Kiev, bersagliato anche un valico di frontiera tra Ucraina e Moldova. E nuovi disagi per i viaggiatori negli aeroporti britannici, dove oggi sono stati soppressi quasi 200 voli dopo le 1300 cancellazioni registrate ieri. Ad essere maggiormente colpito lo scalo londinese di Heathrow, il più trafficato del Regno Unito. Interessati anche i passeggeri di Swiss, che ieri ha annullato una ventina di collegamenti. Per i responsabili del traffico aereo il ritorno alla normalità richiederà tempo. Ancora da chiarire la causa del problema, escluso per ora l'attacco informatico.

0: Dua Lipa, Don't Start Now. Allora, eccolo qui, è arrivato, è tornato, per meglio dire, perché non è che è arrivato ex novo Ottavio di quelli che è il cactus. Tanti mi hanno chiesto che gender è Ottavio.
1: È un nome maschile.
2: Decido giorno per giorno.
0: Vai giorno per giorno. Bravo, giorno bravo. Per giorno.
2: E poi soprattutto sono tornato, ma ho ritrovato Paitinedi.
3: Non ci posso. Il suo nome tutti
4: dai,
3: chiedi.
4: Dai. Lo senti e non lo vedi.
3: Impazzisce per i piedi. Il suo nome è Paitinedi.
2: Grazie.
0: No,
2: cioè, grazie.
0: Allora, se c'è gente che chiedeva, è possibile
1: una canzone
0: avere
1: per te,
0: la sigletta, eccetera. No, non si può.
2: Non si può avere, no. Questa cosa è stretto giro interno.
0: Esatto.
2: Volevo dire, vedi come cambiano le cose?
0: Che senso, come?
2: Ieri eri qua praticamente in costume, oggi hai il maglione.
0: Oggi ho il maglione, esatto.
2: Ma proprio da un giorno all'altro.
0: Sì.
2: Sei vestito per una spedizione in Antartide.
0: Perché stamattina era freschino.
2: Ma sì, ne ho sentito uno al bar che fa: te vincente che dei mezzo come inverno hai ancora un box.
0: Ma dai.
2: Le battute che si fanno al bar.
0: Esatto.
2: A proposito di come cambiano le cose. Senti questa canzone, un frammento di questa canzone del 1900.

0: spettacolo.
1: Sai quanti anni aveva quando è uscita questa canzone?
2: Ma la ne avrà avuti 37.
1: 43. A 43 anni? Beh, va detto che lui aveva già i capelli bianchi.
2: Sì, però sembrava forse. Beh, in realtà.
1: Ma per quello dico, poi ne parleremo come cambiano le cose. Sì. A 43 anni nel 1981 potevi cantare Sono un vecchiaccio.
2: Sì, quello è vero. Ma a 43 anni nel 1812 eri già praticamente.
1: La vita media era già andata.
2: Eri già bello che fa cotto.
1: Facciamo un parallelo. Oggi compie gli anni Gabbani, ne compie 44. Come se Gabbani si mettesse a cantare Sono un vecchiaccio.
2: È anche vero che
1: ho il colesterolo, mi fa male tutto.
2: Cioè,
1: no?
2: Gli anni 80 non è che. Cioè, se, a noi sembrano ieri, in realtà sono passati 45 anni fa. E pur essendo, non è che è passato chissà quanto tempo, però ti dici sono cambiate tanto anche tante abitudini, per cui Gabbani sicuramente sembra più giovane rispetto a Lazio alla stessa età.
1: Come canta Occidentali Sanca.
2: È giusto.
1: Sì.
2: Anche artificialis.

0: giovanissimi, spettacolari da Palermo, Santa Marea, meraviglioso gruppo nuovo, abbastanza recente dall'Italia, Tornado, bellissima.
1: Dicevamo Bruno Lauzi a 43 anni cantava sono un vecchiaccio, si lamentava del colesterolo,
0: gli fa male il sugo dell'arrosto,
1: digeriva bene a 43 anni.
0: Boh, c'è anche da dire che anche lui, no? Parte della scuola genovese, non è che fossero persone moderate. Lui, Gino Paoli
1: vivevano intensamente.
0: Sì, parecchio.
1: Però oggi a 43 anni ti chiama la mamma per chiederti: hai mangiato? Copriti che fa freddo.
2: Adesso le mutande pulite.
1: Ti taglio giù la mela. Però secondo me non è cambiato solo il concetto di vecchio, è che una volta sembrava

0: Sembravano tutti più adulti, sei d'accordo?
1: Sì, vero, vero.
0: Hai mai visto certe interviste d'archivio? Persone di 30 anni che dici, ma ne avrà 50,
1: ma se tu basta
0: 60,
1: che guardi i ragazzi, le foto di repertorio dei ragazzi degli anni 90,
0: esatto,
1: sembrano tutti trentenni,
0: esatto,
1: vestiti come dei trentenni. Questo ragazzo ha 16 anni, cosa?
0: Ma veramente?
1: Sembra che era 32.
0: Hai già visto le foto dei tuoi genitori?
1: Sì,
0: da
1: sì,
0: giovani?
1: Mamma mia.
0: Cioè a 30 anni erano uomini e donne già fatti.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Perché magari avevano già due figli.
1: Ma tu cosa
0: la
1: vuoi
0: casa,
1: dire? Che ci stiamo
0: lavoro,
1: infantilizzando noi?
0: Bravo, hai capito dove sto andando?
1: Mi sembra.
0: Però quello sguardo serio e maturo che avevano una volta già a 30 anni, no? Si usciva di casa prima, ci si sposava prima, si entrava prima nell'età
1: adulta. È anche vero che come
0: l'intensità di quello sguardo.
1: Sì, è vero. Però come abbiamo discusso noi qualche tempo fa, non so se te lo ricordi Ottavio, è anche vero che ai nostri tempi si giocava con l'uranio, giocavamo con dei residui di amianto nella pasta da modellare.
0: E dici questo
1: ma è vero.
0: Ma ci ha tenuto giovane o c'è
1: non lo so, ti facevo invecchiare precocemente, secondo me, non lo so.
0: No, ma veramente questi sguardi così fieri già a 22
1: sì,
0: anni.
1: È vero. È vero.
0: Dici, io ho il doppio della sua età, ma non sono mai stato così uomo come lui.
1: È vero.
0: A 22 anni, cos'è il rischio? Che diventiamo vecchi senza essere mai stati adulti, come diceva
1: sì.
0: Battiato, no? Ti ricordi?
1: Bella.
0: Battiato,
1: bella.
0: Senti,
1: vai, vai.
0: Battiato. Te lo faccio sentire.
1: Fammelo sentire.
0: Non c'è Battiato.
1: Mi hai fatto tutti i segni del mondo.
0: No, magari è la moda. È la moda che è cambiata.
1: Non lo so, è probabile, anche forse magari con il taglio di capelli, dici un po' tante cose, il taglio di capelli,
0: esatto,
1: come ci si vestiva, quello è anche probabile.
0: Perché, ascolta, anche noi negli anni 80 sembravamo più vecchi di oggi.
1: Sì, sì, sì, sì, io anche negli anni 70.
0: Anzi, se volete una mia foto degli anni 80 ve la mando.
1: Dai, dai!
0: Scrivete 8888, ho trovato Battiato, senti.
1: Vai, vai, vai.
2: Ma c'è voluto del talento per riuscire ad invecchiare senza diventare adulti.
1: Che bello.
0: Si parla di noi che siamo su TikTok.
1: Mamma mia, mi hai fatto venire una voglia di riascoltare.

0: Freddie Mercury,
1: Living on My Own, una leggenda. Allora Angelica vede un simbolo di quest'epoca infantilizzata nei monopattini, dice: una volta li usavano i bambini, adesso li usano tutti, segno dei tempi.
2: Beh, è un modo, allora è un mezzo di trasporto, io lo uso, cioè non è il monopattino di bambini che ci fai 300 metri, con questi qui, quelli elettrici ci puoi andare in giro. Chiaramente adesso controverso l'utilizzo di questi mezzi perché non sono ancora ben regolamentati, ce ne sono alcuni che vanno in giro come dei pazzi a tipo a 60 all'ora, ma sì, è vero che era un mezzo di trasporto per i bambini.
1: Magari poi riprendiamo il discorso, dice che una volta se ne fregavano delle apparenze. No, ma io non sto dicendo sembravano più adulti, perché se proprio l'intensità di quelle facce che non si possono riprodurre,
2: quello è vero,
1: anche la maturità nei discorsi di già uno. Ti pensi la mia foto negli anni 80,
2: fammi vedere un po',
1: mandata a Romeo.
2: A Romeo?
1: Però siamo sicuri che sei tu. No, l'ho fatta. L'ho fatta con la I, sinceramente. Se no, l'ho fatta con la
2: I. Sai che sembri Werdal Jankovic all'inizio della carriera?
1: Fatta con la I.
2: Però è credibilissima. È credibilissima. Andiamo col quiz, dai.
1: Vai col quiz.
3: Movie quiz.
1: Leggo che le proiezioni avranno luogo con qualsiasi tempo, a meno che ci sia un'allerta meteo incredibile.
2: Se non mi ricordo male, vengono anche distribuite delle mantelline.
1: Esatto, in caso di pioggia, esatto, gli organizzatori mettono a disposizione uno stock di mantelline. Quindi, se volete, io i biglietti ce l'ho anche oggi. Anzi, vuoi mettere a vedere un bel film sotto la pioggerella?
2: Sì, che può essere bello, può
1: magari
2: essere romantico.
1: Vi dà pure una tregua, perché oggi alle 21 al cinema al lago a Lugano,
2: oggi alle 21 al cinema al lago Lugano,
1: proiettato
2: con qualsiasi tempo
1: questo film. Vediamo,
2: vai.
4: Da dove ha origine tutta questa ricchezza?
5: Oltre 60 anni di duro lavoro di mio padre.
4: L'ultima volta che l'avete vista?
5: Abbiamo visto bene in casa? Sono 500 metri quadri qui.
4: Sono in Francia, il paese dove inizia il cammino francese di Santiago. Ok, si comincia.
5: Sono 3 ore che camminiamo così. Non hai pietà per tuo padre? Ho le braccia a pezzi.
6: Cosa fa il cammino di Santiago in Ferrari?
5: Questo è il cammino di Maranello, più comodo e più bello. Scusi, per il cammino di Santiago sto andando bene?
7: Però che cammino haces? Cammino francese, cammino inglese, cammino portoghese?
5: Io così cammino, valuti me.
1: Ti è piaciuto?
2: E allora io l'ho visto, di Checco Zalone,
1: carino,
2: devo dire,
1: dai,
2: carino. Ci sono 2 o 3 trovate.
1: Sì,
2: poi vabbè, da papà, da genitore, anche se è un po'
1: moralista,
2: un po' moralista. In the face, come dicono gli inglesi, un po' sempliciotto, però ti tocca alla fine. Comunque una bella riflessione sul rapporto padre figlia. Poi lui, vabbè, ogni tanto azzecca anche le battute, è simpatico, è un bel film carino, spensierato, da guardare per spegnere il cervello e farsi qualche ghignata. Ci sta, a me
1: è
2: piaciuto.
1: Magari potete guardarlo gratis se verrete estratti tra tutti quelli che rispondono alla seguente domanda. Rispondete solo se siete interessati, avete la possibilità stasera
2: alle 21 con qualsiasi tempo
1: di Lugano andare a vedere Buen Camino. Qual è il vero nome di Checco Zalone?
2: Dai,
1: è uguale al tuo più o meno,
2: dai, vai, ti nidi, dici.

0: le cose sbagliate da Nizza con Jean-Rob Van Dahl dalla Svizzera. Perché
1: no, ho visto un messaggio. Stop al televoto.
0: Stop al televoto, bello.
1: Il vero nome di Checco Zalone è Luca Medici o Luca Pasquale Medici. Qualcuno l'ha scritto per esteso. Tra tutti quelli che hanno risposto esattamente, io estrarrò tre persone, le quali vinceranno due biglietti a testa per andare stasera al Lido di Lugano a vedere Buen Camino. I biglietti,
0: tra l'altro, sì,
1: sono stati offerti da Open Air Cinema Lugano.
0: Ecco, i biglietti, Cinema, tra l'altro, li troverete in cassa, basta che diciate il vostro nome e cognome. Dicevo che Checco Zalone, ma la maggior parte delle persone che scelgono poi un nome d'arte fanno l'esatto contrario di quello che ho fatto io. Io all'anagrafe nasco come Paltrax, però ho deciso di chiamarmi nella vita reale Luca Paitinieri. Anche Paitinieri.
1: Cioè, il tuo vero
0: io
1: nome
0: nasco come Paltrax Paitinieri.
1: Ah, ok.
0: Cioè, io sono stato battezzato in chiesa, io ti battezzo Paltrax Paitinieri. Poi,
1: nel nome del Paltrax, del figlio
0: Paitinieri, non siamo blasfemi,
1: bellissimo.
0: E dopo invece in realtà nella vita di tutti i giorni ho scelto un nome d'arte che è Luca Paitinieri. Vabbè, ma questo è un discorso per un'altra volta. Allora, sono arrivati?
1: Sì, stanno arrivando, li sto estraendo a sorte.

0: L'antieroe è una figura interessante, eh?
1: Sì, l'antieroe è un eroe.
0: È uno per il quale fai il tifo, ma non dovresti. Sai già che non dovresti.
1: Esatto.
0: Tipo, posso farti un esempio? Walter White di Breaking Bad.
1: Ah, certo.
0: Che ti fa venire un crimine, però, e un nervo.
1: Però al tempo stesso quasi parteggi.
0: E parteggi, però non dovresti, perché fa delle cose tremende. È veramente.
1: È il fascino del male. Il
0: fetente. Sì,
1: del male.
0: Sì.
1: Veniamo al sondaggio di oggi. Un bel sondaggio.
0: Vai.
1: Parto da lontano. Una volta, se dicevi faccio il DJ in radio, ti dicevano: no, che figo, sei un mito, mi fai un autografo. Diciamo, fino ai primi anni 2000 aveva un fascino pazzesco il DJ, no? Dicono anche che rimediasse qua e là, aveva carisma. Adesso, se dici lavoro in radio, ti dicono: no, ti dicono,
0: ma di, mai sentito.
1: Ma di lavoro vero cosa fai?
0: Esatto, esatto. La radio, cos'è la radio?
1: Lavoro, cioè, è un po' scesa questo carisma del DJ.
0: Sì, sì.
1: Se dici lavoro a Rete 3, una volta, oh, bellissimo. Adesso ti chiedono: sono ancora il Gianluca Verga?
0: Sì, quello è vero, vero. Quando passano più un tot di anni, sì.
1: Pensa invece che bello sarebbe quando ti chiedono che lavoro fai, poter dire: sono un agente dell'FBI. Quanto ti senti figo?
0: Sì.
1: Sono della squadra omicidi.
0: Quello sì. Quelle sono delle figure che rimangono comunque sempre abbastanza leggendarie.
1: Adesso ho fatto due esempi che magari sono un po' influenzati dai crime che sto guardando. Però ci sono altri lavori che quando dici faccio quel lavoro lì resta la bocca aperta, no?
0: Sì, quello è vero.
1: Quindi il sondaggio Jaws di oggi, molto bello.
0: Il pilota di sottomarini.
1: Esatto. Allora vi chiedo: quale lavoro vi farebbe sentire fighi quando vi chiedono che lavoro fai? Sì. Non deve essere necessariamente il lavoro che vorreste fare,
0: No.
1: Deve essere quello che vi piacerebbe di più poter dire di fare.
0: Bello.
1: Tu ne hai uno?
0: Per flexarsi.
1: Sì, per flexare.
0: Devo pensarci su un po'.
1: Archeologo.
0: Devo pensarci bello su un archeologo. Po'. Archeologo è bello. È bello, sì. Paleontologo, archeologo, antropologo. Sì, vero. Dai, 079 873 8073.

0: pensato, eh.
1: Ce l'hai?
0: Ce l'ho.
1: Allora la domanda era: qual è il lavoro? Come si può dire in italiano?
2: Che è?
1: Dillo. Ti chiedono che lavoro fai e
2: tu sei
1: contento quel lavoro
2: di dirlo,
1: e ti senti figo.
2: Beh,
1: ecco.
2: Sì.
1: Vai.
2: Beh, io lo dico.
1: Vai.
2: Professore di filosofia.
1: Bello.
2: Mi piacerebbe tanto.
1: Bello, diciamo.
2: Cioè, perlomeno a me piacerebbe poterlo dire.
1: Sì, no,
2: che lo sei veramente.
1: Infatti era questo. Magari non ha lo stesso.
2: Se vuoi è l'equivalente serio dell'impanatore di cotoletta. Cioè, è l'evoluzione del.
1: Ha un certo prestigio, non ha lo stesso ascendente su tutti.
2: No.
1: Professore di filosofia prestigio. Di
2: che
1: cosa,
2: pata.
1: Di cosa
2: che
1: parli alla fine? Di cosa parli? Di cos'è?
2: Cos'è?
1: Cosa c'è?
2: Perché? Cosa è successo?
1: Non lo so.
3: Non neanche pensare. Non fraintendetemi, non pensate
2: male.
3: Comunque,
2: mai.
3: Ho fatto prima l'assistente dentale, poi la massaggiatrice.
2: Okay.
3: Adesso consegno i pasti a domicilio, ma la cosa che mi piacerebbe in assoluto dire è: io seziono cadaveri. Oppure io vado sulle scene del crimine e, dato che amo pulire, ho a casa tre aspirapolveri, io disinfetto la zona dove c'è stato l'omicidio.
2: Con la candeggina.
3: Che figo, mi sentirei mica importante.
1: Cioè, cosa sarebbe? Anatomopatologo. Come
2: anatomopatologo, quello che fa il corner.
1: Medico legale.
2: Il medico legale. E eventualmente, lavorare per la scientifica. No, in realtà poi ci sono delle ditte. È un po' scabrosa come cosa da dire adesso, forse a quest'ora, però ci sono delle aziende che si occupano di ripulire le scene del crimine, ovviamente, perché
1: è una versione che è stata un po' anche
2: romanticizzata,
1: sì, dalle serie. Ad esempio vedo dei documentari crime, quando esce uno a parlare sotto c'è detective,
2: sì,
1: a me piacerebbe.
2: Detective è bello,
1: sotto, il sottopancia
2: esce
1: al quotidiano e sotto c'è scritto detective.
2: O anche agente speciale.
1: Agente speciale. Agente segreto non puoi dirlo, cioè,
2: no,
1: se
2: non
1: se lo fai veramente. Un po' di... Romeo vorrebbe poter rispondere: faccio il pilota di caccia. Pilota di aerei caccia.
2: Però
1: roba. Rischi che becchi, l'esercito è qui qua là, E invece Daniel, aerei di linea, potrebbe dire: faccio il pilota di aerei di linea.
2: Ah, anche bello, il pilota in generale, sì, è vero, è ancora nonostante il fatto che negli ultimi anni, diciamo che la categoria di piloti di linea abbia subito qualche contraccolpo all'immagine professionale, perché anche loro si sono visti un po' svalutare con le compagnie low cost, sono diventati un po' messi sotto pressione anche dal punto
1: di
2: vista del prestigio, della paga.
1: Il DJ, dici, non fa più quell'impressione di una volta.
2: Sì, un pochino sì.
1: E pensa che fortuna, il marito di Fio può dire, quando gli chiedono che lavoro fai, l'ispettore.
2: No!
1: L'ispettore.
2: Anche l'ispettore non è male.
1: L'ispettore.
2: L'ispettore gadget.
1: Professore universitario.
2: Sì.
1: Cioè, vorrebbe, faccio il professore universitario, nel tempo libero vado alla ricerca di reliquie. Non so.
2: Bello. Tipo Indiana Jones, una roba del genere.
1: Sì, bellissimo. Esatto, un archeologo.
2: Sì, del mistero, dell'occulto.
1: Invece Sébastien fa il medico pediatrico e il vigile del fuoco volontario. È già.
2: Ok,
1: sai
2: che mi fa venire in mente un'altra cosa bella che mi piacerebbe poter dire? Che però se la fai veramente, cacciatore di demoni.
1: Cacciatore di demoni. Beh, ma li rischiano.
2: Però è difficile guadagnare, poi è una carriera un po' difficile.
1: Janine vorrebbe poter rispondere: che lavoro fai? Sono la prima presidente degli Stati Uniti donna. Tutto è possibile. Se ci credi, lo fai.
2: Yes, manifesting.

sexy people.

0: Questo brano delle Salt and Pepper, se andate poi ad ascoltarlo con attenzione, scoprirete che è un brano indecente. Per degenerati, ma divertentissimo.
1: In italiano si può.
0: Spingi.
1: Attenzione, spingilo. Attenzione, attenzione.
0: Io ho capito, si traduce così, cosa devo dire? Vorrà dire un mobile, non lo so. Spingilo il tappeto. Okay. Dante, perché devi sempre pensare male?
1: Dante, alla domanda vai. Che lavoro fai, vorrebbe poter rispondere.
0: Bella.
1: Grande, che lavoro fai? Sono solo uno gigolo.
0: Come rispondeva, te lo ricordi la scena con Tony Stark, che dice: tu chi sei? Io sono un miliardario, playboy, filantropo con un QI sopra il 180.
1: Fai tu,
0: io sono un dio. Sì, era carina quella. Io.
1: Cri vorrebbe rispondere: faccio la stunt woman.
0: Bello.
1: Sono la controfigura nelle scene pericolose dei film, tipo lancio dei ponti, salto dalle montagne.
0: Tipo di Jennifer Lawrence quando faceva The Hunger Games, no? Vedete, quella che fa tutte le scene pericolose sono io.
1: Vado in moto tra le fiamme.
0: Bello.
1: E però il rischio è che non. Che ti dicano, ma non t'ho mai visto, e per forza faccio la controfigura, ma non t'ho mai visto. Ma perché faccio la controfigura? Non mi si vede in faccia.
0: Bello, bello. Sai che anni fa mi era successa una storia divertente, mi sono un po' vergognato. Ma un po' mi vergogno sempre di dire il lavoro che faccio.
1: E pensa che una volta era un prestigio, suscitava ammirazione.
0: Mi faceva riflettere, questa cosa dipende anche dal contesto. Ero andato a trovare un'amica, la mia amica Chiara a Parigi, che abita lì. Finito il Covid, perché finalmente si poteva viaggiare, vado e lei mi invita a questa anteprima della presentazione di un libro scritto da un ragazzo, da un cuoco, e insieme a lei c'erano queste amiche che lei conosce, italiane, espatriate, che stavano a Parigi da anni, e me le presenta, tutte persone squisite, molto simpatiche. Mi siedo di fianco a questa signora di 50 anni, credo d'origine genovese, con un accento ancora abbastanza, si chiacchiera aspettando l'inizio di questa conferenza. Gli faccio: ah, che bello, mi amo molto che siete qui. Fa: sì, 15 anni, tu? Gli faccio: ci davamo del tu. Gli chiedo a lei: ma tu che lavoro fai? Io insegno italiano alla Sorbona.
1: E tu?
0: Ok, aspetta. Ma hai detto: sei venuta qui per lavoro? Fa: no, in realtà sono venuta qui per amore, seguendo mio marito che era già qui da qualche anno. Faccio: ah, e tuo marito allora che ha aperto la strada? Fa: io, lui cosa fa? E lei: fisico all'università, non mi ricordo più cosa. Sai, presente quelli che hanno preso il Nobel perché hanno scoperto il neutrino?
1: E lui è uno di loro. E tu temevi la domanda.
0: E lei mi fa: e tu? Io cosa? Cosa fai?
1: Sono paitinetti di Rete 3, non andava bene.
0: Sai che non
1: regge. No, lì è difficile.
0: Cioè, quando hai. Allora io gli ho detto, dopo ho detto anche a questa mia amica, è chiaro, gli ho detto: senti, fai la brava, la prossima volta fammi uscire con gente mediamente,
1: esatto.
0: No? Normale.
1: Se il marito fa l'astrofisico e ha vinto il Nobel, è difficile
0: cioè, come
1: competere.
0: Fai? Tu cosa dici? Sì, però.
1: Ma tu sei.
0: Però mi scrivono i messaggi.
1: No, raccontavo le barzellette parzialmente scremate.
0: Ma vedi che non mi viene
1: Nobel.
0: Ma dove sei quando servi?

0: anche bello sarebbe per tirarsela a dire faccio il mecenate.
1: Mecenate.
0: Il mecenate, il patrono delle arti.
1: La domanda
0: patrono delle arti.
1: La domanda seguente sarebbe: che cosa fa il mecenate?
0: Il mecenate era colui che, ormai si è persa un po' questa cosa, una persona con una discreta quantità di soldi, ricca, benestante, patrocinava gli artisti.
1: Il talent scout.
0: Il talent scout anche, che bello, sì, poter andare in giro per il mondo a cercare talenti, gente che merita di poter esprimere il proprio talento, magari ragazzi giovani che possono diventare dei grandi fenomeni dal punto di vista musicale, artistico, di qualsiasi tipo, sarebbe bellissimo.
1: Il mecenate.
0: Che bello.
1: Dicono non buttarti giù, tu ti sei confrontato con una tua conoscente che aveva il marito quasi premio Nobel, astrofisico,
0: esatto,
1: sì. Ti dicono non vergognarti, fai il terapeuta radiofonico.
0: Beh, questo è bello.
1: Quando faccio
0: bella,
1: questa
0: è bella.
1: Terapeuta radiofonico.
0: Ringraziamo.
1: Grazie.
0: Simi.
1: Chi? Quando dico che lavoro fai?
0: Simi, grazie.
1: DJ non funziona più, animatore non funziona più. Sono un terapeuta radiofonico.
0: Bella.
1: Agisco. Nessuno ha detto l'astronauta, è un po' scontato forse dire l'astronauta.
0: A parte che, no, beh, è vero che ci sono ancora gli astronauti che sono sempre lì sulla Stazione Spaziale Internazionale, per cui, però forse ha perso un po' di quel quid che aveva magari negli anni
1: Mara
0: 60.
1: Mara vorrebbe rispondere, sono astrofisica.
0: Bello, e tu, ti occupi, bello. Bello, e qualcuno diceva
1: posto
0: anche
1: fisso,
0: vivo di rendita.
1: Ma no.
0: Bello, non faccio niente, anche bello. Bello.
1: Però metà ti odiano. Metà
0: sì,
1: ti
0: però,
1: ammirano, metà
0: però,
1: ti odiano.
0: Però, sì, però ispiri curiosità.
1: Sì.
0: No?
1: Chirurgo bello.
0: Chirurgo bello.
1: Neurochirurgo.
0: Ancora meglio.
1: Cardiochirurgo.
0: Sì, sì, cardiochirurgo bello.
1: Inviato di guerra. Bello,
0: sì, però, sì, affascinante, ancora un po' sono quelle, però torniamo sempre lì, alla fine sono quelle figure anche professionali, sempre un po' romanticizzate, un po' romantiche, no, dove si vede la figura di un uomo, tante volte sono anche un po' maschiliste, no? Come roba?
1: Nella quotidianità non è così affascinante.
0: No, beh, sicuramente lo è ancora, però magari non so, ce ne sono alcune che dopo in certi periodi storici perdono forse un po' di fascino.
1: Sono sviluppatore di intelligenza artificiale.
0: Ok.
1: Bene, arrivederci.
0: Allora ci ascoltiamo il remix di Lugano dei Metro Stars del 2006.
1: Segretario comunale.
0: Bello!
1: Bello. Si vede, sei un comune di 4 abitanti, vabbè comunque sì, bello.
0: Sì.

0: Belli questi ultimi messaggi che sono arrivati. Qualcuno dice: quando mi viene chiesto che lavoro faccio, credo che nessuno capisca veramente cos'è.
1: E cos'è?
0: Dice: nello specifico il mio lavoro è chiamato delegato medico o informatore medico scientifico e l'altro kinesiologa.
1: Ma sono due lavori diversi.
0: Esatto, per entrambi sorge un grande punto di domanda.
1: Informatore medico sembra quasi una spia, no?
0: Sì, esatto.
1: Anche gli dico quante.
0: Dico che non stavi bene.
1: Che hai preso il generico.
0: Ti faccio la spia. Poi un altro bel messaggio.
1: Gabriella.
0: Gabriella dice: effetto. Non ho capito se lo fa o le piacerebbe.
1: No, le piacerebbe
0: dire,
1: perché tra virgolette. Le
0: che
1: piacerebbe.
0: Fa questa cosa: effetto controlli di qualità delle praline presso la ditta Lindt.
1: Dopo un po' non ti annoi.
0: Comincio ad annoiarti.
1: Ne ho trovato un'altra per me. Quando mi chiedono che lavoro fai, sono un alto funzionario dell'ONU.
0: Sono
1: nell'ONU.
0: Nunzio apostolico.
1: Un alto funzionario dell'ONU.
0: Anche nunzio apostolico.
2: Ciao ragazzi, non è bello. A me piacerebbe tantissimo poter dire: faccio la trapezzista al circo CNI.
0: Bello.
2: E poi invece alla fine sono una docente ed è un circo tutti i giorni. Un abbraccio.
0: Bella ciao, questa. Ciao, ciao, brava, da Ottavio.
1: E da Paetinedi.
0: Appuntamento domani per quanto mi riguarda dalle 9 con Ottavio dalle 11. Vi lasciamo con Julie Erlen. Ciao, buon appetito.
3: Rete 3. Cut the music up.

Ci siamo, ragazzi. E ragazze, è mezzogiorno e un minuto e inizia la nostra diretta. Oggi diretta che parte alla grandissima, perché so che molti di voi là fuori la pensano come me. Stamattina, anzi già stanotte in realtà, è successo quello che aspettavamo. La massa d'aria è cambiata, la caldazza se n'è andata. Ragazzi, era ora. Ma quanto si sta bene, anzi dobbiamo celebrare con l'energia che serve. Io sono felicissima di poter vivere questo inizio di trasmissione con voi, partendo da questa felicità, da questo entusiasmo che vi coglierà tutti, io spero, unanimi, perché quando è troppo, è troppo! E allora iniziamo con la magia dei Coldplay. Io sono Julia Arlando, non ve l'avevo ancora detto. Ero troppo presa bene da questa cosa della condivisione, della caldazza che se n'è andata. Adventure of a Lifetime, andiamo!

Lose Myself. Rientrato il momento euforico della condivisione anticaldazza, che vi trova molto molto d'accordo allo 079 873 8073. Voglio far sentire anche la voce di Luciano, perché il bello della nostra trasmissione è proprio di ascoltare tutti i pareri, di dialogare insieme e di vedere la vita anche con gli occhi degli altri, malgrado oggi, vabbè, l'apoteosi del godimento personale, dell'abbassamento decisivo delle temperature. Comunque Luciano dice: ok, per fortuna non siamo tutti uguali, va bene il tuo entusiasmo, però io sarò uno dei pochi che con 40 gradi stava da Dio. Però la verità è che ero super stanco di sentire le lamentele, quindi va bene così, va benissimo, restiamo positivi che la vita è una. E come darti torto, questo è anche questo è il modo in cui ci piace vedere le cose. Grazie, grazie Luciano per esserti esposto portando il tuo punto di vista, che arricchisce la conversazione, perché è vero, Luciano, sei il secondo che sento nel mio entourage o persone comunque con cui chiacchiero che ama, che ha amato e che sarebbe andato avanti così ad oltranza con questo caldo. Però vabbè, va bene, avete avuto la vostra bella dose, speriamo che per quest'anno, lo dico a nome di tutti gli altri, di me compresa, per quest'anno direi che abbiamo dato. Ok, chiudiamo questa parentesi, oppure no, se avete voglia di continuare sapete che nella chat si chiacchiera parallelamente. 079 873

Drive safe. Quante volte le nostre mamme ci hanno detto: mi raccomando, non correre in macchina, fai attenzione, guida piano, fai.

Chissà se veniva lo spunto creativo veniva dalle loro mamme. Chi lo sa? Sicuramente c'è gente che sta godendo perché la canicola è andata, e c'è anche chi non è ancora contento. Ma allora ha proprio ragione Luciano, cioè non siamo veramente mai soddisfatti. Qualcuno dice: oltre i 21 gradi per me è canicola. Sono appena rientrato da 4 giorni da Amburgo, felpa la sera, pasti senza sudare come qui oggi, però la birra è meglio là. Va bene, dai, l'importante è trovare il lato positivo di ogni situazione. Diciamo che io avevo esaurito il mio ottimismo in questa lunga estate calda, quindi è arrivato a pennello questo 9 di settembre che porta tante belle cose, tante belle notizie e anche un ospite, perché più tardi avremo con noi una persona che verrà a trovarci, una persona che, se seguite un po' le trasmissioni quando ci sono io, avete già sentito. È uno un po' pazzo, però simpatico, che racconta sempre delle avventure un po' al limite, però vabbè, è anche per quello che lo invitiamo, no? Ci sono, no, le persone che si invitano a cena perché sono un po' pazze, sono un po' quelli che ti portano il punto di vista completamente fuori dagli schemi. Poi glielo si dice anche, loro ne vanno fieri, cioè non è che si sentono usati, si sentono anzi orgogliosi di essere la carta da calare, l'asso da calare.

Marco Mengoni, dove si vola? Un Marco Mengoni del 2009 che abbiamo ritrovato volentieri. E storie che parlano anche un po' di noi, che ritroviamo quando andiamo a scavare un pochino più a fondo, magari anche dietro una canzone, dietro una collaborazione, quella di due artisti che io adoro, Tove Lo da una parte e Stromae dall'altra. Una bella collaborazione che è datata 2026, Des Fleurs si chiama la loro canzone, ma la cosa ancora più bella è conoscere appunto come è nata questa collaborazione, perché in realtà questa storia non nasce nel 2000, per dire 25, cioè l'anno scorso, nasce molto prima, perché Tove Lo in realtà era una super fan di Stromae, l'aveva visto al Coachella nel 2015 e ne era letteralmente rimasta folgorata, e quindi lei ha cominciato a fare una cosa molto utile che dovremmo fare anche noi quando desideriamo magari incontrare qualcuno, conoscere qualcuno, seminare un po' la voce. Cioè lei per anni ha ripetuto al suo entourage che avrebbe voluto tantissimo collaborare con Stromae, e addirittura si è informata, ha capito che la addetta stampa che aveva negli Stati Uniti era la stessa che aveva anche lui, e quindi insomma l'ha tampinata e ha detto: ascolta, fagli arrivare sto messaggio, ti prego, digli che mi piacerebbe tantissimo collaborare con lui. A quanto racconta lei, qualche tempo dopo Stromae si è fatto sentire e le ha inviato qualche base strumentale, cioè aveva preparato due o tre basi musicali, gliela mandate, e niente, lì dopo lei si è trovata la patata bollente in mano. Mi posso solo immaginare l'emozione, perché quando tu desideri qualcosa, ok, la desideri intensamente, ma quando poi avviene ti sale l'emozione, anche un po' probabilmente l'ansia da prestazione, dici ok, volevo attirare la sua attenzione, mi piace tantissimo il suo lavoro, adesso devo essere a livello. E lei si è ascoltata le basi, ha trovato quella che secondo lei sarebbe stata la base per la loro collaborazione, ha capito che era la traccia giusta, lei era in Nuova Zelanda davanti alle spiagge vulcaniche di Piha, e lì di getto ha scritto la sua parte del brano. Poi gliel'ha mandata, mi immagino l'ansia, cioè proprio da non dormirci la notte. Lei lo rivela, effettivamente dice: avevo un grande timore che lui me la bocciasse, me la paccasse, me la stroncasse. E invece no, invece no, perché è diventata la canzone che andiamo ad ascoltare. E tra l'altro non so se c'entra a livello di ispirazione, sì, ma sicuramente un po' di turbo questa cosa gliel'ha messa, tanto che tra pochi giorni, il 18 di settembre, uscirà il nuovo album di Tove Lo che si chiama Estrus, nel quale ci sarà anche questa Des Fleurs, questa parte della sua storia e della loro storia professionale e personale.

0: De Fleur, questa la risultante di questo incontro artistico.
1: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
0: E allora, sono le 12:32 minuti, momento di dare uno sguardo alle principali informazioni partendo dalla meteo. Allora, al sud delle Alpi oggi spesso nuvoloso con schiarite, dal pomeriggio marcata tendenza a rovesci o temporali, in seguito graduale passaggio a tempo asciutto con schiarite favoniche a partire dall'Alto Ticino. Temperature massime oggi sui 24 gradi, al nord nuvolosità variabile con alcune precipitazioni a tratti temporalesche, nel corso del pomeriggio schiarite a partire da ovest e qua le temperature massime stanno vicine ai 21 gradi. Via Swiss informa e io divulgo per voi che sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 3 km a partire da Quinto, con conseguenti attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord le code sono di 2 km da Vassen e le attese di 20 minuti in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Ci sono forti rallentamenti anche sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia e dalla rotonda dell'aeroporto di Locarno verso Cadenazzo. E questo è quanto. Se voi volete aggiungere qualcosa, 079 873 8073, io sono qui per farmi anche vostra portavoce. Adesso andiamo a guardare i titoli del radiogiornale.
2: 3 news.
0: Grave incidente alla centrale di Piotta del Ritom. Stando alle prime informazioni, ci sarebbe stata un'esplosione seguita da un crollo che avrebbe coinvolto 2 persone ferite gravemente. Nuovi attacchi nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno preso di mira petroliere iraniane. Teheran invece una base americana. E questi scontri sono corresponsabili del nuovo aumento di petrolio e di gas. Oggi in Svizzera la benzina tocca il suo record, complici anche le difficoltà delle raffinerie. Stati Uniti, repubblicani in difficoltà, secondo i sondaggi in vista delle elezioni di novembre, provano a rilanciarsi con un'inusuale convention che inizia proprio questa sera. E nei nostri solai e cantine ci sono tanti metalli come rame e alluminio che potrebbero essere riutilizzati. Si stima che in ogni casa svizzera ci siano una dozzina di apparecchi inutilizzati.
2: Rete 3 Sport.
3: Buongiorno, ben ritrovati da David Conti. È finita alle 3:33 del mattino, mai così tardi, dopo 4 ore e 28 minuti, una delle partite più lunghe nella storia degli US Open all'Arthur Ashe Stadium. Ben Shelton ha battuto il detentore del titolo Carlos Alcaraz in 5-7 al termine di una sfida decisa al super tiebreak. In semifinale lo statunitense affronterà dunque il connazionale Tiafoe. Passiamo al calcio. Seconda serata dedicata al primo turno di Champions League. Alle 18:45 si giocano Barcellona Feyenoord e Stoccarda Viking, alle 21 Napoli Arsenal, Paris Saint Germain Slovan Bratislava, Sporting Galatasaray e Liverpool Atletico Madrid, partita quest'ultima da seguire sulla 2. Fronte mercato sfumato sulla più bella l'affare Cutesa, arrivato di persona a Ginevra prima di essere rispedito al mittente all'AEK Atene. Il Servette ha virato sull'ex nazionale svedese Carlsson in prestito dalla Bologna. Infine nel ciclismo, un'altra occasione per le ruote veloci prima del rush finale dedicato principalmente agli uomini di classifica della Vuelta. Si pedala sempre in Andalusia per la 17ª tappa, 185 km da Dos Hermanas a Siviglia, e si prospetta una volata in cui gli avversari proveranno a impensierire una Visma e una coppia Van Aert-Brennan, fin qui dominante. Sempre in rosso c'è lo spagnolo Mas. È tutto per lo sport, buon pomeriggio.

E ci salviamo un po' a vicenda, perché oggi è una giornata top per qualcuno, ieri magari non lo era, però lo era per qualcun altro, e quindi abbiamo fatto gruppo. Questo è lo spirito che mi piace per il nostro momento, le nostre tre ore insieme. Quindi grazie per condividere e per, sì dai, suddividere i pesi della vita. Allo 079 873 8073, io vi mando un super bacio. Sapete che siete sempre i benvenuti a scrivere, a mandare messaggi vocali. Adesso però siete i benvenuti a lasciarvi andare. Lo so che state mangiando, quindi vuotate la bocca, però se potete cantatene un pezzettino, perché secondo me farà bene all'umore e sarà liberatorio fare un salto nel 1999, sentirsi un po' tutti un po' cafoni, ma dei super cafoni fighi. E avete già capito. Va bene, dai, cantiamone almeno un pezzettino, tutti insieme.

Sempre, sempre cafoni noi, super cafoni, ma mai volgari. Un abbraccio anche a Bart, si è palesato anche lui sulla nostra chat e su questo siamo tutti d'accordo. Allora, dicevamo come le canzoni raccontano i rapporti umani, ma come anche le canzoni raccontano i nostri tempi, non soltanto perché filosofeggiano magari sulla vacuità di certi nostri comportamenti, come quello di eludere, diciamo, l'auto-osservazione, l'autoanalisi con un bel aperitivo, che per carità ogni tanto ci sta anche, ma proprio come chiamiamo l'aperitivo? Perché vi ricordate, negli anni 2000 andava tantissimo sta roba dell'happy hour, cioè dove ci vediamo a fare l'happy hour. Io penso di non averlo mai detto, però l'ho sentito tante volte, perché era come sempre una americanata, un furto di pratica, che poi non so se effettivamente qua nella Svizzera italiana c'è mai stato il concetto di happy hour, cioè quella fascia oraria in cui si beve a meno, perché i prezzi secondo me sono sempre rimasti gli stessi. Magari ti danno qualcosa da mangiare, però non è che dici il cocktail costa meno in quelle ore, c'è anche il mega buffet, l'apericena, ecco, si è chiamato anche così. Per fortuna che adesso siamo tornati a chiamarlo col suo nome italiano, cioè l'aperitivo, che è anche un filino più elegante, poi magari resta cafone, però almeno aperitivo è un po' più un pochino meno sbragato. C'è chi lo chiama aperò e ci sta anche quello, e c'è soprattutto chi ama farlo e rifarlo al di là del magari venerdì. C'è chi è dentro in un aperò costante, ma di questo non parleremo perché non è il nostro, diciamo, il nostro obiettivo. Per noi è più importante cantarlo questo happy hour, quello di Ligabue, che effettivamente in questi giorni sta tornando più volte a trovarci, Mister Liga, e va bene così. E allora buon happy hour a voi.

E c'è chi con questa considerazione sull'aperitivo, sull'happy hour, su quella cosa lì, insomma, sul alcuni dicono paghi due, cioè paghi uno, prendi due. Insomma, ognuno aveva un po' la sua formula all'estero, io dico, perché qui da noi non è che sia mai arrivato. E invece Nea mi ricorda qualcosa che non sapevo in realtà, quindi me lo dice, me lo rivela, ma magari solleticherà qualche reminiscenza a voi all'ascolto. Dice: mi hai fatto appena venire in mente quando in un bar di Ascona c'erano i momenti dove i drink costavano meno, tipo 10 minuti ogni ora. Parla di 15 anni fa, si chiamava il momento crash o una cosa del genere. È un po' la mezz'ora pazza, ma ve la ricordate la mezz'ora pazza? Io me la ricordo. Ero con mia nonna magari a fare delle compere in centro a Lugano, senza dire il negozio, ma tanto lo sappiamo. Ogni tanto partiva la mezz'ora pazza. No, vabbè, è proprio parte della nostra formazione. Cioè, tra l'altro, fatemi salutare Walter, che era la voce della mezz'ora pazza. Un mito, un grande. Va bene, dai. Queste sono perle, sono perle. Ma che ne sanno i 2026?

0: Nicles, che è un po' la nostra risposta svizzera al sax di Tommaso Paradiso.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Mettiamola così, dai, hanno questa passione in comune. E intanto sono le 13:01. Buon pomeriggio. Questa Rete 3, io sono Julie Arlin e abbiamo ancora un paio d'ore per chiacchierarcela, condividere pareri, ricordi e anche così riflessioni più o meno profonde sul mondo che ci circonda. Ma quanto è bello farlo tutti insieme, sia pubblicamente che in incognito o anche privatamente, perché tanti di voi mi scrivono, dicono non condividere, tienitelo per te, è un messaggio privato. Va bene, voi basta che me lo dite e io sono assolutamente fedele alle vostre richieste. E allora andiamo, partiamo per questa seconda ora. Kenya Grace, Strangers.

Vertigo. Allora, sapete benissimo, se mi conoscete un po', che io ho una, diciamo, una discreta formazione della mia passione musicale legata all'hip hop, soprattutto all'hip hop francese. E allora adesso parliamo di un personaggio, un uomo che ha fatto tanto per l'hip hop francese, anche, diciamolo, per il rap europeo, cioè per far uscire un po' la musica dai propri confini nazionali, in questo caso dall'Hexagone, quindi dalla Francia. Allora, andiamo nei primi anni 90, siamo nel 94 e appunto il rap francese iniziava un po' a farsi sentire oltre i confini nazionali. Lui non era il mio preferito perché non era quello proprio più cattivo, diciamo. Io ero più sullo stile Akhenaton, Shuriken, più sugli IAM, tutta quella gente lì. Anche la FF, anche se quelli erano belli cattivi, belli arrabbiati. Ecco, MC Solar era, diciamo, quello magari un filino meno underground della Kumpara, forse quello un po' più commerciale. Ecco, però lui, bisogna dirlo, bisogna dargli il merito che ha, è stato uno di quelli che ha aperto la strada un po' agli altri. Quindi lui ha messo quel tocco un po' elegante, ha messo dei riferimenti letterari, anche, diciamo, di altro genere musicale, tipo in questa Nouveau Western che campiona la super famosa Bonnie and Clyde di Serge Gainsbourg. Ecco, lui ha portato questo tocco qua, quindi ha preso il classico della musica francese e lo ha trasformato in un brano che poi piano piano è diventato anche un brano, diciamo, simbolo dell'hip hop, vogliamo dirlo, europeo. E quindi diamogli il merito che gli spetta, perché se il rap francese oggi ha comunque una sua allure, un suo posto nella fame, nella golden, diciamo, nella golden fame, wall of fame, chiamatela come volete, internazionale, il suo contributo ce l'ha anche lui, MC Solar. Quindi, se volete farvi un pezzettino di storia, alzate il volume e godetevi questo Nouveau Western.

James Blunt, che nella sua vita e di conseguenza anche nella sua carriera ha fatto prova di grande profondità e anche di grande intelligenza. Perché? Perché lui nasce, non so se lo sapete tutti, se ne è parlato moltissimo quando è diventato famoso più o meno una quindicina d'anni fa, ecco lui in realtà scriveva canzoni in Kosovo con la chitarra legata al carro armato, perché prima di diventare la pop star che poi abbiamo conosciuto era capitano dell'esercito britannico e nel 99 era proprio stato inviato in Kosovo come ufficiale di ricognizione. Quindi quando qualcuno ironizza sul fatto che lui è una persona e un artista un po' profondo, a volte un po' pesante, un po' ragazzi, ma voglio vedere. E comunque, dicevo, ha fatto prova di grande intelligenza e anche di grande autoironia, perché poi quando l'hanno preso in giro per le sue canzoni, non so se vi ricordate, addirittura c'è stato un momento in cui Nuova Zelanda, per disperdere le folle, mettevano in repeat le sue canzoni per scoraggiare gli animi dei manifestanti. Ecco, lui non se l'è mai presa, anzi ci ha sempre riso sopra e tra virgolette ha rilanciato anche la sua immagine e ne ha creata una ancora più multisfaccettata sui social, perché ha usato proprio l'ironia per smitizzare insomma tutti gli haters che giravano, e quindi da figura odiata è diventato quasi un tesoro nazionale, perché appunto ha fatto prova di saper girare il bersaglio che gli avevano messo sulla schiena, se l'è messo in testa, ha iniziato praticamente a fare quello che voleva lui. Bravo James, grande lezione di vita, devo dire la verità. E da un britannico all'altro il salto è breve, due personaggi molto diversi ma anche con tratti simili. James Blunt, molto profondo in maniera diciamo percepibile subito da primo ascolto. Robbie Williams invece si è venduto come più bad boy, ma poi nel tempo ha dimostrato tutta la sua capacità di mostrarsi fragile e mostrarsi molto umano, come in questa canzone.

passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Oh, quanto mi dà sollievo questa canzone, serenamente ti fa venire proprio la voglia di goderti le mattinate, quelle lente, come dicono giustamente Giulia e Bresh, quando il sole arriva riflette, vabbè, per chi ce l'ha il parquet, ma vogliamo parlare del parquet quanto è bello? Soprattutto quello iper mega consumato? Allora, vi dico la verità, questa canzone mi fa sempre venire in mente la casa dei miei nonni che aveva il parquet, proprio quello che ci scivolavi sopra, ma c'era veramente il graffio ovunque, ma era ancora più bello. Era fatto di listarelle piccoline e c'erano due o tre, diciamo, anfratti dove le listarelle si alzavano. E allora io e mio cugino stavamo lì quando ci beccava nostra nonna, ragazzi, non erano bei momenti. Poi le ha fatte sistemare, quindi era finito il giochino. Vabbè, ma è così, tutti noi abbiamo dei ricordi magari di case che frequentavamo quando eravamo bambini, di posticini segreti, magari di, non so, quell'angolino in cui nascondevi qualcosa o che guardavi mentre, non so, aspettavi che la nonna scolava la pasta, invento. Sì, e da lì partono dei ricordi profondissimi che non puoi neanche spiegare, perché se non li hai vissuti non puoi saperlo. Ed è difficile, dovresti star lì a pensarci almeno una giornata per riuscire a rendere a parole quelle sensazioni. È il bello della scrittura, per quello mi piace, perché puoi stare a scervellarti tutto il giorno su una parola sola.

Allora me lo confermate anche voi che parchi e bambini significa avventure? Sì, anche un po' sgridate, va bene. Allora Katia conferma: noi da piccoli bussavamo sulle listarelle del nostro parquet e quando suonavano vuote cercavamo di alzarle pensando di trovare chissà quale tesoro. Ma certo, è proprio così che iniziano quei bei film, perché noi magari non avevamo la soffitta ma avevamo i nonni che avevano il parquet e quindi l'avventura poteva nascere da lì. È vero che c'è sempre l'armadio, anche quello grande passaggio segreto per mondi nuovi e paralleli. Quindi tutti abbiamo avuto il nostro pezzettino di sogno nella nostra infanzia. A proposito di fare salti nel passato, adesso fate largo, largo e fumogeni ai capelli cotonati e anche alle luci colorate, va bene? Perché arrivano gli aha. The sun always shines on TV. Chi se la ricorda questa? Chi la ballava questa? Dai, su, fatemi sapere.

Va bene, dai, sono contenta che anche gli aha abbiano avuto il loro effetto. Addirittura qualcuno si è commosso, lacrime agli occhi, è una vita che non sentivo questa canzone. Mi ricorda la mia infanzia, tempi meravigliosi. E a proposito di infanzia, anche Arci condivide un ricordo molto molto personale, però divulgabile, penso. Allora, lui praticamente tornava d'estate al paesino in Sud Italia, era sempre un'emozione arrivarci, si prendeva il treno con le cuccette per circa 18.000 ore di viaggio e poi si arrivava a casa dei nonni, in cui era tutto diverso. Al terzo piano c'era la cucina che non si usava mai, con una veranda chiusa dove praticamente la temperatura arrivava fino a 65 gradi e si rischiava di morire se ci si stava troppo tempo. E ovviamente lui e i cugini facevano le prove di coraggio a chi resisteva di più. Va bene, ma ci sta, e siamo tutti sopravvissuti, no? Lo diciamo sempre noi che abbiamo scavallato gli anni 80 e 90, così, senza tutte quelle precauzioni ce l'abbiamo fatta. E va bene, non che le precauzioni di oggi non vadano bene, ci mancherebbe, però è bello condividere queste esperienze che ormai sono esperienze estreme. Altro che bungee jumping, altro che tutalare, noi abbiamo fatto questo e molto altro. Mi sembra che

Vabbè, allora alziamo ancora di più lo standard, Bart. Va bene, allora dicevamo delle follie che abbiamo vissuto e però siamo sopravvissuti anche discretamente. Agli anni 80-90 inseriamoci anche gli anni 70. Allora Bart rilancia altissimo. Fino a che non sei stato davanti su una 500 o in 6 sulle ginocchia di zia in autostrada senza cintura, non puoi dire di aver fatto granché. E vabbè, sì, è vero. Poi c'erano i deodoranti che non traspiravano, praticamente ti filavano i tappi ai pori, e quindi non vogliamo sapere tutto quello che può essere successo con quel genere di prodotto. Vabbè, e anche lì non apriamo le parentesi, ragazzi. Tra poco arriverà un ospite, parleremo di ultra mega sportivi e di follie varie. Gianluca Simone è il nostro amico di Rete 3, abbiamo già ospitato alcune delle sue imprese. Più tardi sentiremo l'ultima, quella che si è inventato quest'estate. Vabbè, io lo invito solo perché ogni volta voglio approfondire le diverse modalità che l'essere umano può affrontare e può impostare. Solo per quello.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 14 in punto, buon pomeriggio a voi e naturalmente bentornati. Su Rete 3, se per caso siete saltati giù dalla macchina poi tornati su, siamo insieme, sono ancora io, Julie Erlin, ancora per un'oretta, adesso le notizie.
2: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
1: E partiamo dalle previsioni del tempo. Mi pare che sia iniziato a piovere qui nel Luganese, comunque... Meteo Svizzera dice che in tutto il paese il tempo è molto nuvoloso, al nord precipitazioni frequenti, a tratti a carattere temporalesco, nel corso del pomeriggio aumento della tendenza a rovesce temporali anche al sud, temperature massime sui 20 gradi al nord e sui 23 gradi invece al sud. Adesso Simona Rodesino è entrata in studio e ci porta le notizie.
3: 3 News. Cronaca regionale in primo piano, e questo perché due persone sono rimaste ferite in modo grave questa mattina verso le 9.30 in un incidente sul lavoro alla centrale idroelettrica della Rito Mapiotta in Valle Leventina. Dai primi elementi pare vi sia stata un'esplosione che avrebbe causato anche il crollo di parte della struttura. Sul posto pure un equipaggio della Rega, maggiori dettagli nei prossimi appuntamenti informativi. E nella guerra tra Stati Uniti e Iran, nuovi attacchi incrociati nelle scorse ore con l'esercito americano, che ha annunciato di aver colpito diverse petroliere di Teheran. Teheran, che a sua volta ha dichiarato di aver preso di mira obiettivi militari americani nell'area del Golfo, tra cui due navi, 8 petroliere e una base militare in Giordania. Un contesto di tensione elevata che sta contribuendo ai rincari dei prezzi energetici e del petrolio in particolare. E da un fronte caldo ad un altro, anche quella trascorsa è stata una notte di attacchi e controattacchi nella guerra russo-ucraina, con l'esercito di Mosca che ha annunciato di aver intercettato quasi 600 droni ucraini, alcuni dei quali hanno colpito la regione di Novorossiysk, causando diverse vittime tra morti e feriti. Russia, che dal canto suo è tornata a colpire dopo una tregua temporanea di alcuni giorni, soprattutto la regione della capitale ucraina, Kiev, bersagliato anche un valico di frontiera tra Ucraina e Moldova.

0: il nostro pomeriggio insieme fino alle 15. Io sono Julie Arlan, questa è Rete 3 naturalmente. È il vostro spazio, il vostro momento anche di relax, di decompressione. Quando avete bisogno di un po' di sostegno sapete che ci trovate sempre qua. E adesso arriva un pezzone che è tutto da cantare. Mi raccomando, anche se non la sapete tutta, a un certo punto grideremo insieme senza parole.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

0: il nostro ospite di oggi, quando mi manda i suoi messaggi e soprattutto i tragitti delle sue ultime avventure, diciamolo insieme, senza parole. Buongiorno caro il mio Gianluca Simone, bentornato a Rete 3.
1: Buongiorno a tutti, grazie mille ancora per l'autoinvito per la terza volta quest'anno.
0: Ascoltami, l'autoinvito perché tu sai che quando mi mandi certe cose poi io divento matta e dico no, aspetta, questa me la deve proprio spiegare. Allora, partiamo dall'inizio. Tu, per chi non se lo ricordasse più, sei uno sportivo un po' folle, anzi secondo me non sei neanche più parte della categoria degli sportivi.
1: Or category.
0: Sei fuori, sei completamente fuori dalle categorie, perché ti piace ormai prendere la bici e star via almeno minimo dai una settimana e devi dormire diciamo al massimo 3 o 4 ore, più o meno sono questi gli standard.
1: A notte, non tutta la settimana.
0: No, tutta la settimana per me, non esageriamo. Allora, l'ultima tua impresa di super cycling, quindi stiamo parlando di appunto gente che si fa, non so, roba come 2-3 mila chilometri in bici in appunto magari una settimana, non lo so, anche meno. Tu sei partito per la Transiberica Super Cycling 2026, la tua ultima impresa è stata questa e si è conclusa poco fa, pochi giorni fa.
1: Corretto, sì, ho partecipato alla Transiberica che appunto si è svolta, è partita il 22 di agosto da Oudenaarde in Belgio, nelle Fiandre, e aveva come destinazione Bilbao in Spagna.
0: Sì.
1: Passando tutta una serie di punti obbligatori dispiegati in praticamente mezza Europa, e attraverso questi punti per andare da un punto all'altro c'era un percorso libero che ognuno di noi poteva scegliere. Non ero l'unico, eravamo quasi più di 200. Mm-hmm. Questa è stata diciamo l'ultima avventura, definiamola così, di ultra cycling, sfida mia di quest'anno per il 2026. È stato anche un po' il compimento di un percorso durato tanti anni di allenamento e preparazione.
0: Perché questo, diciamo che tra tutte le gare che hai fatto, l'ultima volta sei venuto a parlarci di quella che avevi fatto in Spagna.
1: Sempre in Spagna.
0: Esatto, però solo in Spagna, ma solo tra tantissime virgolette. Sì. Questa è forse la più lunga, perché appunto leggo che sono circa 3.000 chilometri. In quanto tempo l'hai fatta?
1: Corretto, questa è sicuramente quella più dura che io abbia mai fatto. Quella che ho fatto a giugno ti riferisci alla Transpirenee, che era la traversata dei Pirenei tra Spagna e Francia. Era in confronto un allenamento, se così vogliamo definirlo. Questa erano alla fine 2880 chilometri con un complessivo di 40.000 metri di dislivello, 39.800 per l'esattezza.
0: Allora, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, Francia, Spagna, e il messaggio diceva anche che su più o meno 200 persone tu sei arrivato
1: nono. È partito l'applauso, grazie. Sì, quindi mi sono,
0: cioè, ma come si fa? Come si fa?
1: I primi 10 è molto insomma, non è semplicissimo raccontarlo, è appunto il raggiungimento di uno stato di forma costruito negli anni, c'è una fortissima motivazione alla base, c'è l'arrivare riposato, preparato, con la testa libera. Un'arma vincente, questa la voglio dire, è stato il spegnere completamente applicazioni di messaggistica sul telefono.

0: non ti dico quale in particolare, ma penso che puoi immaginare.
1: Beh, lo sappiamo tutti.
0: L'ho spenta per 10 giorni, questo già ti dà tanto di quel tempo a disposizione ed è una cosa che fa riflettere.
1: Sì, esatto, e quindi dopo ne parliamo. Intanto proviamo a immaginare noi che non siamo ultra sportivi, se riuscissimo magari, cosa faremmo con 10 giorni senza interruzioni mentali, senza intrusioni nelle nostre giornate. Intanto ci pensiamo.

0: Esatto, c'è della follia, lo sapevamo. Però mi piace che voi allo 079-873-8073 vi sentite liberi di ribadirlo. E anzi, il nostro ospite Gianluca Simone è disponibile anche a rispondere alle vostre domande. Non filtriamo niente, solo gli insulti, ma Rete 3 non ha pubblico di quel genere. Allora, stavamo parlando di questo, di questa impresa, perché dire questa gara mi sembra un po' riduttivo, la Transiberica Super Cycling, che appunto attraversa diversi paesi, circa 3.000 km di distanza stimata, un dislivello di 48.000 metri, e non stiamo parlando di voli verso lo spazio, anche se qualcuno dice scusa, ma con 40.000 chilometri di dislivello arriviamo nello spazio. E la domanda è questa: allora, tra Belgio, Svizzera, Francia e Spagna, c'è stato un momento che ti è rimasto più nel cuore? Come descriveresti questo tragitto, che in fondo è un tragitto che non con i tuoi tempi e non con le tue modalità, ma possiamo fare anche noi?
1: Sì, assolutamente, sono chiaramente, ho attraversato l'Europa, quindi sono tutte zone visitabili. E beh, io sono rimasto veramente a bocca aperta quando abbiamo attraversato, tra l'altro era un percorso obbligatorio di circa 80 km e più di 3.000 metri di dislivello, le gole, se così possiamo chiamarle, o il parco naturale, non so esattamente come collocarlo, della zona del Vercors, quindi nel sud, sud-est della Francia, bellissima, cioè non c'ero mai stato, e sono delle gole di roccia pazzesche, incastrate dentro tra paesini, e quindi c'è un'atmosfera incredibile. Per fortuna le ho attraversate di giorno, quindi le ho viste con la luce. Ho finito proprio prima di arrivare a Valenza, che era sera sostanzialmente.
0: Molto molto bello, e non sono visioni quelle trascendentali che uno ha sotto sforzo.
1: No,
0: è tutto vero.
1: Erano vere.
0: Senti, ma tu dicevi che ci sono dei punti specifici da cui devi passare per appunto partecipare ufficialmente e arrivare in fondo, con tutto a posto, in questo tragitto, ma poi il resto mi sembra di capire che lo pianifichi tu, quindi c'è anche un grande studio prima.
1: Il resto assolutamente lo pianifichi tu, c'è sì un grande studio. Per me era la prima volta che pianificavo un percorso e soprattutto così lungo, diciamo che mi ci sarei potuto applicare di più, però mi ci sono applicato per quello che bastava, ecco. Qualche errorino l'ho fatto, per esempio non è proprio l'ideale passare nei centri delle città perché perdi un sacco di tempo, magari passando fuori il percorso è un po' più lungo però è più scorrevole, oppure dovresti fare attenzione magari a non prendere dei percorsi dove c'è tanta salita, perché chiaramente vai un po' più lento, però quello è anche un po' in base alle tue caratteristiche. Se sei uno, chiamiamolo così, scalatore, ed è un po' la categoria in cui mi inserisco io, e sei comodo a far salita, vai molto meglio che fare magari 40 km di assoluto piatto. Lì c'è stata una bella divisione quando siamo andati verso i Pirenei, perché c'era tantissima gente che passava fuori da Tolosa, mentre io ho tagliato dritto, sono stato in questa zona tutta collinare ed ero sicuramente un po' a mio agio, ecco, un po' più a mio agio.
0: Perché poi se c'è la salita, come nella vita, c'è anche la discesa.
1: Esatto.
0: Quindi lì prendi anche un po' di velocità.
1: Prendi un po' di velocità,
0: recuperi.
1: Esatto.
0: Ma senti, visto che si è capito che comunque ci tieni, sei molto motivato, hai una bella preparazione, poi io ti conosco, lo so che è così, ma so anche che cerchi nonostante tutto di tenere un profilo oggettivo, quindi ti aspettavi un risultato del genere, arrivare nono con, abbiamo detto, circa 200 partecipanti?
1: No, assolutamente no, era un evento che ho preso, ho cercato, perché non è semplicissimo, di prendere in una modalità, portiamolo a termine, lasciamo in secondo piano il risultato. Cosa è successo? Un evento del genere, chiaramente quando parti dovresti andare molto cauto e giocare un po' al risparmio, perché negli ultimi giorni poi paghi tutto quello che hai sprecato nei primi giorni. È stata così, io i primi giorni sono andato molto tranquillo, molto lentamente, sono stato per 3-4 giorni più o meno quella che possiamo dire la 30ª posizione, eccetera. C'è stato un momento molto ben preciso in cui alla fiera, avevamo più o meno al 3º-4º giorno, c'era una sezione gravel, quindi di sterrato, di circa 14 km, io sono riuscito a passare in questa sezione, a fatica ovviamente, entro la fine della giornata. Tantissime persone sono rimaste indietro, insomma ci siamo trovati divisi i primi 15 da tutto il resto delle persone che è passato il giorno dopo, e tra l'altro la mattina dopo ha piovuto, quindi si sono trovati tutta la zona allagata, piena di fango, e hanno fatto tantissima fatica, e quindi già lì si è creata una scrematura. Da lì in poi ho iniziato a mettere a fuoco che potevo, insomma, posizionarmi bene, quindi lì ho iniziato a concentrarmi su tutto quello che poteva essere marginal gain, ecco.
0: Ma quindi non guardare i messaggi aiuta, ma guardare la classifica ti spinge in certo senso, non ti agita?
1: No, ti spinge. Agitare è difficile, perché poi sei anche a un livello di stanchezza dopo...
0: Non sei più capace di agitare.
1: No, no.
0: È terapeutico, ragazzi, prendetelo in considerazione, facciamolo. Abbiamo detto, lo ripetiamo, circa 3000 km in quanti giorni?
1: Io l'ho conclusa in 7 giorni e 19 ore.
0: Va bene, fate voi i vostri conti.
1: Eccoli.

0: Stiamo condividendo l'esperienza, l'ultima grande esperienza di Gianluca Simone, alle prese con dei giri di super cycling, quindi stiamo parlando di gare di bicicletta, in questo caso che durano 3.000 chilometri e una settimana più o meno di pedalata.
1: Da una a due, dipende come la affronti.
0: Ecco, diciamo che quelli bravi l'affrontano in meno di due settimane. E un nostro ascoltatore, Christian, dice: hai parlato di un parco naturale in Francia, di gole stupende, era il Vercors?
1: Esattamente, quello, sì.
0: Esatto, allora potete ripetere il nome della gara impresa, è la Super Iberica, Transiberica.
1: Transiberica, sì, okay. Transiberica. Cambia ogni anno percorso, l'anno scorso per assurdo partiva da Bolzano, andava a Bilbao e credo passasse anche dalla Svizzera, tra l'altro, su salite nostre iconiche. Quest'anno hanno scelto il Belgio con la partenza dal centro Ronde van Vlaanderen, che è il Museo delle Fiandre. Oudenaarde è chiaramente anche famosa perché è il punto di partenza del giro punto di arrivo del Giro delle Fiandre, il Tour delle Fiandre, e per cui hanno scelto questa location, dove poi si affrontavano i tre muri, i cosiddetti muri, con i cobbles, i famosi San Pietrini sui muri del Belgio. E poi da lì si attraversava il Belgio e si iniziava, poi si poteva scegliere se passare da Lussemburgo, dalla Francia. C'è gente che non è passata da Lussemburgo, per esempio.
0: Tu sei passato da lì?
1: Io sono passato a Lussemburgo perché diciamo che fino a fuori Ginevra il percorso lo conoscevo abbastanza bene, quindi i Vosgi, le Grand Ballon, che è zona Mulhouse, lo conoscevo abbastanza bene. In Svizzera sono entrato a Vallorbe, zona bellissima, sono sceso verso Nyon, poi ho attraversato Ginevra alle 9:30 del mattino, non era l'ideale.
0: Non proprio comodissimo.
1: Non comodissimo. Salutiamo
0: tutti quelli che affrontano le ciclabili a Ginevra.
1: Esatto.
0: Nel quotidiano.
1: Esatto, ero praticamente davanti e dietro avevo dei lavoratori che andavano al lavoro in bici, quindi mi univo a loro. E poi da lì si usciva verso Annemasse, si andava al Col de Juplan e poi per affrontare il Col de la Colombière e poi andare verso questa sezione gravel di cui ti parlavo prima.
0: Ascoltami, arriva una considerazione bellissima che ti voglio leggere in diretta. Da Giancarlo, dice: complimenti al vostro ospite, i più giovani dovrebbero imparare a realizzare i propri sogni perché ti dà un senso di vita incredibile, la vita è un istante. Cosa ti senti di dire?
1: Che ha ragione, io ho iniziato a farlo, se vogliamo dire, un po' tardi, poi magari l'importante è farlo, però sì, sono esperienze che ti lasciano, cioè, ricordi indelebili. Adesso, ripeto, ho finito due settimane fa, quindi secondo me ancora non ho messo veramente bene a fuoco, probabilmente succederà nei prossimi mesi, quando sai andrò. Stamattina stavo riguardando un po' di filmati, video, foto che ho fatto in questi sette giorni. Devo dirti la verità che alcune cose non ricordo neanche di averle dette perché ovviamente
0: immagino,
1: e non per motivi che si possono immaginare, ma semplicemente perché per la stanchezza.
0: Non c'era il doping, diciamo.
1: No.
0: Era proprio tutto naturale.
1: No, pedalavo, mangiavo e dormivo quelle poche ore.
0: E senti, mi stavi raccontando, a proposito di momenti in cui devi buttare fuori anche durante la gara, tu hai la tua super compagna anche di gara, che è tua moglie, Sofì, e mi hai raccontato di una telefonata in cui a un certo punto hai anche buttato fuori, no? È stata anche terapeutica quella, forse?
1: Sì, ero verso tre quarti, diciamo, dell'evento. Ogni tot comunque ci chiamavamo, poi tutti avevamo un tracker, quindi lei sapeva in ogni momento dove ero, se stavo pedalando, se fossi fermo o altro. L'ho chiamata, insomma, perché mi pare fosse mattina, quindi sai come va, come non va. Lei che mi chiede: ma hai pedalato, hai dormito, eccetera. Ero in un momento di stranissima euforia, ero già in Spagna, verso la regione dell'Aragona, e mi ricordo che non riuscivo a finire una frase, nel senso che mi veniva da ridere in continuazione, un po' come adesso, non chiudevo una frase, continuavo a ridere, e lei mi ha lasciato parlare per 20 minuti e alla fine si è messa a ridere anche lei. Quindi sì, sono momenti che poi ti rimangono, quello me lo ricordo, sono momenti che ti rimangono impressi. C'è stato anche un momento dove sì, come dici tu, ho buttato fuori, nel senso che ti viene da piangere, perché ti si accumulano emozioni, cioè vedi l'alba, vedi il tramonto, c'è stato un momento in cui finisco di scalare un colle e in lontananza 20, 30, 40 chilometri verso Tolosa vedo una tempesta di lampi, tuoni, fulmini e tu sei davanti a uno spettacolo comunque pazzesco. E oltretutto in quella zona c'era gente che stava pedalando, persone che erano, altri corridori che erano un po' più indietro.
0: Sì.
1: Quindi sì, vivi veramente delle emozioni intense.
0: Beh, anche perché la fatica è tanta, le ore più o meno di sonno mediamente quante erano per notte?
1: Questa gara, se così vogliamo definirla, aveva la particolarità che tu eri obbligato ogni 24 ore a fermarti obbligatoriamente 4 ore.
0: Ok. Che
1: so che può sembrare una cosa folle detta così, del tipo solo 4 ore, considerate ci sono degli eventi che non mettono neanche questa regola, quindi è un po' a tua discrezione e poi lì uno forza. E io l'ho trovata fantastica questa cosa, e effettivamente ti dà, anche perché se tu poi riposi, anche se è poco, dopo vai più veloce.
0: Sì, poi forse hai anche meno lo stress del riposarti, cioè dici sì, devo riposarmi, quindi esatto, lo faccio, non è tipo oddio se riposo troppo, esatto, è finita.
1: Esatto, esatto.
0: Senti, la domanda della delle domande, prossima gara?
1: Non ho, guarda, sono sincero, stamattina stavo guardando, mentre tornavo da Berna, stavo guardando un pochino gli eventi eccetera, non ci sono ancora le date per il 2027, aprono più o meno tutte le iscrizioni a metà novembre, ne abbiamo una in cantiere, dobbiamo convincere uno del gruppo ed è in Norvegia.
0: Okay.
1: Questa avrà la particolarità di avere, è in gravel, quindi sterrato, ha la particolarità dove insomma ci sono 3 ore di buio, perché ovviamente c'è sempre il sole ed è a luglio dell'anno prossimo.
0: E aiuterà? Chi lo sa?
1: Chi lo sa. Dobbiamo
0: ti svalvolerà.
1: Esatto,
0: probabilmente.
1: Esatto.
0: Senti, io ti dico una cosa, le fattine dei dischi mi hanno messo questa canzone, Roma Bangkok, come la vedi invece?
1: da pianificare.
0: Molto bene, grazie Gianluca Simone, complimenti a te, nono su quasi 200 in questa gara di super cycling transiberica. Grazie per essere stato qui.
1: Grazie mille a voi per l'ospitalità.

Billy Idol, White Wedding. E qui molti di voi avranno alzato la voce, come è giusto che sia, hanno preso gli accordi e si sono lanciati. Ma è questo quello che fa la musica, vi accompagna e soprattutto vi fa passare più liscio attraverso il vostro pomeriggio. Adesso mi rivolgo a chi magari come me negli anni 2000 era un adolescente che imparava anche le lingue straniere attraverso la musica. Io ho fatto così con lo spagnolo, ma in realtà è il nostro professore di spagnolo che usava questa tecnica per aiutarci a migliorare soprattutto certe pronunce, perché poi invece gli accenti, tutte quelle cose lì le devi studiare, non c'è niente da fare. Va bene, allora, ve la ricordate Julieta Venegas, quella che a un certo punto se ne andava? Quella che prendeva la mongolfiera nel video che si vedeva su Viva e su MTV? Ecco, proprio lei. Avete voglia di saltare sulla mongolfiera con lei? E allora vamos con Julieta.

Cosa mi hai sbloccato parlando del video della mongolfiera su Viva? Assurdo. E va bene così. Se c'è la Julie.

tra Milano e il mare, tra una cosa e l'altra, il nostro pomeriggio ancora una volta è volato via, quindi se volete ci sentiamo, non domani perché io non sarò in diretta, ma domenica in giro per Sportissima. Da Julie Arlan è tutto, io vi mando un super bacio, tra poco arriva Simona Rodesino ai microfoni di Rete 3, fate i bravi.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buon pomeriggio, sono le 15.
2: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
1: E allora andiamo con le previsioni del tempo fino a stasera. In tutto il paese molto nuvoloso al nord, precipitazioni in attenuazione a partire però da ovest. Nel corso del pomeriggio al sud, aumento della tendenza a rovesci o temporali possibile, specie sul Ticino centro-meridionale. Arriviamo alla giornata di domani giovedì, al sud variamente nuvoloso con tendenza a rovesci, al nord sull'altopiano generalmente soleggiato, nelle Alpi invece nuvoloso. Le temperature minime 15 gradi al sud, 10 al nord e massime attorno ai 21 gradi per la giornata di domani. Ora l'aggiornamento delle ultime notizie con Herbert Cioffi.
3: 3 News.
4: Due persone sono rimaste ferite in modo grave questa mattina verso le 9.30 in seguito ad un incidente sul lavoro alla centrale idroelettrica del Ritom a Piotta in Valle Leventina. Dai primi elementi pare vi sia stata un'esplosione che avrebbe causato anche il crollo di parte della struttura, sul posto pure un equipaggio della Rega. Maggiori dettagli nei prossimi appuntamenti informativi. In circostanze precise e qualora dovesse essere in discussione la sicurezza nazionale, il Consiglio federale deve poter intervenire direttamente sul Consiglio di amministrazione della RUAG, anche impartendo ordini. Questo in sintesi è quanto emerge dal messaggio adottato dal governo inviato al Parlamento, col quale si intende di fatto trasformare la RUAG da una società anonima di diritto privato ad una SA di diritto pubblico disciplinata da una legge speciale. Una soluzione già nota, scelta in passato anche per altre realtà come la Posta e l'FFS. E a proposito di decisioni governative, il Consiglio federale vuole promuovere l'accesso alla banda larga, ovvero alla rete veloce di internet nelle zone rurali. Trasmesso a tal proposito al Parlamento il messaggio che prevede un sostegno di 730 milioni di franchi per i prossimi 11 anni, metà a carico della Confederazione, metà a carico dei cantoni. Per raggiungere tale scopo, previsto soprattutto l'ampliamento della fibra ottica esistente.

Ci siamo, 15:06, buon pomeriggio da Simona Rodesino, state ascoltando naturalmente Rete 3, sarò con voi per un paio d'ore, dopo appunto Julie Arlin che ha lasciato in questo momento il microfono, ci siamo salutate e adesso ci sarò io fino alle 17 in questa parte di pomeriggio insieme, naturalmente se vi va, ecco, se vi va ci fa un gran piacere. Ricordo subito in apertura il numero per comunicare con noi, così se volete aggiornarci di come va la vostra giornata, il vostro pomeriggio, darci delle opinioni poi anche sulle cose di cui parleremo in queste due ore insieme. Poi lo ricordo così in apertura, dopo le 16, quindi nella prossima ora, avremo ancora il concorso per vincere i pass per il Japan Matsuri, quindi chi ci ascolta dall'inizio della settimana sa che verso le 16:15, i 20 di questo pomeriggio fino alla giornata poi di venerdì, ancora per questa settimana, ci sarà la possibilità di partecipare. Lo dico così magari qualcuno ci ascolta adesso, poi deve spegnere un attimo, deve fare qualcosa, ma sa che se è interessato o interessata al Japan Matsuri, allora a quel punto potrà risintonizzarsi, riconnettersi su Rete 3. Noi naturalmente siamo qui.

Camrad Sober Love Sober, sorete tra le 15 e 10. Ma ragazzi, sono l'unica che oggi è uscita senza ombrello. Penso di essere tra le poche. Sì, perché in effetti, leggendo anche poi le previsioni del tempo qua in radio in diretta tutti i giorni, lo sapevo che poi oggi sarebbe arrivata la pioggia, cioè non potevo certo fare finta di niente, eppure sono riuscita a uscire senza ombrello, volontariamente, stava comunque piovendo, volontariamente sono uscita senza ombrello. È una cosa che mi porto dietro, penso, facendo un po' di introspezione, andando indietro nel tempo, dal mio periodo di Londra, quando ho vissuto a Londra qualche anno fa, per un periodo di forse 7 mesi, ecco, andiamo su quel tempo lì, su quel periodo lì, e lì ricordo che ho imparato, chi ha vissuto a Londra, comunque in una città più al nord, spesso piovosa, almeno oggi mi dicono meno, ma qualche anno fa era molto piovosa, nuvolosa, non importava, poteva essere anche pieno luglio e all'improvviso il cielo si oscurava e veniva giù un nubifragio, ecco, insomma, a quel punto io ho imparato anche dagli altri londinesi, colleghi, eccetera, di non prendere in realtà l'ombrello, perché tanto poi lo perdi in giro, lo lasci sul tube, quindi sulla metro, te lo rubano, lo appoggi un attimo, ti giri e non sai più dove è finito, in qualche anfratto è completamente scomparso, e da lì ho imparato in realtà a non prendere l'ombrello, ma il cappello. Perché il cappello è più difficile che tu lo perda, in realtà. Vero che non ti copre in maniera totale quanto un ombrello, ma in ogni caso ce l'hai sempre lì con te, ce l'hai in testa, quindi perderlo è un po' più difficile di un ombrello, in realtà. Ma questa è la mia strategia che mi porto dietro ancora oggi. Ecco, infatti oggi niente ombrello, ma cappello. Non so se sono l'unica in questa cosa, e mi fa anche a pensare un po' alla bellezza del cappello come accessorio. Tra poco ne parliamo su Rete 3, accessori vari, cappelli. Anche gli usi vari anche nel tempo, ma prima ascoltiamo la canzone di Emma e Fabri Fibra, uscita all'inizio dell'estate, era giugno di quest'anno, si chiama Antidroga.

Giselle dimanche midi pile su Rete 3, un pezzo uscito quest'anno, un misterioso artista francese. E si parlava prima di modi per proteggersi dalla pioggia che oggi comunque è arrivata e ci sta, potrei anche aggiungere, è arrivata a rinfrescare un po', però appunto raccontavo di come stamattina vecchia volpe Simona Gino delle Lampade è uscita senza ombrello, ma ha preso comunque, parlo di me in terza persona, inquietante, no, fermatemi, ho preso comunque il cappello, che è una cosa che ho imparato a fare da un periodo a Londra. Tabita mi scrive che in realtà, buongiorno Simona, buongiorno a te, tu hai un cappotto che quando esci con il cane con pericolo di pioggia metti quello e al massimo tiri sul cappuccio, cioè da

Quello che ho capito è una sorta di cappotto antipioggia con cappuccio antipioggia che funziona abbastanza bene, quindi c'è anche una parte per la testa che funziona molto bene. Adesso vedo in diretta subito che mi ha inviato un messaggio vocale che andrò ad ascoltarmi poi quando passerà il prossimo pezzo, così ci dai più spiegazioni. Vabbè, comunque ve lo dico, un bel cappello, certo non ha la stessa funzione dell'ombrello totale, ma fa il suo lavoro ed è più facile da portarsi in giro. Poi devo dirvi che io amo questo accessorio, posso dirvi che è il mio preferito, sì, estate, inverno, qualsiasi stagione ho il cappello giusto. Poi trovo che dia un tocco alla personalità, magari all'outfit del giorno, come siete vestiti, vi mettete un cappello e può dare un tono diverso, no? Più sportivo, più elegante. Poi ognuno ha il suo accessorio preferito, ci mancherebbe. Dai, 079 873 8073 è anche il numero per farmi sapere. Magari andate più su gioielli oppure orologi di un certo tipo, borse, zaini, ecco, io vado sul cappello. E tra l'altro leggevo che la storia del cappello va molto molto indietro nel tempo, ha delle origini antiche prima di arrivare ad oggi, che è usato in diversi modi, no? Leggevo che deriva dalla parola cappellus, da cappa per proteggere appunto la testa, e le prime forme del cappello risalgono a quanto pare ai faraoni dell'antico Egitto, che lo usavano per ricoprire poi la parrucca. Poi si è ancora usato in altri modi, medioevo, 300 fino al rinascimento, e poi nell'800 un cappellaio di Londra, molto molto creativo sicuramente, ha creato il primo cilindro, che poi è diventato uno dei simboli della città e si è diffuso poi nella moda di questo cappello elegante dei lord inglesi. Poi è arrivata anche la bombetta nel 900. Insomma, ci sono oggi poi anche diversi stili di cappello con funzioni diverse, e tra poco ne parliamo, perché da quanto leggo in chat non sono l'unica ad apprezzarlo particolarmente. Oggi così moda, trend, fashion, usi, costumi. Prima però Jungle con Sunshine.

Jungle con Sunshine, luce del sole, quella che manca oggi, perché stiamo parlando proprio di pioggia e di accessori per fronteggiarla. Tabita mi ha informato meglio, la nostra ascoltatrice, su appunto questo impermeabile pazzesco che dovrebbe respingere la pioggia in tutti i modi. Le ha mandato anche una foto annessa. Ecco, forse visto così non ti direi il più fashion della vita, però ecco, forse messo nel modo giusto potrebbe funzionare. E poi leggevo anche che quello che ha assunto oggi come ruolo il cappello è molto vario, no? Poi lo troviamo nel mondo del cinema, della letteratura, ci sono molti usi poi del cappello e che lo associamo a personaggi famosi. Pensiamo a Charlie Chaplin, Audrey Hepburn, Michael Jackson. Ognuno aveva il suo stile di cappello a cui veniva associato e subito quell'immaginario lì veniva evocato. Poi oggi sì, certo, si usa in maniera pratica per proteggersi poi dalle intemperie, insomma dal sole anche in estate, da neve, pioggia, poi dipende in che stile, ma può comunicare anche tante cose. Infatti, parlando così con voi, chiacchierando in chat, mi è venuto in mente di quella volta in cui sono entrata in un atelier di una cappellaia che creava proprio a mano diversi stili di cappelli bellissimi. Tra l'altro, poi io super fan dei cappelli, andiamo subito a vedere che cosa ci propone. E appena ha aperto la porta del negozio, mi ricordo, mi ha guardata e mi ha detto: ma tu, Simona, hai proprio una tête à chapeau. Non capivo bene cosa intendesse, poi mi ha spiegato tête à chapeau nel senso che è una testa che si presta molto a mettere i cappelli, insomma un viso, una forma che può prestarsi a diversi stili di cappelli. E io da lì posso dire, visto che me l'ha detto la cappellaia, ragazzi, ci ho creduto, e da lì è ancora più appassionata. È andata così, tête à chapeau, un complimento particolare, ma insomma, raga, prendo e porto a casa. Vince Staples con Cadence.

Irene Grandi, la tua ragazza sempre, canzone uscita nel 2000 e tra l'altro, non so se lo sapevate, è stata scritta da Vasco Rossi questa canzone, e forse non è l'unica che Vasco ha scritto per Irene Grandi, o forse era per Noemi, aveva scritto un'altra canzone, insomma. Però mi ricordo questa voce con un timbro così graffiante, tipo quella di Irene Grandi o appunto e Noemi, per le quali Vasco Rossi ha scritto delle bellissime canzoni. Allora, siamo su Rete 3 alle 15:33, insomma, 3 il numero di oggi magico, insomma, e si sta chiacchierando, ormai nella chat ha preso piede questa cosa, cappelli, accessori, consigli moda. Sto chiacchierando anche con un'ascoltatrice su abbinamento di cappelli eccetera, che mi segnala anche che a Locarno sotto i portici c'è un posto in cui vendono solo cappelli e ombrelli. Wow, io ci entrerei subito. Quando vedo un negozio di cappelli in giro per la città, di solito ci entro e almeno uno me lo porto a casa, poi cerco di resistere perché insomma non è che posso riempirmi la casa solo di cappelli, perché poi occupano anche un certo spazio. Ci sono quelli più grandi a tesa larga che adoro, poi quelli più piccoli, poi sì, quelli un po' più eccentrici, però li bisogna abbinarli bene, questo va sempre detto. E parlando invece di accessori più in generale, Beppe, che cosa mi scrivi dunque? Tu hai un accessorio di cui non riesci mai a liberarti, insomma a farne a meno? Ed è l'orologio da polso, lo smartwatch al polso. L'unico accessorio di cui non faccio mai a meno, è comodo per avere subito le notifiche, ci scrivi, sott'occhio, e per non perdere le telefonate quando si ha il telefono in silenzioso. Hai super ragione, infatti io sono una di quelle persone che tiene il telefono quasi sempre silenzioso, perché mi dà proprio fastidio il suono della suoneria, non lo so, e poi mi perdo magari delle cose importanti la sera a casa. Ecco, durante il giorno ce l'ho e poi la sera ho bisogno di staccare, lo lascio di là. E se prendessi anche lo smartwatch, il mio dubbio è quello che non riuscirei veramente mai a staccare da tutto questo mondo digitale, no Beppe? Cosa ne pensi? Però tu dici che è molto utile. Sì, allora per ora resto sul cappello come accessorio, forse in futuro virerò anch'io da quella parte.

0: Yo Yo Marlin su Rete 3, My Little Secret. Lei è una giovanissima cantautrice dal canton San Gallo, classi 2003. Questa era la sua My Little Secret, Gioia Marlin. Gioia Marlin. E allora, adesso poi raccolgo i vostri messaggi perché si sta scatenando tutto un dibattito in chat sugli accessori più belli del momento, del passato, del futuro, dove andare a acquistarli. Io vi do i miei consigli, perché sono abbastanza appassionata, però accetto volentieri anche i vostri. Poi continuiamo volentieri questa chiacchiera. Però adesso su Rete 3 è arrivato il momento di ascoltare il microprogramma rubrica BBC Sessions a cura di Rino Scarcelli. Di cosa ci parli oggi per voi?
1: The Session, la sessione, la BBC Session.
2: Air. Due parigini a Londra se la devono giocare bene. Fino agli ultimi anni 90 il mondo ha pensato che la Francia ha un'industria musicale sana grazie alle leggi che proteggono gli artisti nazionali e obbligano soprattutto le radio a trasmetterli. Ma nel frattempo sono arrivati Nicolas e Jean Benoit, ovvero gli Air, e decine di ragazzi come loro, Alex Goffer, Daft Punk, Stardust, Mojo. La stampa musicale ha creato per loro l'etichetta French Touch, ma la sostanza è che il Regno Unito ha perso il ruolo di unica guida nell'avanguardia elettronica. Nicolas e Jean Benoit se la giocano alla grande negli studi della BBC, triplicando la velocità di Kelly Watch the Stars.

Oh, BTS Dynamite, sorrete tra un pezzo del 2020, ma che dico pezzo, una hit totale di quell'anno dei BTS. Allora, devo dire che adesso mi stanno arrivando in chat immagini strane. Allora, Paolo mi invia una borsa, perché stiamo parlando di accessori, se qualcuno si fosse sintonizzato e connesso su Rete 3 solo in questo momento, accessori irrinunciabili. Siamo passati dal mio preferito, quindi il cappello, poi lo smartwatch, gli orologi, e qualcuno mi manda anche, Paolo, una borsa di un noto marchio di lusso, possiamo dire, che ha in realtà una borsa che ha la forma di un, come possiamo chiamarlo? Quello per cui, che si usa per fare la spesa in realtà, ma non il carrello, ma quello che si mette al braccio, mi sfugge la parola, insomma questo cestello della spesa. Questo noto marchio ha fatto questa borsa che è praticamente un cestello della spesa, possiamo dire, con un prezzo mica tanto accessibile, giustamente. Quindi adesso stiamo commentando questa cosa. È vero, la moda a volte ci propone cose particolari fuori dagli schemi, poi naturalmente sta a noi capire sì, no, forse, no grazie, grazie sì o no. Sono un po' ripetuta forse, ma il senso l'abbiamo capito. Sotto la mia voce adesso alle 15:47 iniziamo a navigare con la voce di Luca Carboni, che ci riporta al 1992 con un pezzo così sognante che si chiama proprio Mare, Mare.

Luca Carboni con Mare Mare. Devo dire che Luca Carboni ha una di quelle voci, non lo so, che personalmente mi arrivano, a volte mi commuove la sua voce, dipende dalla canzone, giustamente, e ognuno ha un gusto personale. Luca Carboni su di me fa un certo effetto, ecco, così per dire. Questa era Mare Mare del 92, una canzone, come dicevo prima, dal sapore sicuramente sognante, che però in realtà, se vai a ascoltare bene le parole, quello che cerca di comunicare, quello che comunica in realtà anche in maniera efficace, è anche un po' diverso, no? Si parte verso il mare da Bologna alla ricerca di qualcosa, ma poi quando si arriva al mare effettivamente ci si rende conto che quella distesa infinita d'acqua stupenda da sola in realtà non basta a colmare forse un vuoto, una malinconia che abbiamo dentro. Quindi partire sì serve a volte nella vita, per lasciarsi indietro delle cose, per guardare poi quello che è accaduto in maniera diversa, relativizzare. Il tempo sicuramente serve, però forse quello che cerca di comunicare almeno la canzone di Luca Carboni è che non basta. Adesso Head, cambiamo genere, Ed Sheeran con The A-Team 2011 per voi. Go Head.

dall'album di debutto Plus di Ed Sheeran, era il 2011, questa è The Hate Team e l'abbiamo ascoltata fino in fondo su Rete 3. Insomma, stiamo sognando, dopo Luca Carboni in Mare Mare è arrivato Ed Sheeran a trascinarsi in questa atmosfera, posso dire un po' romantica, sì un po' romantica, quindi direi che si continua su questa linea con un po' di ritmo in più, perché adesso, prima del pacchetto informativo delle 16, in cui appunto vi daremo tutte le informazioni riguardanti meteo, traffico e ultime notizie, beh, prima di arrivare lì arrivano loro, Calvin Harris e Rihanna, che ci dicono che l'amore può essere trovato in luoghi impensabili, senza speranza. We found love.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E di nuovo buon pomeriggio, sono le 16.
0: Rete 3.
2: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
1: E allora, previsioni del tempo fino a stasera in tutto il paese molto nuvoloso, come potrete vedere al nord precipitazioni in attenuazione a partire da ovest, Nel corso del pomeriggio al sud aumento della tendenza a rovesci o temporali, specialmente sul Ticino centro meridionale. Arriviamo alle previsioni del tempo per la giornata di domani. Al sud sarà una giornata variamente nuvolosa con tendenza a rovesci. Al nord, sull'altopiano generalmente soleggiato, nelle Alpi è ancora nuvoloso. Arriviamo alle temperature minime 15 gradi al sud, 10 al nord, massime invece attorno a 21 gradi. Scendiamo quindi in strada sul dual portale sud della galleria del San Gottardo, code di 6 km a partire da Quinto e attese di un'ora in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Poi segnaliamo forti rallentamenti anche tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in direzione di Bellinzona, poi nella direzione opposta a partire da Sant'Antonino e infine tra Agno e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Ora l'aggiornamento delle ultime notizie con Julie Arlin.
0: 3 News.
3: Cronaca regionale in primo piano, e questo perché due persone sono rimaste ferite in modo grave questa mattina verso le 9:30 in seguito ad un incidente sul lavoro alla centrale idroelettrica del Rito Mapiotta in Valle Leventina. Dai primi elementi pare vi sia stata un'esplosione che avrebbe causato anche il crollo di parte della struttura, sul posto pure un equipaggio della Rega. In circostanze precise, qualora dovesse essere in discussione la sicurezza nazionale, il Consiglio federale deve poter intervenire direttamente sul Consiglio di amministrazione della RUAG, anche impartendo ordini. Questo in sintesi è quanto emerge dal messaggio adottato dal governo e inviato al Parlamento, col quale si intende di fatto trasformare la RUAG da una società anonima di diritto privato ad una SA di diritto pubblico disciplinata da una legge speciale. Una soluzione già nota, scelta in passato anche per altre realtà come la Posta e le FFS. E a proposito di decisioni governative, il Consiglio federale vuole promuovere l'accesso alla banda larga, ovvero alla rete veloce di internet nelle zone rurali. Trasmesso a tal proposito al Parlamento, il messaggio che prevede un sostegno di 730 milioni di franchi per i prossimi 11 anni, metà a carico della Confederazione e metà a carico dei cantoni. Per raggiungere tale scopo previsto, soprattutto, l'ampliamento della fibra ottica esistente.

Justin Bieber canta "Ma possiamo ancora essere amici? Possiamo restare amici?" Non lo so, non lo so. Poi la canzone ci spiegherà perché sì, perché no. Friends, Justin Bieber e Blue Dobbs, urte tra le 16:06 di questo pomeriggio insieme che continua. Ci sono sempre io, Simona Rodesino, con voi in questa parte di fine pomeriggio fino al tempo che ci porta alle 17, in cui arriveranno in studio i Cialtroni invece a farvi compagnia per la prima parte di questa serata un po' piovosa, direi anche dalla meteo che ho appena letto, dalle previsioni meteo che ho letto anche per la giornata di domani. Poi leggevo nuvoloso, variamente, e massime poi intorno ai 21 gradi, ecco, l'ho appena letto, lo ripeto in caso qualcuno si fosse connesso solo ora. Beh, c'è stato un drastico calo naturalmente delle temperature. E allora grazie per le foto di cibo che mi state inviando, delle vostre ricette. Io non le ho chieste oggi, perché ieri le ho chieste, oggi non sono colpevole perché poi le vedo, mi viene sempre fame a quest'ora. Oggi così spontaneamente, secondo me avete capito che un po' mi mettete in difficoltà a mandarmi questi piatti, un pochettino, però è quella difficoltà che fa bene, che ci tempra. Entriamo adesso nel mondo degli U2 con Street of Dreams, per voi.

buon pomeriggio mondo, come va? Come state? Spero tutti bene, tutte bene in questo pomeriggio un po' uggioso. State ascoltando Rete 3, nello specifico in questo momento YouTube con Streets of Dreams, la strada dei sogni. E tra poco, a brevissimo, proprio su Rete 3 lanceremo il concorso per accaparrarsi i pass per il Japan Matsuri, il festival che celebra la cultura giapponese. So che è molto molto amato, apprezzato, sarà breve, sabato 19 e domenica 20 settembre a Bellinzona. Tra poco vi darò tutte le coordinate per provare a partecipare al concorso.

0: Ciao Boys Being Boring su Rete 3 1990, siamo andati indietro di qualche anno. Adesso, prima di arrivare al concorso per il Japan Matsuri, in realtà vorrei farvi ascoltare un messaggio di Simone. Si parlava di accessori, cose che, di cui non possiamo fare a meno nella vita e che abbiamo sempre con noi, e tu con un grande entusiasmo che cosa ci racconti? Sentiamo.
1: Guardala qua!
0: Ale,
1: guarda,
0: vamos.
1: Qui i miei accessori, sì, che mi distinguono e mi illuminano la giornata: la forbice e il cacciavite. Oh, ma sai che se non ce l'ho in tasca sabato o domenica mi manca qualcosa? E per non contare quando sono senza le scarpe antinfortunistiche, che sono di una comodità che adoro. Quando non ce l'ho nei piedi, qualcosa che non quadra.
0: Qualcosa che non quadra.
1: Non combina, che quadra ne è.
0: Ok, allora Simone, ti ringrazio per questo messaggio che poi continuava, in realtà l'ho interrotto, perdonami, ma insomma stavi in ogni caso, come dire, esaltando le qualità di questi attrezzi che immagino tu faccia lavori o in casa, bricolage, eccetera, che hai sempre con te. E ancora un altro messaggio invece mi dice, e io sono molto d'accordo, te l'ho anche scritto, il mio accessorio che ho sempre e poi sempre con me è il filo interdentale. Ecco, vorrei ricordarmi sempre anch'io di prenderlo, non ce l'ho tutti i giorni, ma è veramente la svolta, ragazzi, credete a me, a Dukes, credeteci, perché il filo interdentale può essere utile in momenti in cui non avreste mai pensato. Adesso ascoltiamo però l'ultima canzone di Ariete e Angelina Mango, due artiste italiane molto giovani che hanno unito le forze per dare vita a Che bella vita, scusate il bisticcio.
2: Ma quanto è piccola sta cosa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
3: Ma come

0: vita.
1: Che bella vita, una canzone che parla della meraviglia e anche della complessità del crescere. Ariete e Angelina Mango, ma adesso...
2: Biglietti, oggi si regalano biglietti.
1: Esattamente, ci siamo, è il momento, quindi oggi in palio i pass per il Japan Matsuri. Molti di voi stavano aspettando, lo so, questo momento, quindi il festival che celebra la cultura giapponese, che si terrà, lo ripeto, sabato 19 e domenica 20 settembre all'Expo Centro di Bellinzona. Manca un po' di tempo, qualche giorno, qualche settimana, insomma. Abbiamo oggi due pass per tre vincitori o vincitrici, quindi tre ascoltatori e ascoltatrici si porteranno a casa due pass a testa, vi arriveranno direttamente sull'email e saranno validi per le due giornate, sabato 19 e domenica 20. Allora, dico subito il numero della chat in cui dovreste scrivere, quindi 079 873 8073, 079 873 8073. Dovreste inviare nome, cognome, numero di cellulare e indirizzo email. Facciamo partire il tempo per provare a portarsi a casa i pass del Japan Matsuri. Let's go! Benny Blanco, Selena Gomez e Becky J, intanto Becky G, ti olvidò la la e via con il concorso.

16 e 23 attivo il concorso per provare a vincere i pass del Japan Matsuri a Bellinzona, quindi sabato 19 e domenica 20 settembre, il festival che celebra la cultura giapponese. Abbiamo due pass per tre vincitori o vincitrici oggi, quindi i messaggi stanno già arrivando, diciamo stanno piovendo copiosamente nella nostra chat allo 079 873 8073, che è proprio il numero che dovrete usare per scrivere, digitare nome, cognome, numero di cellulare e indirizzo email. A breve procederemo con l'estrazione, poi ve lo comunicheremo direttamente e riceverete per email proprio questi pass per il Japan Matsuri, quindi ancora un po' di tempo. Il tempo che ci danno gli One Republic con Ain't Worried.

La voce di Charlie Puth su Rete 3 alle 16:29, questa era One Call Away. Sono solo a una chiamata di distanza, questo è l'invito della canzone, quindi contattami se tu avessi mai bisogno. E allora abbiamo i vincitori del Japan Matsuri, insomma del concorso riguardante il Japan Matsuri Festival che celebra la cultura giapponese. A breve sarà sabato 19, domenica 20 settembre, e allora adesso contatteremo, poi riceverete via mail i vincitori. Abbiamo Tobia, Marzia e Luisa che hanno vinto anche oggi. C'è stato questo concorso, ma per il resto della settimana, quindi ancora domani venerdì, più o meno intorno a questo orario su Rete 3 chiaramente, ci sarà questo concorso se volete ancora tentare la fortuna, perché molti di voi hanno scritto. E poi ricordo che i pass distribuiti in questa trasmissione sono stati offerti dall'associazione Japan Matsuri. Adesso arrivano Trigno e Dermal Mehta con la loro Irrecuperabile. Faceva così, Irrecuperabile, mi sembra il ritornello, molto molto marcato. Ce l'ascoltiamo.

qualcosa mi dice che questo ritornello adesso mi risuonerà in testa per tutta la serata minimo. Ah, non lo dite più sul finale? Irrecuperabile, Trigno e Dermal Meta. Me l'aspettavo, me la ricordavo, forse mi sbagliavo. Allora, grazie a tutti coloro che hanno partecipato al concorso per il Japan Matsuri, ancora domani venerdì, possibilità verso le 16:20 su Rete 3 di partecipare. Adesso arriva una di quelle canzoni che partono e sei subito lì a vivere la vita con Kelly Joyce.

E allora vi segnalo riguardo la programmazione RSI questa sera sulla 1 dalle 20:40, qualcuno lo sta guardando, la serie TV The Rookie, quindi due puntate, siamo all'ottava stagione di questo genere, diciamo serie TV genere poliziesco crime, e subito dopo alle 22:10 invece sempre sulla 1 vi segnalo il ritorno della rubrica Gli Imperdibili, in cui ci sono io in realtà che vi parlo appunto delle chicche imperdibili della programmazione RSI tra film e serie TV, insomma quei titoli proprio da non perdersi, come dice il nostro titolo del nostro programma, già passato nei giorni scorsi ma ripasserà appunto in TV stasera sulla 1 alle 22:10 circa, e iniziamo a raccontare e a parlare della serie TV The Miniature Wife, un piccolo problema che insomma vi intratterrà sicuramente, perché fa ironia anche sul tema della crisi coniugale con due protagonisti veramente da seguire, irresistibili, e poi c'è anche una svolta un po' fantascientifica in questa serie TV che andrà in onda, partirà insomma, perché è una serie, questo giovedì in seconda serata sulla 1, quindi vi raccontiamo tutte quelle cose che forse non sapevate, quei retroscena, quelle curiosità, quei racconti sulla serie. Poi la rubrica Gli Imperdibili la trovate anche su Play RSI, se la volete subito potete anche scrivermi in chat e ve la mando, vi mando il link perché c'è già, lo 079 873 80 073. E poi arriviamo alla programmazione su RSI la 2, dalle 20:30 questa sera c'è il calcio, Champions League, Liverpool Atletico Madrid.

Tutti fenomeni, col tuo nome, una canzone che mi sta piacendo un sacco. È passata anche Alice a salutarci, a salutarmi così al volo. Abbiamo detto bella questa canzone, ci sta decisamente entrando in testa. E allora spero che siate tutti e tutte bene in questo fine pomeriggio un po' così, un po' piovoso. È Simona Rodesino, la voce che sentite è la mia, ma tra poco cambierà. Arriveranno due voci maschili, perché arrivano i cialtroni a partire dalle 17. Tutti per voi, tutti per voi. Però prima si va a un tormentone estivo di qualche anno fa. Allora, era il 2018 quando Alvaro Soler esce con un pezzo dopo gli altri che insomma erano passati un po' ovunque, erano in cima alle classifiche. È arrivato con una novità, era La Cintura, Alvaro Soler. Ah, era il mismo Sol l'altra, mi sfuggiva il nome del titolo di quella famosa. Questa è La Cintura, Alvaro Soler.

Baby Cool, Nothing But Thieves, su Rete 3 alle 16.52. Allora, volevo anche ringraziare diversi ascoltatori che ci stanno scrivendo. Allora, vediamo cosa mi scrive Ardi. Volevo avvisare che la galleria Mappo Morettina è chiusa in direzione di Tenero, e altri ascoltatori che ci scrivono più o meno la stessa cosa. Quindi tenete presente se viaggiate da quella parte, Mappo Morettina. In ogni caso, a breve tutti gli aggiornamenti sulle previsioni del tempo, poi anche sul traffico, sulla viabilità nella Svizzera italiana, e poi anche l'aggiornamento delle ultime notizie. Io invece vi saluto da Simona Rodesino, è tutto, volevo ringraziarvi per esserci stati e state. Adesso lascio tutto lo spazio e lo studio ai cialtroni. Io vi mando un abbraccio, a presto.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buon pomeriggio, sono le 17.
0: Rete 3.
2: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
3: Allora vi do la situazione della meteo in doppio mono fino a questa sera: a nord precipitazioni in attenuazione a partire da ovest, a sud fino a sera alcuni rovesci, specie sul Ticino centro-meridionale. Domani giovedì a sud doppio mono con nuvolosità estesa e rovesci, a nord sull'altopiano generalmente soleggiato, nelle Alpi nuvoloso, temperatura minima 15 gradi, 10 a nord, le massime a 21, 10 meno rispetto a ieri.
4: Ma sai che c'è il doppio mono anche sulla 13? Perché la galleria Mappo Moretina è chiusa in direzione di Bellinzona a causa di un incidente. Direzione Bellinzona, attenzione. Sulla A2 traffico congestionato tra Lugano Nord e la galleria di Grancia in direzione di Chiasso, anche qui doppio mono. Ancora sulla 2 al portale sud della galleria del Gottardo, code di 5 km a partire da Quinto, con attese di 50 minuti in doppio mono in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale doppio mono Cupra è aperta. Forti rallentamenti anche tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in direzione di Bellinzona, nella direzione opposta, quindi anche in questo caso doppio mono a partire da Sant'Antonino, su più tratti tra Gravesano e la dogana di Ponte Tresa verso l'Italia, e tra Bioggio e Manno nella direzione opposta.
0: 3 News.
5: Cronaca regionale in primo piano, perché due operai sono morti questa mattina verso le 9.30 nella vecchia centrale della Rito Mapiotta in Valle Leventina a causa di un incidente sul lavoro. Due morti e due feriti gravi è il bilancio di due incidenti stradali avvenuti nelle scorse ore nei cantoni Giura e Vaud. A Itivà a perdere la vita è stato un 17enne che si è scontrato frontalmente con la sua moto contro un trattore che viaggiava sulla corsia opposta. Una donna invece è morta nello scontro frontale tra due auto sulla A16 poco dopo l'uscita di Moutier Sud. Nell'incidente ferite in modo serio anche altre due persone a bordo dei veicoli. E infine, in circostanze precise, qualora dovesse essere in discussione la sicurezza nazionale, il Consiglio federale deve poter intervenire direttamente sul Consiglio di amministrazione della RUAG, anche impartendo ordini. Questo, in sintesi, è quanto emerge dal messaggio adottato dal Governo e inviato al Parlamento, col quale si intende di fatto trasformare la RUAG da una società anonima di diritto privato ad una SA di diritto pubblico, disciplinata da una legge speciale. Una soluzione già nota, scelta in passato anche per altre realtà come la Posta e le FFS.

0: Fammi vedere se si è risolto il problema. No, è ancora chiuso.
1: È ancora chiuso?
0: È ancora chiusa la mappa Morettina in direzione di Bellinzona a causa di un incidente. Speriamo niente di grave, ragazzi.
1: Ragazzi, speriamo e fateci sapere.
2: La RSI è orgogliosa di presentare.
0: È orgogliosa?
1: Sì.
0: Mi piace il tuo ottimismo, che però è così.
1: Non ce n'è per l'unica trasmissione in doppio mono della RSI, il Cup dei Cialtroni. Eccoci qua anche oggi con 10 gradi meno. Ci siamo!

0: Che
1: e non è tutto, perché tra poco arriverà l'ora legale.
2: E tra ottobre.
1: Ottobre arriva l'ora legale, quindi buio a quest'ora.
2: Buio, pesto,
1: freddo.
2: No, c'è umidità. Peggio. L'anatema peggiore, ragazzi, manca pochissimo a Natale.
1: Questo ormai è un...
2: È qua.
1: Sì, beh, domani.
2: È domani.
1: Domani
2: è Natale.
1: Tra poco tutte
2: le lucine, devi far l'albero. Tu devi andare a prendere l'albero in quello scatolone a quattro zampe.
1: No,
2: tu,
1: sì, con la pubagia, non ti dico neanche
2: sì,
1: che bello.
2: Lo lanci da, a quelli che sono sotto.
1: Poi inizia l'umidità, quella pesante, e tutti noi piffe!
2: Piffe! Piffe!
1: Piffe!
2: Piffe! Piffe! Piffe.

0: e chiudi.
1: Winnie.
0: Basta. Winnie.
1: Winnie?
0: Sì, perché poi ci prendi gusto.
1: Allora, fammi rifare la strofa.
0: No.
1: Winnie spinning.
0: È il ritornello.
1: Winnie screaming, Winnie greeny, we live. Winnie genie beanie, finitini.
0: Finitini.
1: Winnie stini, monomunini.
0: Monomunini, no,
1: Mono.
0: Niente, oggi è il doppio mono.
1: Mono. Munini, forza.
0: Oggi è la giornata del doppio mono, maestro.
1: Oggi il Club dei Cialtroni trasmette in doppio mono con un sacco di persone che lavorano. Abbiamo assunto proprio questa mattina Marcella Brutta, la cugina meno fortunata di
0: Marcella. Lo sapevo. Ormai.
1: Silvano Macchia, sempre lì in mezzo.
0: No, dove? Al petto?
1: Anche più sotto.
0: No.
1: Prendente Alighieri, il cugino di Dante Alighieri.

0: carino sto disco.
1: Bello
0: dai.
1: Sto suono.
0: Trio indie pop da San Diego, si fanno chiamare Almost Monday e la canzone si intitola No More Regrets.
1: Oh, spiega canzoni. Allora, attenzione. Al di là di quello che abbiamo detto prima, cioè è cambiato tutto. Oggi è cambiato tutto. Oggi è finita l'estate, eh?
0: Sì, beh, stanotte.
1: Stanotte è finita l'estate.
0: Sì, sì, sì. Io, è stato un passaggio di temperatura, sì. Brum, crollato.
1: Lo diciamo,
0: tutto,
1: sì. Rivolgetevi pure a noi se avete bisogno per altre notizie o informazioni.
0: Esatto, piccola parentesi sulle informazioni anche della viabilità. Per ora non abbiamo notizie sulla mappa Borettina direzione Bellinzona, che era stata chiusa.

0: per un incidente. Se avete notizie voi, mandateci un sms, un messaggio.
1: Bello.
0: WhatsApp.
1: Cosa hai detto?
0: Sono indietro degli anni.
1: L'SMS era quando ti arrivava sul telefono la bustina. Arrivava la bustina, la aprivi e leggevi, non c'era il visualizzato.
0: No.
1: Quindi tu non sapevi, gettavi nell'oblio.
0: C'era ancora della
1: roba.
0: Privacy. A parte che adesso puoi togliere l'opzione di visualizzazione.
1: Però
0: sai, non vedi gli altri,
1: lì,
0: sì, lo so.
1: Brutto.
0: Comunque, messaggio WhatsApp allo 079-873-8073 se avete notizie, appunto sulla Mappo Morettino. Detto questo,
1: c'è una notizia che ti voglio dedicare, che arriva da Ginevra, sì, e che riguarda il destino di 500 galline ovaiole. Siccome hai, ecco, lo sapevo, Griso ha il cuore grande, dopo Gustavo, sì, dopo...
0: Come chiameresti una gallina tu?
1: Tobia,
0: sì. C'è una gallina,
1: sì,
0: che è un nome maschile,
1: ma mi piace.
0: Un gallo lo chiamo Tobia io.
1: Ma io la gallina
0: adesso,
1: Tobia?
0: Senza nulla da togliere.
1: No, adesso non esageriamo.
0: Hai Tobia all'ascolto.
1: Rispetto a tutti i Tobia.
0: Perché
1: rispetto...
0: non Giorgio.
1: Bella la gallina.
0: La gallina
1: Giorgio
0: si chiama Giorgio.
1: Bellissimo. Guarda che è stupendo. Giorgio, la gallina Giorgio. Allora, tu non mi ricordo se ricordo male. Dopo Gustavo c'è stato qualcos'altro?
0: No, non ricordo.
1: Non c'era un pappagallino, una roba del genere? Che
0: no,
1: chiamato?
0: No.
1: Mamma, mi guardi come mamma va dentro.
0: L'unica volta che è arrivato un cocorito sul balcone ha portato una sfiga terrificante,
1: veramente.
0: Sì, il 2003 è stato un anno terrificante.
1: Una cocoritaccia?
0: No, un cocorito, ma che
1: e
0: carino.
1: Tu l'hai preso?
0: L'abbiamo preso.
1: Non sapevo. Allora stai attento, perché sì, qua c'è il problema che 500 galline ovaiole, per il loro brutto aspetto, rischiano la vita.
0: Ma
1: e
0: se
1: allora...
0: sono ovaiole devono farle, ma poverine, anche solo per quello.
1: Ma pare che non siano in grado di fare delle buone uova,
0: no,
1: perché il guscio è un po' così, loro non sono di ottima fattura, sono delle galline ovaiole un po' di scarto. Questi gallinacei comunque continuano a deporre uova fino all'età di 6 anni, quindi se vuoi per soli 5 franchi ciascuna, sono da piazzare queste
0: 5 per 5 2500, aspetta, 5 per 500 sono 2500 franchi.
1: Vogliamo prenderci ste galline?
0: È un investimento.
1: Dai, dove le metti però? 500?
0: Ragazzi, dai, facciamo una colletta anche con voi là fuori. Dove
1: dai,
0: le mettiamo? Le mettiamo qua nel corridoio?
1: Mettiamole
0: della
1: qua nel corridoio. Ma
0: giusto,
1: sai che bello.
0: Sì.
1: Le galline c'è al trono. Sì. Ogni tanto vai, prendi un uovo. L'uovo fa benissimo.
0: Tanto ci sono gli spazi per fare le uova.
1: È pieno. È già pieno.
0: No, dai, non è vero.
1: Dai.
0: Però dai, facciamo un gesto.
1: Facciamolo. Io l'ho letta e il cuore mi si è aperto. Basta andare, basta rivolgersi a Ginevra.
0: Sì, ma non il portafogli, conoscendoti.
1: Beh, 2005, tantinellino.
0: Lo so che fai fatica.
1: Ma perché non le regalano? Io dico volatili che possono essere adottati con prenotazione. Si
0: giusto,
1: prenotano e io ti ho fatto un regalo. Ne ho prenotata una per te,
0: Giorgio. Arriva Giorgio. Vai. Possiamo darvi una buona notizia? Almeno
1: hanno riaperto con la gallina, vedi?
0: No, ce lo stanno scrivendo via WhatsApp. Stanno scrivendo che la Mappo Morettina, direzione Bellinzona, è stata riaperta dopo l'incidente. Meno male.
1: Molto bene.
0: Torniamo a We Are the Champions. È all'84 con Alcorley Square Rules.

0: Ma lo sai che Al Corley era un modello, ma anche un attore, non solo cantante di questa canzone dell'84.
1: Ah, hai capito. Aveva girato, cos'altro mi puoi dire?
0: Aveva girato il film Stricken Brown.
1: Sì.
0: E poi ne aveva fatti altri tre, però minori, di Stricken Brown, che era stato premiato al Francis
1: Plow. E cos'altro mi potresti dire?
0: Ma niente.
1: Lo spiega attori che cantano. Allora, volevo dire una
0: ma
1: cosa.
0: Ma non è mica l'unico. Russell Crowe canta, lo sapevi?
1: Sì.
0: C'ha la band.
1: È venuto a Sanremo.
0: Esatto, bravo.
1: Fantastico.
0: Johnny Depp canticchia.
1: Canticchiella.
0: Canticchia. Poi, aspetta, fammi ricordare, c'è un altro attore che canta, sì, che è stato Asil, il compagno di Russell Crowe in Robin Hood. Sono suoi amici, quelli
1: e
0: che
1: canta...
0: fanno Frattac, non Frattac, c'è Jack Black che fa l'attore, sì, cantante, lo sapevi? Poi...
1: Lo spiega curiosità degli attori che cantano. Allora torniamo un attimino sulla, sì, gallina e l'adozione della gallina.
0: Sì.
1: Beh, guardate,
0: già, Manfredo ne vuole due. Manfredo, che non è una persona,
1: è
0: un cane di quelli curiosamente agili.
1: Io adoro, ecco, le galline, mi sono, sì, simpatiche e trovo che l'uovo sia fantastico. Però se prendete le galline, preparatevi a gestire il pollaio. Guardate che il pollaio è l'inferno.
0: Le iniezioni di gallina sono.
1: Allora,
0: cioè, non la gallina non è che va come il gatto nella lettiera.
1: No, no, la gallina, per la gallina nella lettiera è tutto lì. Tu devi entrare con un forcone e una mascherina,
0: sì,
1: e fare una pulizia di un certo livello.
0: Cosa si usa per la pulizia, tu che sai?
1: Allora, il pollaio più è pulito meglio è, quindi, sì, va tenuto bene,
0: certo.
1: Tu entri, prendi un rastrello, un forcone, prendi,
0: sì,
1: tutto questo guano, chiamalo,
0: sì,
1: come,
0: sì,
1: vuoi, fai dei sacchetti con dei guanti,
0: sì,
1: con un odore che è una, vabbè, roba.
0: Ti metti la mascherina da carrozziere.
1: O la mascherina da carrozzieri, o il balsamo, quello che si usa per l'autopsia, che si mette sotto. Sai, proprio sotto,
0: sì,
1: al mentale, il balsamo di tigre.
0: Certo.
1: Il balsamo di tigre lo metti nei sacchetti, perché sapete qual è il cliché
0: familiare?
1: È una
0: situazione win-win, perché,
1: sì,
0: quel balsamo ingrossa anche il labbro superiore, capito?
1: Allora vi dico, sapete come sono le famiglie? I bimbi dicono, dai, prendiamo un cane, tu lo prendi,
0: sì,
1: e poi lo devi portare fuori tu. Dai, prendiamo una gallina,
0: il gatto
1: anche. E finisci tu a pulire il pollaio,
0: sì,
1: i pesci, che se non regoli la temperatura li trovi riversi nella vasca, insomma finisce sempre da qualche parte la gallina, quindi ve la consiglio, ma dovete pulire il pollaio.
0: Una, poi figurati 15-20 galline.
1: No, lì c'è da sparare, anche perché c'è l'odore che arriva dal vicino. Poi il vicino ti bussa, eh.
0: Dice, oh,
1: ma ragazzi, che è sto odore?
0: No,
1: ma vi lavate o no?
0: Poi la cosa brutta è quando la gallina a un certo punto, sai, ci sono quelli che decidono.
1: Vuole il gallo?
0: Sì, beh, certo.
1: E cosa fai allora?
0: Prendi il gallo e lo chiami Tyson, come il puerto escondido.
1: Il gallo comincia a cantare alle 2:25,
0: sì,
1: che
0: alle
1: non canta
0: 4.
1: Alle 6, no?
0: No.
1: Io avevo un gallo vicino a casa che faceva. Così,
0: tutti i giorni?
1: Tutte le notti.
0: Che fine ha fatto?
1: Più sentito.

0: cantano così.
1: Sì, in gallese puro. Eccole qua, la canzone del gallo. Allora, nel Club dei Cialtoni parliamo di un argomento che sembra messo via, perché ormai esistono le intelligenze artificiali, esistono i correttori, ma invece c'è. Guarda. Sono gli strafalcioni di ortografia, nel nostro caso lingua italiana, molto facili.
0: Sì, brutto.
1: Brutto.
0: Quando scrivono c'è senza, senza l'apostrofo e le accentate. C'è.
1: Senti, te ne dico
0: tutto
1: alcuni,
0: attaccato con la E con l'accento.
1: Terribile. Te ne dico alcuni difficili che sento spesso.
0: Sentiamo.
1: Dormire alla ghiaccio, si dice a ghiaccio. Sento dire dormire alla ghiaccio.
0: Alla ghiaccio. Sì, ma è raro, dai, non è.
1: Io ho un amico che lo dice, non ho il coraggio di dirglielo.
0: Dagli un calcio nella gamba.
1: Non riesco.
0: Così, quando lo dice, tam.
1: Poi la betoniera.
0: Con la N, betoniera.
1: Sbaglio io, adolescenza e conoscenza. Perché lì le I sono disgraziate. Conoscenza, adolescenza. Quella roba lì è difficile.
0: Sì, vabbè, dai. Adesso.
1: Ma tu dici, ma quando sei
0: no,
1: le
0: no,
1: fai.
0: Quando lo scrivi è peggio, secondo me.
1: Poi attenzione, arriva appunto questo dizionario 101 errori in italiano che non farai mai più, dove questo Massimo Birrattari aiuta. Per esempio, lui cita che ce ne sono alcuni frequenti come eccessi di rabbia al posto di accessi di rabbia.
0: Eccessi di rabbia, giusto. Herbert.
1: Eccessi di rabbia al posto di accessi.
0: Diciamo che eccessi è quello giusto.
1: Qual è quello giusto?
0: Eccessi di rabbia. Quando uno si arrabbia.
1: Scusa,
0: oltremodo.
1: Flotte di giovani al posto di frotte.
0: Frotte è giusto.
1: Giusto.
0: Adesso non incasinarci.
1: No, aspetta.
0: Adesso
1: te ne dico altri.
0: Un test, vai.
1: No, allora,
0: tu fammi il test e vediamo se rispondo esattamente. Vai.
1: Lo telefono.
0: Lo telefono.
1: Non lo dice mai lo telefono.
0: Ma no, dai. Gli telefono se è una lei.
1: Ma sei bravo.
0: Scusa.
1: Branco di pesce o banco di pesce?
0: Banco di pesce,
1: bravo,
0: ragazzo.
1: Sei un piscivendolo. Bravo, branco, li sai. No, non ti frego.
0: Ne voglio altri.
1: Ne vuoi altri? Non ne trovo altri da posto.
0: Dai,
1: così.
0: Peccato.
1: No, devo inventarmene qualcuno. Aspetta, perché
0: qualcuno, Cristian, scrive anche betumiera invece di betoniera.
1: Tutto a posto è scritto come?
0: Tutto a posto, non a posto con due con
1: cioè
0: due
1: non tutto attaccato
0: dai, quando mai
1: e su. tutto attaccato guarda che è difficile, per esempio dove mettere l'apostrofo,
0: dai, sentiamo.
1: Un'ora per voi ce l'ha?
0: Un'ora è ora è femminile, quindi sì,
1: bravissimo, questa è la regola,
0: questa è la regola, su femminile va l'apostrofo,
1: sì, okay. Un oro per voi,
0: ma vuoi che riassuma il tutto in una canzone?
1: Sei in grado?
0: Sì, ti prego, fammela fare.
1: Vabbè, metto qua, guarda, non vedo l'ora che parta lo strafalcione.
0: Oh, ce n'è?
1: Ce n'è?
0: Ecco qua, aspetta.

0: Prey era più bella.
1: Era molto più bella ed era la versione originale, poi Giorgio l'ha corretta.
0: Grazie a Dio. Vabbè, stiamo parlando di strafalcioni della lingua italiana, in tanti ogni tanto leggiamo o addirittura noi stessi.
1: Ah, io li faccio.
0: Essere anche corretti a dire che ogni tanto qualcuno sbaglia,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Tipo a me capita di dire... No. Non lo dico più perché me ne rendo conto. Interperrito invece di imperterrito.
1: Interperrito. Come dicono interpretare. No, interpretare.
0: Ah, sì, no.
1: Interpretare.
0: Io poi una roba che mi dà fastidio quando sento proprio. Senza R. Proprio mi dà.
1: Proprio è terribile. Beh, io ho un amico carissimo, dice.
0: O pullo troppo.
1: Pultroppo. Beh, io ho un amico che dice billantare.
0: Vera con la B?
1: Invece che millantare.
0: Billantare.
1: Billantare? No. Ma si può dire. Poi, attenzione.
0: Che belli amici che hai.
1: Sì. Confondere la dimissione del paziente con le dimissioni di un lavoratore.
0: Ah.
1: La dimissione di un paziente.
0: Ma il paziente è stato dimesso,
1: sì,
0: e quindi perché dimissione?
1: Perché una è la dimissione del paziente, l'altra è le dimissioni di un lavoratore.
0: Ma non è la stessa cosa?
1: No, è completamente diverso. Occhio, finisci in un ginep.
0: Ginep, attenzione, perché no, il paziente è stato dimesso. Non demesso.
1: Dimesso.
0: Perché dici demesso?
1: No, io mica ho detto demesso.
0: La demissione.
1: La dimissione ho detto.
0: Ma cosa c'entra?
1: Le.
0: È davanti. La stessa parola.
1: È la stessa parola, ma con la e le.
0: Dove?
1: Le dimissioni.
0: Ah, le dimissioni e la dimissione.
1: Esatto, la dimissione.
0: Non l'avevi spiegato bene.
1: La dimissione del paziente, okay. Le dimissioni del lavoratore.
0: Senti, ma al posto di bomboniera la bimboniera?
1: No, la bimboniera. No.
0: Oppure, bella, bello che però. Ci è arrivato via
1: bella
0: WhatsApp
1: la bimboniera.
0: L'autoparlante.
1: L'autoparlante strepitoso. Beh, in macchina è l'autoparlante.
0: È l'autoparlante. Alza l'autoparlante.
1: Noi siamo negli autoparlanti.

0: Poi l'argomento vedo che vi piace, quello degli strafalcioni o delle usanze, no? Sentite questo messaggio di Aldi. Sentite.
1: Troppo forti.
0: Grazie.
1: Non so se l'hanno già detto perché sono in giro, ma il mangiacassette?
0: Il mangiacassette.
2: È vero, è la mangiacassette.
0: No, ma no. No, si usava, diciamo.
2: Ma il mangiacassette è giusto, come lo chiami? Mangianastri.
0: Non era il gelosino?
2: Ma il mangiacassette, la musica.
0: Sì, lo so, la musica secca.
2: Ho capito.
0: Il registratore si chiamava.
2: Allora la tostapane.
0: No, senti qua.
3: Io dico la stecca del sole, stare sotto la stecca dal sole.
2: Sì.
3: E invece c'è chi che dice stare sotto la stinca del sole. Ma io non ho mai sentito la stinca.
0: Questo è il
3: gergo. Io sono per la stecca.
2: Anch'io.
0: Ok, lo capisco anch'io, ma stecca. È il gergo dei grigliatori, no? Sotto la stinca,
2: perché
0: quando fai la griglia bevi birra.
2: Di roba da bere.
0: Birra è quella roba lì, capito?
2: Bravi ragazzi, bravi.
0: Ha senso? Tra poco giochiamo, eh? In palio c'è un buono da 50 franchi
2: lì,
0: al nostro numero WhatsApp. Tra poco lo dico.

0: ma si dice a dorso nudo o a torso nudo?
1: No, non ne usciamo più oggi. A torso nudo.
2: A torso, come si dice torso. Il dorso della mela.
1: No. Non è il torsolo.
2: Quello è il torsolo.
1: No,
2: il
1: dai,
2: torso.
1: Non incasiniamoci. Dobbiamo giocare. In palio c'è un buono da 50 franchi. Dovete completare la nostra frase.
2: È arrivato
1: sfatta.
2: Un altro. Qui c'è da morire oggi.
1: 079-873-8073. Un audio a questo numero. WhatsApp.
2: Audio con una frase che si deve sfare in modo ironico e simpatico. La frase in questione per oggi è: con queste temperature è tempo di mettere la fe.

0: tutti, adesso la metti e ti guarda a vedere cos'è sta roba da vecchi.
1: Ma chi? Rozalla?
0: Rozalla.
1: Rozalla era uno stracult.
0: Sì, sì, sì. Era Faith in the Power of Love. L'esito del nostro gioco, sono arrivati un sacco di messaggi allo 079 873 8073. La frase era la seguente:
1: con queste temperature è tempo di mettere la
0: Faith in the Power of Love.
1: Esatto, sono arrivati i messaggi, sentiamone qualcuno.
2: Ma con queste temperature è ora di metterla Roger Federer.
0: Alla Federer,
1: sì, sarebbe, sì, da invertire, sì, andiamo avanti.
3: La fedina penale.
0: Fedina penale.
4: Ci piace. È tempo di mettere la Feldi in frigo.
0: La Feldi in frigo.
1: No, di tutti bravi.
0: È sempre stato.
5: È tempo di mettere la festa, finalmente fresco.
0: Grande.
1: È vero, ragazzi, ci voleva.
0: La festa.
6: È tempo di mettere la fetta di capocollo nel panino. Che è più buono.
1: Andiamo avanti.
7: Queste temperature è meglio mettere la fettuccina.
0: Hai
1: capito la fettuccina?
0: Mi piace la fettuccina.
8: Con queste temperature è tempo di mettere la Federica.
1: La prendo così per la buona, non così. Voglio sapere niente.
0: Posso mandarne una io?
1: Sì, certo.
0: Sentiamo.
9: Con questo tempo è ora di mettere la feijulada.
1: Mamma mia.
0: E abbiamo una vincitrice che si chiama Tamara.

0: vabbè. Dai, non è necessario.
1: Ma veramente? No. Interessante.
0: No, Herbert. No. Ci siamo dimenticati.
1: Chi?
0: Lo spazio cultura.
1: Oh, ma te lo faccio oggi, c'è un compleanno meraviglioso. Sì. Oggi è il 9 di settembre. Mm. È giusto?
0: Quindi, sì.
1: E nel 1960 sì. Nasceva Johnson Righeira.
2: Ho un'idea.
1: Ma deve essere, la voglio confacente, eh?
0: Deve essere per forza stagionale.
1: Ecco, bravo, okay. Stagionale, vabbè, giusto. Vabbè. Ce l'hai stagionale?
0: Ho due sponsor.
1: Non dirmi nulla allora.
0: No, due sponsor da mandare, due.
1: Sì.
3: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
4: Il traffico con Dex, l'istituto della formazione continua e la sua offerta online dei corsi per adulti. ifc.ti.ch.
0: Ecco, ringraziamo gli sponsor che ci lasceranno dopo la tolleranza. Performance che...
1: Hai pensato a quella?
0: Sì.
1: Per Johnson Righeira e per i Righeira.
0: Vai! È stata la sigla di chiusura di un nostro showcase adesso, te lo ricordi?
1: Non te lo dire.

0: Alcune performance al Live Aid dell'85.
1: Oh, che bello, che ricordi.
0: C'era anche Brian Ferry che ha cantato molto bene. Ho detto, cavolo, che bravo che era, che bravo tuttora. Poi mi sono ricordato di quello che ha combinato al figlio e ho detto, però, è un bel personaggio che si può anche dimenticare.
1: Diciamo ai giovani cos'era il Live Aid. È un concerto voluto da Bob Geldof
0: che ha cantato una canzone terribile. I Hate Mondays.
1: Ah, brutta.
0: Mamma mia. No, non è brutta, cioè, voglio dire, però nel contesto di 100.000 e spara persone, forse non è la più indicata.
1: Per raccimolare fondi.
0: Sì. Non ho passato un milione di sterline, mi ricordo, come guadagno.
1: Bellissimo.
0: Da mandare all'Etiopia, appunto, per la carestia. Brian Ferry, dicevo, bravo. Tra l'altro leggevo che è anche un nobile d'Inghilterra. E il figlio aveva una fidanzata, Brian Ferry l'ha concupita e se l'è sposata, cioè il papà ha sposato la come si chiama, la nuora.
1: La,
0: che vergogna, che vergogna. Dopo due anni l'ha mandata.
1: No!
0: Sì, è successo così.
1: Veramente?
0: Sì.
1: Ma veramente?
0: Veramente.
1: Ma no.
0: Dopo due anni è finita la faccenda.
1: Ma allora, bene, cosa vuoi?
0: No, volevo
1: cosa vuoi?
0: Ah, voglio scusarmi perché accesso di rabbia è
1: certo,
0: giusto.
1: Certo, è giusto.
0: Io sapevo eccesso di rabbia,
1: no,
0: ma
1: lì è proprio quella.
0: Sbagliavo. Accesso
1: di rabbia.
0: Ma dai.
1: È accesso.
0: Accesso di rabbia.
1: Cioè, lei ha avuto un accesso di rabbia.
0: Mi suona malissimo.
1: Ma lei ha avuto un accesso.

0: Space Herbert, proprio ieri si parlava di Jennifer Lopez che deve aver accettato, si legge,
1: ha accettato
0: un contratto milionario con il Caesar Palace, che è un casino di Las Vegas, per un tot di serate con le quali lei raggiungerà la cifra di 70 milioni di guadagno.
1: Buono.
0: Concerti.
1: Buono.
0: 70 date.
1: Brava, dopo la chiamo.
0: Tanta roba.
1: Dopo la chiamo. Intanto non so se hai sentito a Losanna, non voglio adesso svegliare
0: non la svegliare.
1: Però c'è questa lotteria insolita dove si scommette su delle caselle sperando che la mucca depositi in queste caselle degli escrementi.
0: No! Sì. Quindi è un campo gigante.
1: Sì, è un campo gigante ed è proprio la lotteria dello sterco bovino. Ma... viene chiamata.
0: Ecco, l'hai chiamata?
1: È un po' l'ho chiamata, ma non voglio.
0: No,
1: non voglio.
0: Non è carino però.
1: Non voglio. Pronto, Pina?
2: Ah,
1: no. Pina, cosa c'è che hai
2: rinchiuso?
1: No!
2: Bianchina! Bianchina, falla lì, mi raccomando.
1: Non è truccata?
2: No, noi non l'abbiamo addestrata.
1: Bianchina,
2: devi falla lì la bubu.
1: Dove?
2: Aspetta, no, lì. No.
1: Chi è che chiama?
2: Aspetta, è Antonio che è dall'altra parte del campo. Antonio!
3: Aspetta, mi senti, Pino?
2: Sì, ti sento. Come va? L'hai addestrato? Ti hai detto che devi farla nella cassella numero 27, se no tutti

0: Questa è la 26.
1: E no. chi ha vinto?
0: Voglio... Ha vinto la 26, non siamo noi.
1: E non siete voi, vi sta bene.
2: Ha vinto io. Mamma mia, avevo puntato sul 26.
1: Signora, lei aveva puntato.
2: Sì, 26, avevo puntato 1 milione di franchi.
1: No, ma...
2: Adesso ne vengo 1,5.
1: Ma è una farsa.
2: Ma non è giusto, però. Io la 26 la volevo io. Però no.
0: Bene, andiamo con puntato la 26.
1: Ma come fate a far fare i bisogni nel posto giusto?
0: No! La 25, ma ti ho detto la 27,
1: no, è un disastro!
0: No!
1: È un disastro!
0: Sono 24, tutte quelle sbagliate!
1: La lotteria dello sterco bovino, no!

0: Sonny Me, Sonny Cree, and Sreemini. When is Cree,
1: Bibidoo,
0: Bibidoo, Bibidoo,
1: con la D,
0: Bibidoo,
1: palatale,
0: palatale,
1: quindi sarebbe Bibidoo.
0: BDC, Bibidoo, Bibidoo, take me with.
1: Scrappy-Doo. Ma non erano i personaggi di Scooby-Doo. Scrappy-Doo era il nipote. È vero.
0: Mi hai becca-
1: no, ma
0: no,
1: chi c'è? Torna il maestro. Maestro, come mai di nuovo qui? Ah, per cantare la sigla di The Children
0: of the Day. Perché vi stavo ascoltando, volevo cantare una cosa pure io.
1: Ah,
0: forza.
1: Che bello. È la prima volta che canto la sigla.
0: La faccio romantica.
1: La faccio romantica, va bene.
0: The Children of the Day. The Children of the Day.

de c'altro no te di. La lolai de c'altro no te di. Lolai. Per fuggire alla polizia si rifugia sul tetto due giorni, ma si addormenta.

0: stai zitto.
1: Sì, esagerato.
0: Mamma mia.
1: Infatti poi si è grattato tutta la voce e gli è venuta fuori una voce bruttissima, tutta grattata.
0: Allora,
1: stiamo
0: senti,
1: scherzando adesso i fan di Brian Adams.
0: Quanti sono?
1: Tre.
0: La mia ex. Davvero? Sì. Le nostre ex?
1: Ma non
0: due.
1: È che è la stessa persona?
0: No.
1: E poi diventano due.
0: No, una! Diventa una!
1: Esatto.
0: Allora, prima ti chiedo una cosa, tu che sei esperto. C'è un momento in ogni matrimonio che è quello del discorso delle damigelle.
1: No.
0: Ma è vero questa cosa? Mi confermi? Cioè, sì. Cosa succede? A un certo punto le damigelle cosa sì. sono? Quelle che tengono il vestito?
1: Non
0: il velo?
1: Che tengono il vestito, ma poi si devono. Ah, c'è un dress code.
0: Sì.
1: Solitamente si devono vestire a seconda del piacere
0: della grande dama.
1: E poi a decidere solitamente la mamma della sposa, eh?
0: Certo, è Maria Catena alla fine.
1: Sì,
0: dietro.
1: Esatto.
0: C'è Maria Catena. Prima di raccontare che cosa è successo a questo discorso delle damigelle di questo matrimonio andato bellamente in vacca, le chiederei, maestro, una sigla.
1: Ah, beh, potrebbe essere un tipo di discorso che fa la damigella. Gella,
0: ma
1: no?
0: Tipo per esempio
1: sale sul palco
0: no, non fammi ridere, no,
1: col foglio in mano,
0: sì.
1: E dice ma che storia triste.
0: Ah, che citazione.
1: Si sposa la mia amica.
0: Triste?
1: Perché lei è triste che va via l'amica.
0: Ah, giusto.
1: Potrei raccontarvi
0: cosa
1: fa con la sua.
0: No! No, ferma, no, ma no,
1: è il senso, ma è il senso,
0: ma
1: della,
0: fermi subito.
1: Il senso della cosa.
0: Allora, siamo ad un matrimonio. Un matrimonio a Roma che si celebra molto vicino allo stadio. Ma c'è un problema. In corso c'è la partita Roma-Atalanta.
1: Ok.
0: Il matrimonio è in corso, ricevimento nuziale vicino allo stadio olimpico di Roma. Le damigelle,
1: sì,
0: con lacrime, tutta la situazione.
1: Il matrimonio!
0: Prendono in mano, come dici tu, il pezzo di carta e vanno per fare il discorso dicendo delle cose molto toccanti. Tutti sono lì che stanno ascoltando quando a un certo punto, sul più bello e alla fine del discorso, sentono arrivare dallo stadio.
1: È la Roma che ha segnato.

0: damigelle d'onore che devono dire qualcosa.
1: Devono dire la loro.
0: Ma durante la funzione o durante la cena o il pranzo?
1: Durante la cena e il pranzo, okay. Tra l'altro c'è stato quello che abbiamo detto, è partito l'urlo dello stadio, tutti erano distratti, ma c'era un problema a monte che tutti gli invitati che seguono il calcio avevano sotto gli smartphone e guardavano la partita.
0: Quindi al gol della Roma contro l'Atalanta, distrazione totale, distrazione la damigella è rimasta da sola a dire la sua.
1: Tra l'altro mi pongo una domanda, quando il discorso è un po' lungo, come fai a far finta di seguirlo?
0: Sì. Poi se hai già fatto l'aperitivo, c'è quel tocco di, non dico ubriachezza, perché quello magari arriva dopo, se arriva. Però l'attenzione mi scende parecchio.
1: Non penso che lo facciano tutti.
0: Cioè, quindi aperitivo e partita della Roma a Roma di fianco allo stadio olimpico, ragazzi.
1: Ma che senso ha?
0: Che scelta far fare un discorso del genere?
1: Le damigelle sono invidiose della sposa?
0: No, dai, no, di solito sono le amiche.
1: Quindi sono invidiose?
0: No, dai, ma non è vero, dai, no, perché?
1: Può succedere che insomma ci sia della lealtà, cioè che sono contento.
0: Io ho sentito storie della damigella.
1: No,
0: che a un certo punto
1: non scherzare perché
0: sparisce lei, sparisce il marito, il neomarito.
1: No,
0: e vengono beccati in bagno.
1: No, ma non è vero.
0: È vero,
1: no,
0: è vero.
1: Non dire queste cose.
0: E dallo stadio.
1: No.

0: Senti, tu che sei stato anche presentatore di We Are the Champions.
1: Con successo, tra l'altro.
0: Con successo, perché la gente ti voleva
1: l'ha
0: bene.
1: Chiuso.
0: Ti schiacciano chiuso, ma non è a caso.
1: Non lo fanno più.
0: Come avresti disannunciato questa canzone?
1: Cranberries, meravigliosa, brava.
0: Bello, ecco perché.
1: Ci ho provato perché.
2: Faranno vedere il meglio di noi.
0: Sì, bravo presentatore.
1: Quando hai detto del numero, dopo lo do.
0: Vabbè, non c'era tempo, c'era l'intro.
2: Che parte il mio film.
0: Un filmazzo stasera.
1: Filmone.
0: Filmone, filmone.
2: Ragazzo, fidati di me.
1: Film francese di 85 minuti del 2022 con Eric Verdello.
0: Verdello sarà,
1: sì,
0: se è francese.
1: E sarà Verdello, sì.
0: Parente di Gabriel Pontellò, giusto?
1: Esattamente. Poi c'è Isabelle Pancarré.
0: Sì, Pancarré.
1: Poi
0: sì.
1: Bernard Champignon.
0: Pensavo Vulavan. Bernard Vulavan, no?
1: Poi c'è Ivan Calabuglia.
0: C'è Jordan Croissant.
1: Sì.
0: Ah,
1: sì.
0: Beh, lo sapevo.
1: Vicino
0: lo
1: a Monumi Cafetti. Eccezionale. È un film di profumi e di odori.
0: Ah. Garçon.
1: Oui.
0: Garçon, mi porti un vino rosso, grazie.
1: Questo qui.

0: Me lo descriva per piacere.
1: Notti di cuoio di luna piena, sapore di pisciolo di gatto, notte stellata color rubino, intensità profonda di velluto, more, mirtilli, pastrilli, sapore di lana lasciata in mansarda. Anelli, densità profonda, tannico, allacciato, vissuto. La degustazione. Questa sera RSI La 1 alle 23:00.

0: questo la modalità.
1: La voglio promozionale.
0: Promozionale. E allora si chiude anche oggi il Club dei Cialtroni. Grazie per essere stati con noi. Tornate domani dalle 17 perché ci fa un sacco piacere. Da Herbert Cioffi.
1: E da Griso.
0: Ciao ciao.
2: Stai bene?
0: Ma va bene?
2: Bellissimo. No, amico. Mai stato così lontano dalla

0: Televisione Svizzera.
1: Sono le 19.
2: La meteo con la campagna Semplicemente Meglio. Leggere, scrivere, calcolare, computer. meglio-adesso.ch.
3: Previsione per domani: a sud nuvoloso con tendenza a rovesci, a nord sull'altopiano generalmente soleggiato, nelle Alpi nuvoloso, le temperature minime 15 a sud, 10 a nord, massime attorno a 21 gradi. Sulla 2 traffico congestionato tra Lugano Nord e la Galleria di San Nicolao in direzione di Chiasso. Sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo. Code di 3 km a partire da Quinto e attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiuso, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Forti rallentamenti anche da Sant'Antonino e dal Monte Ceneri in direzione di Locarno e tra Agno e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia.
0: 3 News.
4: Due operai sono morti questa mattina a Piotta a seguito dell'esplosione verificatasi nella vecchia centrale idroelettrica del Ritom in Valle Leventina. La polizia cantonale ha reso noto che si tratta di un 55enne svizzero del Luganese e di un collega di cui non è ancora nota l'identità. Stavano lavorando quando poco dopo le 9:30 si è sviluppato un incendio all'interno dell'edificio. Al momento restano ignote le cause dell'esplosione, che ha provocato anche ingenti danni alla struttura. Il Consiglio federale ha annunciato che sosterrà nelle zone rurali l'ampliamento della rete a banda larga tramite fibra ottica o sistemi di radiocomunicazioni. L'obiettivo è quello di aumentare le pari opportunità digitali fra città e campagna. Al Parlamento è stato sottoposto un messaggio che prevede un sostegno di 730 milioni di franchi per i prossimi 11 anni, metà a carico della Confederazione, metà a carico dei cantoni. Infine, i prezzi dell'olio di riscaldamento sono saliti anche in Svizzera a causa della nuova recrudescenza del conflitto in Medio Oriente, ma oltre alla guerra in Iran, anche i continui bombardamenti delle raffinerie russe contribuiscono all'impennata, insieme alle riserve americane che attualmente sono a livello più basso degli ultimi anni.
0: Rete 3 Sport.
5: Il Basilea si separa da Lichtsteiner. Buonasera da Patrick Locatelli. Dopo sole 7 partite di campionato, la società renana ha deciso di sollevare dall'incarico di allenatore Stefan Lichtsteiner, che non ha portato gli sperati miglioramenti. Basilea appena sconfitto in rimonta da Lugano e attualmente quinto in Super League. In attesa di un sostituto, la squadra è affidata ad interim all'assistente Luigi Nocentini. Seconda serata di Champions dalle 18:45 in campo Barcellona e Feyenoord, così come Stoccarda contro i norvegesi della Viking. Alle 21 Napoli-Arsenal, Liverpool-Atletico Madrid, che sarà la nostra diretta su RSL2, Paris Saint-Germain-Slovan-Bratislava e Sporting contro Galatasaray. Wesley Boteli giocherà per la Svizzera. Il ventenne attaccante del Sion, autore di 12 reti in 12 partite, conteso dai rossocrociati della Repubblica Democratica del Congo, ha deciso di indossare la maglia della nostra nazionale. Attende la chiamata di Murat Yakin. Alex Formenton è tornato in NHL. L'attaccante ex Ambri Piotta firmato un contratto di un anno con gli Edmonton Oilers. Infine il ciclismo: la 17ª tappa della Vuelta con arrivo a Siviglia è stata vinta ancora da Matthew Brennan, che ha fatto sua la quinta frazione in questa edizione. In maglia rossa sempre lo spagnolo Mas.
0: Le fatine dei dischi presentano Alpha Generation.

Generation su Rete 3. C'è qualcosa che non

Radio Televisione Svizzera.

12 settembre, la 20ª edizione di Sportissima. Una giornata aperta a tutti con decine di discipline sportive da provare in tutto il Ticino, da Bellinzona a Lugano, dal Mendrisiotto al Malcantone. Rete 3 ti aspetta sul territorio e nell'etere. Collegamenti dai siti degli eventi con Julie Arlen e dal quartier generale di Tenero con Fabrizio Casati e Paolo Guglielmoni. Sportissima, da vedere dal vivo, da sentire alla radio, domenica 13 settembre su Rete 3. Informazioni su rsi.ch/eventi.

Sopravvivenza della specie, il titolo di sto romanzo. Un giro al porto quando fanno il contrabbando, nascosto al buio, uno come me protegge il territorio, gli altri giù al canile, occhi e ringhi pieni d'odio. Meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso, giorni da uomini, giorni da cani, occhi sul panino se ti cade dalle mani, cose da non lasciare a caso, conta, sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda, sopra un muro grigio vedi lampeggianti, noi siamo quelli che diventano fantasmi. Sono un cane randato.

Yo, listen. And I know you think I'm happy all the time.

0: pezzo. Mi era sfuggito il nome della band, Eagles of Death Metal. Family Affair. Molto carino.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 21 a minuto. Anche questa sera Luca Rudboy. Rete. Fino alle 23 a farvi compagnia, sostituendo DJ Monnez, lo dico sempre, è un grande onore per me. E c'è sempre chi scrive, anche ieri sera, ringrazio tutti coloro che l'hanno fatto. Forse il fatto che magari DJ Monnez non è sempre in diretta, nel senso che per fare quello che sentite chiaramente deve essere anche un po' preprodotto, per fare i versi, per fare che c'è, i versi li faccio anch'io, mi vengono anche abbastanza bene, non come i suoi, devo dire, però ecco, funziona quello. E di conseguenza queste serate cambiano anche con quel mood, no? Quindi anche per questa sera è sempre valido l'invito 079-873-8073 di condivisione, di richieste, nel limite del possibile. Ieri mi avete chiesto anche dei pezzi OI, quindi ieri era serata chitarre, l'ho chiamata così, la sera prima era serata soul, mi ha fatto altre serate. Il bello di queste mie apparizioni sporadiche, ci sarò anche settimana prossima, ancora lunedì, martedì e mercoledì, è che posso anche così, no? Tra virgolette, permettermi musicalmente parlando di andare un po' dove si vuole, senza mantenere magari uno schema fisso, cosa che magari richiede più un programma strutturato e che c'è sempre. Stasera, poi appunto, ieri è partito con chitarre ed è deviato sullo ska, è deviato sullo low, e c'è sempre le chitarre, però poi da una richiesta magari si apre anche una parentesi, ecco, non per forza deve essere oro colato quello che penso e quello che ho messo giù. E stasera niente fuochi d'artificio, almeno inizialmente, solo belle canzoni, ma soprattutto chi le ha scritte. Vorrei parlarvi di gente che trasforma gli amori, i viaggi, i dubbi, gli incontri, le giornate storte magari, ma anche quelle belle, mi auguro, in 3 minuti di musica, in 4:43 come nella prossima ad esempio. Da quelli che conoscete a memoria, qualche scoperta da mettere magari subito nella vostra playlist. E quindi questa sera la serata cantautori,

partenza con un Vasco Rossi dannato. Un brano magari meno consueto, a me piace molto. Ta-da-da. Chi è il cantautore? È quello che canta quello che scrive, no? Almeno legato forse alla canzone d'autore. Lui è Roberto Angelini, chitarrista della Propaganda Orchestra.

soprannome che gli diede lo zio quando aveva 13 anni. Credo perché avesse un gomito un po' particolare, quindi anche un po' di questa musica indie che io non amo particolarmente, però trovo in, in dente, in, anche in Ernia, ho messo qualcosa nella playlist, qualcosa di, che mi piace, dopo magari trovo un po' tutto simile, vabbè, non è troppo il mio genere, però insomma mi piace anche l'idea di uscire magari un po' dagli schemi, di provare, dopo quando vengono idolatrati come, vabbè, come rockstar o come inventori di qualcosa, lì magari non riesco troppo a capire, però accetto. Quello che invece mi è sempre piaciuto è l'amico Samuele Bersani, scoperto tra l'altro da Lucio Dalla, magari non lo sanno in tanti, ma nel lontano 1991 Bersani riuscì a far ascoltare una sua canzone Il Mostro a Lucio Dalla prima di un concerto. Dalla ne rimase colpito al punto da invitarlo ad aprire le date del tour che all'epoca si chiamava Cambio. C'è anche un pezzo di Dalla un po' particolare da farvi ascoltare dopo. E ad esempio Canzone di Lucio Dalla porta la firma di Samuele Bersani come autore del testo. Quindi Bersani che è musicista, Bersani che è autore di canzoni, che scrive anche per altri, Bersani che riduce anche qualche anno fa, gli è stato tolto un pezzo di polmone per un tumore, per una malattia a un polmone, e chiaramente sebbene scriva canzoni e suoni, però per un cantante evidentemente c'era un problema, no? E quindi invece ho visto, lo seguivo anche, che mi piace, quindi i primi concerti che è riuscito a rifare, con magari con un po' di fatica a prendere fiato, c'è tutto un esercizio da fare per riuscire a dare un altro volume a quel pezzo di polmone che ti manca, ma si riesce. Quindi che è andato oltre, che a me è sempre piaciuta anche questa anima, questa umanità, no, dei cantautori. Trovo che nel cantautore debba esserci un po' come nell'artigiano, no? Deve esserci lì subito la faccia. E ne ha fatte tante di belle canzoni Bersani, però ho scelto forse una delle più famose. Quel classico finale non happy end, però.

millennio prima questa, da Pordenone, il Prozac più, da un po' che non l'ascoltavo. Carina, per dare anche magari dopo un pezzo indie, un po' di chitarra, un po' di acidità serve. Arrivano già le prime richieste, tra l'altro ringrazio e saluto Andrea che mi ha mandato un video in cui lui non si sente, si vede una candela, ma la candela fa parte anche del titolo del suo brano, che mi chiedeva cosa ne pensavo. E bello, quindi parlando di cantautore mi fa piacere che i cantautori anche si rivolgano a Rete 3, ecco, non a sottoscritto, adesso ci sono qua io, ma ecco, in generale per mettersi anche in qualche modo alla prova, no? Con se stessi, perché io l'ho invitato a venire qua una sera di settimana prossima al blocco del palcoscenico. Però è un palcoscenico che non ha un palco, cioè c'è una sedia, c'è un microfono. È chiaro che un microfono serve se vuoi che qualcuno ti ascolti, bisogna, perché urlare poi dopo un po' la voce ti va via. Un megafono è qualcosa di antiquato, quindi ecco, la soluzione tecnologica migliore è il microfono. Però sono qua da solo in una stanza, ecco, lo studio è bellissimo, c'è una vetrata, però la sera poi non passa nemmeno nessuno, quindi ecco, non siamo a San Siro in un concerto di Vasco dove eventualmente potrebbe essere un po' diverso. Però magari poi facciamo ascoltare qualcosa che mi hai proposto. E c'è anche Aurelì che è partita con delle richieste veramente assurde di nomi che non ho mai sentito, pensavo mi prendesse in giro all'inizio. Poi in realtà sono andato a cercare, invece è tutto vero, fantastico. E adesso che ci penso, il solito Dandy, quando, sai, leggendolo così, a parte che il solito Dandy all'inizio l'ho cercato come titolo di canzone, neanche come autore, figurati io da che parte sono, ma ieri passavo lo sfastidio per dire, ok. X Factor 2023, il solito Dandy mi dice qualcosa, mi sembra che è un tipo anche vestito poi in un certo modo, no? Un po' elegante, ma con dei vestiti un po' larghi, non so perché mi ricordo quello, un cappello forse, boh, qualcosa così. E in effetti si è fatto notare, non so per la voce, ma per un'immagine fuori dal tempo, completi eleganti, mi dice internet, è vero. Riferimenti alla grande canzone italiana, una teatralità che ricordava un po' appunto gli anni 70. E in effetti, anche per quanto mi riguarda, dopo dal nome, ecco l'immagine, pam, è uscita, io ho una mente abbastanza fotografica. E quindi il neurone che è sempre sulla macalia, così a trastullarsi, a cullarsi, ha detto no, aspetta un attimo, ma forse l'abbiamo già visto. In effetti l'abbiamo già visto. Ho scelto questa. A caso, non lo conosco.

0: cazzo no. E allora ti dico un trucco per comunicare, trattare il mondo intero come un bambino distratto, come un bambino distratto da te.
1: Quando l'ho sentita a Sanremo di quell'anno, era il 2019, era da pelle d'oca. Parto Emanuele Agnelli. Tanto il pezzo sta su anche senza di lui, senza questa voce qua, però. Silvestre Rancore, bellissima, cioè.
0: Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Tipico in stile Daniele Silvestri, che è un altro che adoro. Altra suggestione che arriva allo 079-873-8073, sono un duo toscano che ha scelto di nascondere la propria identità. Sono di quelli un po' timidi, no? Che non ha. È il contrario di essere un wannabe, cioè di quelli che vogliono andare in giro tranquillo per strada senza che nessuno mi fermi. Chiedermi un autografo 20 anni fa, adesso a farmi una foto insieme. E però se dopo divento famoso come faccio? Dai, facciamo così. Tu ti infili in una scatola di legno che ride. Io mi infilo in una scatola di legno che piange. E poi facciamo le canzoni dentro una scatola di legno, eh? Mica male. Poteva scegliere delle barrique, secondo me. Magari inizialmente piene, poi nel tempo, con le serate, con le prove, con i concerti, oramai serve anche lo spazio per respirare, quindi insomma va da sé che il contenuto magari va bevuto, e questa potrebbe essere già magari l'incipit di una canzone, il contenuto va bevuto, però. E quindi il legno, anche lì per me è zero, quindi ringrazio, a me piace prendere questi spunti alla sera, perché diventa che siete voi a insegnare delle cose a me, dopo io sono qua il pagliaccio e ve le propongo, però mi piace questo scambio totale. E quindi ecco che i legno fanno questa scelta curiosa, ma che in realtà dice molto della loro musica. Cos'è che dice? Ma che al centro non ci sono loro, non ci sono i volti, non ci sono le facce, ma ci sono le canzoni, no? Che dovrebbe essere proprio il messaggio del cantautore. Indie pop, malinconia, storie di tutti i giorni, come cantava Riccardo Fogli. Io ho scelto una canzone che secondo me si prestava bene anche all'idea iniziale di usare la barrique al posto della scatola quadrata di legno, magari piena di un liquido che contiene la barrique, e devi stare attento a non affogare.
0: E ti guardo andare via, se la tua schiena non è niente.

0: affogare.
1: Rete 3.
2: Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Attenzione, concentrazione,

dentro qua c'è una bella schiera di cantautori, eh. Ma da Bardot li ritengo dei maestri, quindi sono a parte. Stefano Bollani lo ritengo un pianista. Carmen Consoli non fa parte dei miei ritenere e scherzo. E per il resto invece da Gazzè, Silvestri e l'abbiamo sentito con l'ultima strofa, quella più raddrizzata e più diversa, no? Più con le barre, come si dice adesso, rifatte. Il grande Michele Salvemini, che ieri ha fatto l'ultima tappa del tour di Orbit Orbit alla Reggia di Caserta e ha pronunciato parole che saranno entrate anche voi, io lo seguo anche, quindi vabbè, in qualche modo magari mi entrano già per default, ma sono diventate molto virali, parole che molti hanno interpretato come la possibilità di un addio ai palchi, perché è una pausa che Caparezza l'ha già fatta, ha ripreso forse quest'anno, ma è rimasto fermo di sicuro almeno un annetto, perché soffre di acufene. Cos'è l'acufene? L'acufene è quel fischio, quei fischi che hai nelle orecchie dovuti a, non so, al lavoro che faccio io, no? Le DJ abbiamo... DJ! Noi che parliamo al microfono con sulle cuffie, soprattutto è quello, non è tanto il parlare al microfono, con sulle cuffie a volumi altissimi fa sì che è lo stesso effetto di quando passavi le tue giornate a Luna Park di fianco all'autoscontro con quel wall of sound che neanche gli AC/DC avevano, però tu stavi lì di fianco, o quando faceva fighissimo andare ai concerti negli anni 80 e stare davanti a 30 centimetri, anche 90 magari, stare a 30 centimetri dal palco dove chiunque cercava di parlarti naturalmente non sentivi niente, ma sentivi anche tutto piuttosto distorto perché quell'ammasso di cassa enorme era fatto per stare almeno 50-100 metri di distanza, no? Un po' come le televisioni, no? Tutta la vita mia nonna sta lontano che mi fa male gli occhi, e c'era la televisione grande così. Adesso abbiamo schermi da 20 miliardi di pollici e ce l'abbiamo in un salone di 3 metri per 4. Vabbè, però al di là di quello, qui stiamo parlando di Larsen e di acufene e di orecchie. E quindi cosa ha detto Caparezza? Dice: non so che fine farò, ve lo dico con molta sincerità, sono in una condizione particolare, qualsiasi cosa farò starò bene, quindi lasciatemi andare. Ok? Poi l'ha detto con un po' meno enfasi, quindi non era proprio un addio che ha qualcosa di incurabile. Quindi in realtà non ha annunciato ufficialmente il ritiro, non ha spiegato nel dettaglio cosa farà in futuro, però qualcuno ha pensato che questo acufene di cui parla da anni per un musicista può diventare molto pesante. E in effetti, se andiamo un po' indietro nel tempo e arriviamo nel 2018 nel disco Prisoner o Prisoner 709, troviamo una canzone dal titolo Larsen. Larsen è un fenomeno acustico reale, quel fischio dei microfoni, no? Quando tu hai un microfono aperto, hai una cuffia magari vicina, è quello che chiedo sempre agli ospiti di non fare, no? Quando gli ospiti tipo Localino, che chiedo loro di non fare i DJ, no? Con la cuffia un po' mezza aperta, mezza sull'orecchio, mezza a mo' di sciarpa, no? Tienila su bene, perché inizia se no a formarsi un loop, genera un feedback, inizia a fischiare tutto, no? Questo è Larsen. Però Caparezza, che è un genio naturalmente della musica, questo fenomeno l'ha usato come metafora dell'acufene, né? Nella canzone Larsen appunto usa questa metafora, arriva persino a personificare il disturbo chiamandolo Larsen, come se fosse un personaggio che lo perseguita giorno e notte. Capa, io aspetto che ritorni. Io ho avuto anche la fortuna un sacchissimo di anni fa di vederti in un concerto in Valsolda. Ho anche una foto con te in cui ti arrivo alle spalle, perché io sono normale, ma tu sei altissimo e irraggiungibile soprattutto.

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

Puoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

questa è carina, dai. Na na na na na. Lui si chiama Matteo Professione. Fallo per te. Vedo già la scena. Matteo Professione. Ma cantautore. No, professione di cognome. E soprannome o nickname Ernia, questo perché pare per la gran fatica che fa per scrivere le canzoni. No, vabbè. Magari invece li escono fuori veloci come. Non lo so, però. Ernia. Non ce l'ho mai, ti è venuta l'ernia, eh? Potevi un po' anche sforzarti anche un po' di più, ernia. No, professione, cantautore. Perfetto. 21:55, Luca Rudboy sempre con voi, ancora per un'altra ora. Poi per questa settimana basta, giuro che resto tranquillo fino a sabato. Però visto che resto tranquillo fino a sabato alle 23, quando me ne vado, vi butto là la replica di Local Heroes. Smetti mai che mi manchi un po' la mia voce, e invece no. Ecco, vi butto là Local Heroes, così almeno fino a mezzanotte proseguirete con ancora Luca Rudboy. Meglio la cufene delle volte, lo so, però questo è. Local Heroes, che tra l'altro parlerà di musica elettronica con Artiglio, con Rea, con tutto il collettivo Glue Valley Valcolla, eccezionale, bellissimo, ok, questa città. E Hidden Hands, quindi sentiremo la differenza, i punti in comune, eccetera, quindi si parlerà anche di remix. È stata una bella chiacchierata. Questo dalle 23 è registrato. Fino alle 23 invece non registrato ci sono qua io. Andiamo avanti a parlare di cantautori. Andate avanti a mandare le vostre richieste, i vostri consigli, i vostri ricordi, perché a me piace parlare anche aprendo qualche portone. La musica secondo me è un po' quella, anche lo scrigno dove era chiuso un ricordo. E il mio ricordo risale al 2008, quando andai all'Arena di Mendrisio. Ricordate quel posto che c'era, c'era musica live nelle parti del casinò, della Birraria, c'era ancora. Era carina, dentro era fatta stile anfiteatro e era molto bella. E lì ho visto il mio primo e unico per il momento concerto di Vinicio Capossera, sempre stimato, fuori di testa come il sottoscritto, bravissimo. Fa tre canzoni con un litro di whisky. Vabbè, Ferrari consuma di più, però giusto, ci sta anche quello. Era il Solo Show Tour, si intitolava, e io ricordo ad esempio Il Mago, ricordo Jessica Love in arte Drazilla, Mangiafuoco, performer circense, concerto iniziato con lei che entrava sui trampoli, cioè c'era tutta la gente sotto il palco e lei saltava fuori, c'era almeno 2 metri di trampoli, andava, lanciava cose in giro. Un palco incredibile con Capossera dentro in una Wurlitzer, ma a forma di biga romana, una biga romana con dentro il Wurlitzer, ok? E poi aveva in giro delle altre tastiere, aveva un pianoforte piccolino che si sedeva e lo suonava lì così, e poi era cerchiato da altri musicisti con un pelo sullo stomaco che neanche Lucio Dalla, cioè nel senso neanche Lucio Dalla sulla schiena, per dire. Quindi pianoforti, organo, chitarre, farfise, voce, era tutto di Vinicio. Poi il contrabbasso ukulele, ad esempio c'era Claudio Zuppiroli, c'era il Theremin, c'era un tipo che era lì con avete in mente il Theremin, il bastone, quello che lo avvicina da lontani, che caccia dei versi, campi magnetici, così un vibrafono suonava, un pianoforte giocattolo, la marimba. Dopo c'era tutta una serie di sussafono, trombone, bombardino, un altro che suonava il sax e clarinetti, un altro che suonava il banjo, slide guitar, cioè ammazza. Non ricordo cosa ho fatto ieri, ma ricordo ancora questo concerto del 2008. Capossera, The One and Only.

0: bellissimo, il ballo di San Vito, si riferisce a San Vito e Normanni. In cui sono stato quest'anno, è non distante da Ostuni, la Città Bianca, quindi Salento settentrionale, nord, non in fondo, non provincia di Lecce, insomma.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 22 a un minuto. Facciamo un salto nell'Appennino reggiano. Dove nel dialetto locale usmamò vuol dire

Just Mamò. E chi non si è innamorato della cantante Mara? Ma dalla voce perlomeno. Spinti da CCCP e CSI e ascoltati anche da David Bowie, leggenda narra che Ust, il secondo album, o il primo che hanno fatto, arrivò anche nell'autoradio di David Bowie.

0: chiaro che questo ricorda Lucio Dalla totale, perché il tema in realtà è il suo, è quello che usò nell'appuntamento anni 80 e 90 nella Rai per introdurre Lunedì Cinema, quindi appuntamento con il cinema. Lì è stato campionato, tra l'altro c'erano i Calibro 35 a suonare quel pezzo che abbiamo ascoltato, che è del 2024, poi è recente, e Marco Castello, che è un po' l'istrumentista e penso che ci ha messo anche il sax e gli arrangiamenti per fare questa Lunedì Cinema. Ma tutto per arrivare a invece ascoltare Lucio Dalla. Perché? Perché nel 2018 uscì un best quadruplo dal titolo Duvu Duba, e penso che sia assolutamente riferito a quello che abbiamo ascoltato prima, rimasterizzato, in cui c'era anche qualcosa di inedito. E anche Lucio Dalla lo conosciamo benissimo, con Pianto, uno dei più grandi musicisti che abbia avuto mai la storia della musica italiana. Anche jazzista, è arrivato a fare anche cose non solo attenti al lupo, per dire, personaggione dai duetti con De Gregori, avete in mente anche solo quei video lì, sudatissimo con la canotta lì, che diceva un po' a orso nudo, no? Che molto nature, no? un po' prima, come quelli, come il legno, no? Chi se ne frega, se adesso nessuno andrebbe mai così su un palco, no? Ti fanno la foto, adesso bisogna essere tutti instagrammabili, no? Ma una volta, chi se ne frega se sono sudato, se sono peloso? Sono così, non è che sono qua perché che se li a guardarmi, sei qua ad ascoltarmi, no? Quindi il fatto che sono così è meno male che sono così, altrimenti non potrebbe esserci nemmeno questo. Questa sentita la Starter.
1: Bello, lascia suonare.
0: Pezzo magari un po' meno noto, ma molto carino, a mio avviso.
1: Senti, lascia suonare.

mi affitterò una macchina per andare su e giù, e una colla che non si stacca mai, così quando ti siedi non ti alzi più. Poi forse per stasera un'altra giacca, coi bottoni due bianchi e quelli in mezzo blu, e cerchiamo un bel locale qui a Cattolica,

versioni in altre lingue dei cantautori italiani. È il canto de gabbiota. Paracetamol, Calcutta. È uno che sbiascica, però. Altra appunto della scena indie. Tra l'altro è stato anche qua. No, non qua. Ecco, devo dire che qua manca forse quell'aspetto lì, stanno finendo di costruire, credo, qua di fuori una sorta di auditorium per poter poi ripartire con le showcase e vari concerti, ecco. È stato a Besso, quindi per chi insomma si ricorda ormai Besso. Studio era di che colore? Era su di sera, studio rosa, studio verdino, no, studio azzurro. Scherzando, però è vero che lo scorso 24 agosto abbiamo fatto un anno di migrazione. Siamo stati la prima rete ad arrivare qua. A Comano, dove tutto è bellissimo, sono uno studio enorme con le luci, con loghi RSI che girano, che passano, telecamere che si muovono, che si accendono, che mi fanno l'occhiolino. Ma lo studio azzurro era azzurro, non c'è niente da dire. Proseguiamo con i cantautori. Ho trovato un duetto mica male che non conoscevo, l'ho trovato stasera così esplorando dentro il vaso di Pandora, che dovresti aprirlo a Natale, giustamente, però io l'ho aperto oggi perché comunque Natale è già dietro l'angolo, come tipo l'ultima curva, no? Quando vai in montagna, quale angolo? È un attimo, no? Arriva. E quindi cantautore che può piacere o meno, io non è che lo amo tantissimo a dire il vero, un po' arrogantello per i miei gusti, ma quelli sono i miei, quindi sto parlando di Adelmo Fornaciari Zucchero, che però ho riscoperto e ho valorizzato in questo duetto che fa con Salmo nel 2024, un paio d'anni fa, Overdose d'amore diventava così.

Quindi se fai una cover sei ancora un cantautore? Dovremmo chiederla in man bassa. Ho fatti bravo forse.

Ciao Stelle. Quest'anno è l'anno dei record. Boh, io stavo ridendo, volevo condividere con voi. Adesso la notizia apparsa poco fa. Cioè, quest'anno c'è la gara di chi lo trova più grosso, ok? Sto parlando di funghi. Un chile sette. Poi mi piace anche il Dodide, mi piace. Che l'altro giorno ha postato invece. Ha trovato uno di 21 kg. C'è la foto, è lui nel bosco con il fungo proporzionato, già lui è un omone di 21 kg, dicendo che ne ha dovuti tagliare via 18 per poi portarsi a casa i 3 kg, quello che la legge del Canton Ticino prevede, no? Qualcuno l'ha chiesto, no, ha preso un chilo di gambo e 2 kg di cappella, mi sembra. Venuto anche bene, adesso. Ma al di là dell'uso e dell'abuso in maniera simpatica o in maniera credulona dell'intelligenza artificiale, adesso tu apri un quotidiano online e c'è uno con in mano un fungo che ho scritto: sono quasi 3 kg. Sì, ho capito. Cioè, non c'è bisogno di essere defungiato per capire che sono 3 kg, sono 2 kg e mezzo di lumache, se va bene, 3 etti di lombrichi mix vermi. Che se sei anche un pescatore, allora sei a posto per tutta la stagione che sul fiume sta chiudendo, quindi ti conviene darti da fare, ok? Però e 6 kg d'acqua, cioè sono notoriamente degli spugni i funghi. Cioè è inguardabile adesso quel fungo, adesso al di là che sia 3 kg, ma signori, ma vabbè. Poi leggi l'articolo e dici: allora, cioè, hanno trovato un porcino del peso straordinario di 2,7 kg. E dopo c'è l'intervista. Da 8 anni vado ogni fine settimana a cercare funghi. Dov'è? Anche a febbraio? Gennaio, vai. Vabbè, torniamo alla musica. Citavo prima lo studio azzurro, Besso. Vi faccio ascoltare due pezzi, uno attaccato all'altro, live, registrati allo Studio 2 in occasione di due showcase. Il primo dei Casino Royale, il secondo di Elisa. Ma uno così grande non l'avevo mai visto. Vabbè.

0: Elisa, anche qua è distantissima dal mio universo musicale, ma mi rendo conto che ha una voce incredibile, sempre più acqua che fa cantare il pubblico dello spa, bellissimo. Era l'8 giugno del 2016, ripeto, uno showcase acustico allo studio 2 di Besso. Un tanto di applauso vero, eh? E visto che stiamo parlando di cantautori, secondo me vale la pena di ricordare che il 6 agosto del 2026 il viaggio insieme non lo ha terminato, lo sta facendo in un altro modo, ci ha lasciato Francesco Guccini. E oggi o ieri era la notizia che hanno aperto la busta, insomma, con all'interno quello che ha lasciato in eredità, e sono emersi un po' i dettagli di questo testamento che fece nel 2022. Allora, la moglie Raffaella, come erede universale, ha lasciato le case di via Paolo Fabbri e quella di Pavana. Alla figlia Teresa, che è musicista anche lei, ha lasciato le quote sociali della ditta familiare, il 50% dei diritti patrimoniali d'autore, quindi Vita Natural Durantis, come dicevano i latini, lei riceverà tutte le royalties delle canzoni di Guccini, che come questa sera la Suiza di turno pagherà e le pagherà a Teresa. Alla figlia sono andato anche alcuni oggetti personali molto significativi, la chitarra a cui era affezionato, una Tremel Euk, un orologio Leonardo da Vinci e un anello pare del nonno con le iniziali appunto del padre di Guccini. E poi c'era pare all'interno una curiosità molto gucciniana nel suo essere, era che nel testamento avrebbe lasciato alla figlia anche una nota manoscritta sull'orologio, cioè una raccomandazione, no? Ti ho regalato l'orologio e la raccomandazione era quello di spostare le lancette solo in avanti per non romperlo. E quindi se parliamo di cantautori lo ricordiamo così.
1: Venite pure avanti, voi con il naso corto, signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

Meravigliosa, grandissima penna, Francesco. C'è solo da imparare ad ascoltarla questa canzone. E non solo. Vi ricordo dalle 23 Local Heroes con ancora Luca Rudeboy. E per accompagnarvi a Local Heroes vi faccio fare un salto nei decibel di Ruggeri, ma fatti da una band dal nome Municipale Balcanica, una gypsy band. E poi chiudiamo con una cantautrice, abbiamo parlato di cantautori. Chiudiamo con Loredana Bertè, il suo dedicato. A seguire Local Heroes. E vi ricordo che sabato dalle 15 sarà in diretta Local Heroes.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.
1: Rete 3 presenta
2: Local, Local Hero. Benvenuti, bentornati, un buon sabato a tutti. Locali Rosa in diretta ogni sabato tra le 15 e le 16. In replica tutti i mercoledì sera dalle 23, quindi saluto anche tutti gli ascoltatori notturni del mercoledì. E poi, come dico sempre, 7 su 7, 24 ore su 24, c'è la possibilità del riascolto attraverso il podcast, quindi cercate Local Heroes RSI Podcast o entrate in rsi.ch/rete3, in qualsiasi motore di ricerca sono facilmente recuperabili. Ci sono delle immagini per aiutarvi, sono qualche riga di didascalia per descrivere gli artisti che ho intervistato, che sono venuti a farci compagnia. È facile che troviate anche dei vodcast, quindi ecco, lo studio di Comano, a differenza di Besso che ci manca tanto, però ha di suo anche delle videocamere, delle webcam, dei wall screen, delle luci spaziali, quindi questa scenografia viene anche utilizzata, come dico sempre. C'è anche la possibilità di vedere artisti che magari spesso hanno fatto dei brani live, vederli anche suonare, vedere anche che, non so, anche solo che espressione hanno quando rispondono a delle domande, non so, per dire, ecco, questo tipo di curiosità c'è, quindi cercate sempre nel nostro sito la possibilità del rivedere il vodcast e sarà presente anche oggi. Tra poco ve li presento, sono in tre davanti a me, ma voi sapete che Local Heroes è sì la chiacchierata con gli artisti, anzi con il collettivo, come in questo caso presenti, ma Local Heroes è sempre uno sguardo a che cosa succede la settimana precedente o due settimane prima del sabato che va in onda, e quindi ecco, tenervi aggiornati sulle nuove uscite di quello che appunto succede musicalmente parlando nella Svizzera italiana. E quindi Fenice ci è già venuta a trovare, eravamo ancora Besso, ricordo, però se cercate Fenice ritroverete il podcast da riascoltarlo. Artista locarnese, giovanissima, originaria di Pordenone, tra l'altro ricordo che lei si è diplomata al conservatorio per canto lirico, sebbene poi faccia tutt'altro, perché sentirete adesso la canzone che propone, però ecco, mi piacciono anche queste sfaccettature degli artisti che magari spesso si conoscono quando c'è la chiacchierata qua in studio. E quindi a chilometro zero di sicuro, con una delle voci più interessanti della scena ticinese, Fenice torna con Mulholland Drive, un brano che profuma di viaggio, di immagini cinematografiche, di strade da percorrere, senza neanche magari sapere esattamente dove porteranno. Un pezzo, quello di Fenice, che conferma la sua capacità di trasformare emozioni e racconti personali in canzoni che lasciano il segno. Partiamo con lei, benvenuti a Local Heroes.

0: Nuova uscita in casa Fenice, Mulholland Drive. Dicevo, su Instagram è facile trovare anche delle sue storie, ad esempio, che suona magari chitarra e voce in Piazza del Duomo a Milano. Suona il pianoforte, trovata al Conservatorio in canto lirico, insomma. Una musicista facile anche da vedere sui palchi dello Carnese, non solo. Mi baci nel prossimo ride. Local Heroes di oggi, do il benvenuto al collettivo Glue Valley. E quindi grazie Artiglio, grazie Rea e grazie Mapo per essere qui, grazie mille.
1: Grazie a voi per l'invito, ciao a tutti.
2: Ciao a tutti.
0: Collettivo Glue Valley, o vi devo chiamare Hidden Hands? Cosa cambia, Artiglio?
1: Beh, questa è già una bella domanda per partire oggi pomeriggio. Sicuramente andremo a spiegarlo più che a parole, anche con quello che andremo a sentire tra un attimo, spero, per chi non ci conosce ancora. Diciamo che in due parole il tocco pop passa da Glue Valley per finire in Hidden Hands, e ve lo racconteremo magari proprio ascoltando alcuni aspetti dei nostri brani, magari commentandoli qua con i miei due partner Rea e Mapo.
0: Tanto, dove nasce? Dov'è che è scoccata la scintilla di questo collettivo? Io sono molto felice di avervi, perché spessissimo capita di avere cantautori, di avere band, quindi oggi in questo caso si parla di un altro formato, un'altra tipologia di musica, e questo mi incuriosisce molto, anche perché magari è un po' distante dalla musica che conosco io e che amo, però è l'occasione per conoscerla.
1: Allora, sicuramente c'è un elemento che ci accomuna tutti, accomuna sicuramente noi tre, ma accomuna anche la mission del tuo programma e anche quello di l'operato di molti addetti ai lavori, cioè quello che è il bene della nostra regione. Glue Valley nasce proprio da quello che è la parola Valcolla, per cui è la traduzione letterale di
0: bellissimo
1: Valcolla in inglese, è nata proprio ridendo e scherzando. Noi ci siamo ritrovati dopo, diciamo, per non sembrare, diciamo, in là con gli anni, dopo un ventennio, in realtà volevo dire dopo un trentennio però perché abbiamo fatto tante cose insieme negli anni 90 e ci siamo mancati molto, per cui c'è un quote romantico che pochi conoscono di me, perché sono sempre, diciamo così, il cattivo della situazione. E grazie a questo rincontro di vecchi amici, amici di studio e amici anche nella vita privata, abbiamo rilanciato il progetto Glue Valley, che ha come obiettivo quello di andare a fare da osservatorio da un punto di vista musicale del nostro territorio, e riproporre alcuni artisti a un pubblico che non è esattamente il loro, per cui un brano magari rock diventa, grazie magari a una rielaborazione nostra, un brano più vicino al mondo dance.
0: Quindi mi state dicendo che fate dei remix di canzoni che esistono già, ma anche le ascolteremo, anche produzioni proprie, quindi fate anche canzoni vere e proprie.
2: Sì, diciamo che, come diceva giustamente Luca prima, partiamo da lontano, magari i generi che facevamo prima non sono gli stessi, perché siamo cambiati noi, siamo maturati,
0: certo.
2: E quindi abbiamo iniziato un progetto che è un po' diverso. Siamo partiti con un progetto più ticinese, più locale, più Local Heroes, quindi facendo dei remix per delle canzoni che secondo noi avevano un valore e hanno ancora un valore, ma di un altro genere, quindi reinterpretandolo nel nostro modo. E poi, come sentiremo dopo, con Hidden Hands invece proprio il nostro progetto, che partiamo praticamente dalla costruzione della song e la creiamo completamente.
0: È lì che mi interessa dopo, appunto, anche la forma canzone, se può avere qualche tipo di somiglianza, di assonanza con una forma canzone magari rock, no? Se segue magari lo stesso schema, strofa, ritornello, bridge, non so se esistono assoli nel mondo della musica elettronica. Ma ognuno di voi si occupa di qualcosa all'interno del collettivo, o siete tutti sostituibili e interfacciabili, non so come dirlo?
3: Non penso che siamo sostituibili e interfacciabili al 100%, abbiamo in comune un'amicizia, quindi un rispetto reciproco, ma a livello di ruoli siamo relativamente separati e ben definiti. Questi ruoli sono: Luca è il nostro produttore l'insegnante all'interno della scuola che ci dice cosa va e cosa non va.
0: A lui è il boss?
3: Lui è il boss,
0: ah, okay.
3: Decisamente.
0: Per quello che ha sugli occhiali neri.
3: Sì, per incutere timore.
0: Esatto.
3: Rea è il creativo della combricola, io sono direi quasi il nerd ingegneristico che si occupa poi della costruzione, della realizzazione finale del pezzo.
0: E siete tre DJ? Sbagliato utilizzare questa terminologia?
3: Io personalmente no, direi quasi che gli altri due membri lo sono, di cui Luca sicuramente uno dei top DJ del
0: nostro team. Artiglio lo ricordiamo con Ale V, quindi ecco, sulle frequenze di Rete 3 i nostri ascoltatori amanti soprattutto la musica, mi direi dopo tu come definirla, se bisogna definirla anche, tra l'altro comunque elettronica in qualche modo, smanettato, arrivavi con insomma con i giradischi, ricordo io quel pezzo lì, ecco.
1: Sì, sicuramente, poi ne possiamo anche parlare su quel tema lì, ci sono tanti aneddoti e tante belle cose da raccontare sia come DJ ma anche come collettivo già negli anni 90, per cui ci sono delle belle storielle volendo.
0: Volentieri. Facciamo una cosa, iniziamo ad ascoltare qualcosa, quindi io ho qua davanti a me Missing You. Chi è che me la presenta, me la introduce?
2: Ma Missing You è una delle ultime tracce che abbiamo prodotto, l'abbiamo prodotta a giugno, sta andando molto bene, siamo molto contenti ed è concatenata con un'altra canzone che sentiremo più tardi, che è Start Again. Missing You è, diciamo, dalla parte, diciamo, del testo è il perdere qualcosa, perdere qualcuno, quindi la tristezza e lo svuotamento per perdere qualcuno e qualcosa, e quindi è molto molto dreamy, molto melodica, è una traccia che a me piace molto e che ascolto spesso, me la riascolto.

0: Castillo, Mafu, Rea, a.k.a. Glue Valley o Hidden Hands. Stavo ascoltando Missing You. In questo caso Hidden Hands vede un featuring di Glue Valley, che siete sempre voi che fate un featuring a voi stessi. Cos'è, una sorta di essere mitomani o anche un...
1: hai toccato un punto importantissimo, ma che come mai? Allora, quel featuring sta proprio per un ponte, cioè un testimone che è passato da quello che è stato Glue Valley, l'esperienza fatta da un punto di vista estremamente pop, per cui con elementi UK bass, più drum and bass in qualche modo, andremo a sentire forse qualcosa dopo,
0: sì,
1: a un mood che è partito, quello di Hidden Hands, con delle sonorità più disco, più dance in qualche modo, però gli abbiamo dato anche quella magia, come abbiamo sentito prima, molto più pop, molto più piacevole, molto più ondeggiante, meno, diciamo così, puro clubbing, se vuoi, perché a noi piace sognare in qualche modo. Questo magari, non so se i nostri ascoltatori e ascoltatrici interessa, abbiamo qua un gran romanticone, appunto, che non conoscevo in passato, che è Rea, che è anche lo scrittore di questo testo, per cui magari, ecco, cederei proprio la parola a lui, che ci racconta magari un po' com'è andata.
0: Certo.
2: Sì, diciamo che con l'età uno diventa più tenero.
0: Giusto.
2: E quindi invecchiando
0: generalmente poi
2: ho deciso di essere molto più romantico. No, parte tutto da un concetto, quello che vogliamo dire, quello che voglio dire, quello condivido comunque anche con Mapo e con Artiglio. E in questo caso ho creato un testo su questa missing you, su questa mancanza di qualcuno, di qualcosa. Poi ovviamente noi non abbiamo una voce femminile, non abbiamo la capacità di farlo, abbiamo delle cantanti che ci aiutano,
0: sì,
2: e se mi permetti faccio un appello, noi cerchiamo sempre cantanti,
0: certo,
2: preferiamo andare locali, quindi se c'è qualcuno di locale che ci vuole aiutare, noi siamo contattabili,
0: okay,
2: ovunque. E quindi la cantiamo, però la rielaboriamo, quindi Mapo, che è il più ingegneristico di noi, la rielabora per farla suonare meglio nelle nostre tracce.
0: Ma tornando proprio alla forma canzone, allora tu scrivi un testo ed è come fare una canzone pop, però poi rock. Che differenza c'è poi in questa evoluzione? Cioè tu ti metti un synth, com'è che sono la tua strumentazione?
3: Allora, c'è qualcosa di particolare nel nostro approccio nella creazione delle canzoni, di tutte le canzoni che verranno suonate oggi. Noi partiamo dal cantato, quindi dalla melodia cantata.
0: Okay.
3: E dalla melodia cantata, che deve comunque seguire un certo tipo di genere, ricostruiamo l'arrangiamento che ci sta sotto. Quindi una volta ricevuta la melodia la si ascolta più volte, ci si lascia ispirare, si suona un po' al pianoforte per capire bene quali accordi possono,
0: okay,
3: funzionare con questa melodia,
0: sì,
3: e in base a questo si costruisce la canzone, che poi deve avere una metrica abbastanza precisa nella dance. C'è un'introduzione, c'è una strofa, un chorus, poi c'è la strofa, poi magari c'è un bridge, poi c'è il chorus finale. Allora nella costruzione rimaniamo più o meno,
0: sì,
3: abbastanza rigidi, però ecco, sì, il modo di costruzione è il nostro marchio di fabbrica, dove la nostra creatività arriva proprio al 100%.
0: Quindi in realtà non è così diverso come fare una canzone rock, segue più o meno lo stesso schema, quindi metti, ok, una melodia, inizia il pianoforte, poi sceglierai, non so, un giro di basso,
3: sì,
0: una forma batteria, ecco.
3: Sicuramente.
1: Assolutamente, sono d'accordo, cioè è chiaro che ci sono degli standard, ovviamente determinati generi hanno determinati requisiti dal punto di vista proprio della costruzione stessa. Nel mondo, diciamo così, più dance, come può essere nel mondo più DJ dance o più dance radiofonico, ci sono degli standard che bisogna per forza seguire, anche perché oggi i brani si sono accorciati tantissimo.
0: Benissimo, sì.
1: Abbiamo il famoso 2 minuti e mezzo, 3
0: sì,
1: minuti, 2 minuti e 8 a seconda di, no? Questa è la radio edit, una volta la radio edit era già 4 minuti e mezzo probabilmente.
0: Ma una volta era ad libitum a seconda dell'artista,
1: certo,
0: Lihu aveva bisogno di 2 minuti e mezzo di intro, facevano un pezzo di 6 minuti,
1: ecco,
0: no?
1: A seconda anche del genere, assolutamente, per cui cerchiamo anche noi di poi coniugare tutto quello che è l'aspetto creativo, di farlo conciliare con questi requisiti, perché assolutamente poi il pezzo deve, uno, ci deve piacere, due, deve stare in piedi, deve essere suonabile, deve avere comunque una metrica che funziona, ecco, diciamo così, da un punto di vista tecnico.
0: Ma sono cambiati anche i suoni in questi 30 anni, i suoni delle batterie che usate, i suoni dei bassi, i suoni di, non lo so, di synth in generale, c'è stata un'evoluzione, un cambiamento, una ricerca diversa?
3: Assolutamente, già solo da un punto di vista tecnologico ad oggi si costruisce tantissimo nel computer, in the box, rispetto ad anni fa dove si suonava magari anche dal vivo con alcuni errori.
0: Okay.
3: ad oggi oggi è molto più costruibile e costruito nel computer. Il nostro genere comunque non richiede per forza un artista che suona dal vivo per noi, quindi è possibile fare creare questa musica nel computer, e i suoni di conseguenza sono cambiati tantissimo, anche se nel computer ad oggi si possono produrre dei suoni estremamente realistici.
0: Sì.
3: Con un po' di tempo si può

0: sfruttiamo e proviamo a fare delle cose anche in questo modo.
1: Sì, e magari mi aggancio su una questione tecnica fondamentale. L'abbiamo già raccontato magari o l'abbiamo già scritto anni fa. Noi siamo nati in un momento dove il campionatore era uno degli strumenti che stava entrando veramente in voga in quel periodo, e il modo in cui utilizziamo determinati sample, se vogliamo dire così, o sì, elementi che poi trasformiamo in suoni, nasce proprio da questa abitudine degli anni 90. Il modo di utilizzarlo è proprio quello, a tal punto che, parlavamo di suono distintivo, in ogni brano ci sono dei suonini che sono 30 anni che utilizziamo, e sono sempre giusto, quelli che fanno quel tocchettino, quel campanellino, quel piccolo,
2: la firma, no?
1: Un po'. È un firmino, sì, è un firmino, ecco, diciamo così, un segno, un marker, sì, che c'è nei brani, è proprio, esce per forza.
2: In Start Again che cosa troveremo di questi marker?
3: Sicuramente c'è un basso che è modellato cercando di replicare un basso suonato veramente nei marker, il classico della dance, l'open hat, il Charleston in levare, sì, del four on the floor, sono i classici marker del nostro genere.
2: Ascoltiamo Start Again, Hidden Hands.

0: si chiama Lacrima. Questa è la sua Fine del mondo. Bravissimo chitarrista di Tesserete. In questa forma Lacrima. Speriamo sorrida anche Lacrima ogni tanto. Esce un po' forse dal mondo chitarra che lo ha caratterizzato, che è il suo mondo, per appunto lanciarsi un po' in questa canzone pop molto molto carina. Io qua ancora davanti a me Luca, Andrea, Massimo, quindi Artiglio, Rea e Mapo, Glu Valley o Hidden Hands, stiamo facendo una bella chiacchierata intorno al mondo musica elettronica e non solo. Perché la vostra musica elettronica ha bisogno di una parte cantata? Non era sufficiente una cassa dritta e... Perché avete il cantato voi?
1: Perché abbiamo bisogno di un cantato? Lo chiedo...
2: Forse per me, perché facevo fatica a ricordarmi i nostri pezzi, le nostre tracce non cantate. Allora ho detto, ci vuole un cantato così posso fischiettarlo quando sono in giro.
0: Ma dai, ok.
2: Sì, così riprendo un po' e ho detto, mi piacerebbe provare il cantato. L'ho proposto agli altri due e hanno detto, proviamo.
1: E ci sta,
2: E diciamo che ci sta.
1: Certo.
2: Mi piace.
1: È anche quello il senso, che a me piace fischiettare.
2: Certo, sotto la doccia.
1: Sempre dritto. No, è proprio un'evoluzione. Io trovo che è come quando ho fatto il mio primo album. Dopo tantissimi anni ho deciso di scrivere un album techno, tanto tempo fa, nel 2017, sì. Mai fatto un album, eppure ho fatto 100 release in vinile e non avevo mai fatto un album. Perché ho fatto un album? E adesso siamo maturati, abbiamo un messaggio diverso da dare, abbiamo voglia di raccontare la musica magari in un altro modo,
0: sì.
1: E crediamo e sono fermamente convinto che questo elemento, questa parte, che non deve essere semplicemente un contorno, ma deve essere una parte pregnante, una parte, come magari Mappo potrebbe spiegare anche da un punto di vista tecnico, centrale.
3: Devo dire che però, per dirla tutta, praticamente ogni traccia è sempre accompagnata anche da una versione extended che generalmente non è cantata o il cantato è estremamente manipolato, quindi
0: okay.
3: Una traccia più club e una traccia più pop radio, e potremmo discutere a lungo su quale delle due versioni preferiamo, sono gusti personali.
0: Ma c'è la versione extended con i 3 minuti finali per il missaggio.
3: Per il missaggio
0: successivo. Fantastico. E quindi le canzoni le scrivi tutte te, Rea?
2: No,
0: i testi,
2: vero,
0: insomma.
2: I testi delle ultime due le ho scritte io,
0: sì.
2: Se no, perché la nostra esperienza sui testi è, diciamo, è corta, non abbiamo ancora fatto tantissima esperienza. Probabilmente sarò io a scriverli anche in futuro, o magari condivideremo questa tipologia di passione per la scrittura. Però se no, ad esempio nei remix i testi li prendiamo, li ereditiamo,
0: certo,
2: ovviamente.
0: Sì.
2: Quindi no,
0: sì.
2: Diciamo che non voglio essere il protagonista solo.
1: Abbiamo anche provato ad avere una songwriter o più songwriters a seconda della lingua, proprio per avere anche da un punto di vista poi del senso delle parole, della pienezza delle parole che vogliamo magari esprimere. Per cui sicuramente noi stiamo lavorando da soli, però il futuro non si esclude appunto di avere qualche professionista in più che poi è di madrelingua e ci aiuta magari a trovare la parola giusta per avere la strofa o la rima giusta, ecco, in questo senso. Per cui sicuramente l'idea comunque è nostra, ecco, è sua.
0: Ed è impensabile di scrivere un pezzo in italiano per la dance?
2: No, assolutamente, vorremmo anche farlo, a dire la verità. Grazie, hai lanciato l'idea giusta, perché è un po' che ne parliamo, e nell'appello di prima su cantanti locali, anche ritornare sulla lingua madre italiano ci piacerebbe molto.
1: Diciamo che, scusami,
0: sì.
1: Diciamo che abbiamo anche nella nostra pipe, nella nostra pianificazione, delle idee anche di andare a fare dei remix spot di cantanti del nostro territorio che cantano in italiano, e che poi bisogna trovare la quadra e bisogna cercare magari di far sì che l'obiettivo iniziale, cioè quello di portare la musica che non è tipica di un certo tipo di target, dal target A al target B, per cui se già è incentrata sul mondo più, diciamo così, disco o più dance in qualche modo, ecco che il nostro intervento da quel punto di vista, nonostante magari ci piacerebbe tantissimo, non porta molto di più né a noi né all'artista originale, invece è al suo pubblico, perché già lo seguono e sono già gli stessi, stessi pubblici. Se invece riusciamo a traghettare qualcosa da A a B, in qualche modo questo a noi ci appaga tantissimo, perché cerchiamo di non snaturare, poi ne parleremo sicuramente dopo, ma poi anzi di, come si può dire, di riproporre senza snaturare il brano originale e a un altro tipo di pubblico. Ecco, questo è un po' il discorso.
0: Qualche settimana fa ti ho visto il quotidiano, Artiglio, eri sul Monte Lema con qualcun altro per un evento. Com'è stato vedere la gente ballare in mezzo alla natura invece che in mezzo a un club?
1: Sì, ero proprio io, lo ammetto, lo so. Ero io
0: con no. Tosca, anche, che salutiamo.
1: Certo, c'erano diversi amici, tanti amici, tra cui c'era anche Rea presente e non solo. Beh, diciamo che il day, oggi ne abbiamo parlato, abbiamo fatto un po' una chiacchierata tra di noi, meglio la sera, meglio il giorno, meglio qui, meglio là. Sicuramente il day party è tutta la vita, sicuramente questo. Seconda cosa, sempre con rispetto, il rispetto non solo di chi partecipa a questi eventi giornalieri in amicizia con, diciamo così, l'unico fine è quello di far festa e di stare bene insieme, ma è quello di apprezzare gli elementi della natura, del paesaggio della nostra regione, che è fantastica. Per cui con Elettronica in Vetta l'obiettivo, si chiama così il progetto, è anche quello di creare appunto un ponte tra l'elettronica e la nostra regione, i nostri paesaggi, in modo, diciamo così, un rapporto uomo-natura molto, molto bello, molto naturale e non invasivo, ecco, per cui con il massimo rispetto.
0: Ed è in quest'ottica qua che nasce Sunset Love.
2: Sì, anche in ottica di questa. Grazie, questa è una bella domanda. Sì, assolutamente. L'idea è fondamentalmente sulla musicalità, siamo tornati un po' indietro. Se tu ascolti la musicalità è stile anni 70, quello che si chiama oggi New Disco. E Sunset Love è proprio l'idea dell'amore nato quando scende il sole, quando si balla insieme. Quindi il day party che però diciamo che si allunga un pochino alla discesa del sole, e quindi c'è l'amore in questo.
0: La scelta del day party piuttosto del night clubbing, è dovuto all'avanzamento anche dell'età, nel senso che a 20 anni si va avanti fino alle 5 del mattino a mettere musica e a 40 invece si va a letto prima, non so.
1: Ma diciamo che
0: no, provocazione,
1: è una bella sì. Provocazione, ma è vero che c'erano anche diversi coetanei miei, io sono trentenne, però vado comunque ai day party, no?
0: Ma però, che abbiamo le camere.
1: Sì, mi vedono, scusa, c'ho qualche capello un po'.
0: Anch'io,
1: però scherzi a parte, no, diciamo che è molto apprezzato per una questione che puoi fare tante altre cose dopo, puoi fare delle cose prima, ti prendi quelle ore per, diciamo così, di svago, che può essere tra l'altro anche un'ulteriore apertura non soltanto a chi vuole andare in discoteca la sera, la notte, ma a chi magari va con la fidanzata che magari gli piace o non gli piace, magari anche certo. La famiglia, i bambini e tutto il resto. Per cui questi eventi permettono proprio di abbracciare ancora di più un pubblico diciamo così misto, che vogliono passare delle ore in natura e divertirsi.
0: Allora, abbiamo citato Sunset Love, ci ascoltiamo. Hidden Hands, ospiti oggi a Local Heroes. Se volete comunicare con loro, 079 873 8073.

0: Local Heroes tutti i sabati in diretta tra le 15 e le 16. Vi ricordo la replica del mercoledì alle 23, poi il podcast e il vodcast. Oggi Attilio Rema, poi che è Glu Valley o Hidden Hands. Siamo capendo anche la differenza tra questo laboratorio che produce poi questi vari prodotti, magari diversi uno dall'altro. Fare musica elettronica oggi in Ticino è più una sfida o più un'opportunità, Artilio?
1: Beh, io dico sempre che è un'opportunità, perché poterci provare secondo me è sempre qualcosa di bello, avere il coraggio di prendere la sfida e di buttarsi un pochino, no? Per cui io la vedo come un'opportunità, l'ho sempre vista come un'opportunità. Bisogna non fare un mezzo tentativo e poi arrendersi, bisogna un po' insistere, no?
0: Ma esistono ancora discoteche, posti in cui i giovani escono e vanno a ballare la vostra musica, o è cambiato anche il modo di fruirla magari in questi 30 anni? La si sente a casa, la si sente dal telefonino, sono delle feste private?
1: La fruizione è cambiata già da almeno 10 anni secondo me, non solo per il come fruisci della cultura o della musica in qualche modo, per cui come tu addirittura puoi plasmare da utente la musica, ma poi i ruoli, cioè siamo passati da un pubblico che era semplicemente spettatore a un pubblico che vuole essere protagonista, che vuole vivere un'esperienza, per cui sicuramente questo contesto è evoluto molto e nella nostra regione ci sono ancora per fortuna dei locali che fanno o che offrono diciamo così la possibilità di uscire la sera, ma sono veramente pochi.
0: Quindi vi capita di fare esibizioni live? Li chiamate più concerti o DJ set?
1: Allora, noi, rispondo ancora io, scusate, concerti per il momento non ne abbiamo fatti, perché noi potremmo performare come band, anche se diciamola così, perché comunque abbiamo la possibilità di ripartirci un pochino la strumentazione e definire chi fa cosa e suonarlo dal vivo. L'occasione non è ancora arrivata. Principalmente ci concentriamo su dei DJ set. Nei nostri DJ set, come Hidden Hands, non come Glu Valley, sì, ci focalizziamo su elementi che caratterizzano o hanno caratterizzato i nostri brani, per cui ripartiamo da una logica sicuramente legata alla dance, per cui elementi della musica house in particolare, per andare poi a prendere delle declinazioni che sono 70 e 80 in originali o versioni rielaborate su più anni, ecco, in qualche modo. Ieri siamo stati ad Ascona a performare io e Rea, domani mattina ritornerò ad Ascona sempre al Delta Beach e nei prossimi...
0: Domani mattina, cioè stanotte o
1: domani mattina? Bravo, c'è il brunch alle 10:30 per chi ha voglia di venire a farsi un giro. Sì. Sicuramente, ecco, questi format ci piacciono abbastanza. L'altro giorno comunque eravamo presenti, ci ripartiamo un po' perché alla fine non è sempre possibile essere tutti presenti. Eravamo anche a Lugano Centro mercoledì, abbiamo fatto una cosa molto
0: carina. Un'agenda bella.
1: Settimana successiva, cioè anzi settimana prossima, il 9, ci sarà anche la Notte Rosa, che è una serata totalmente speciale in collaborazione con
0: Umberto Tozzi, pensavo.
1: No, non c'è Umberto Tozzi, ecco, anche lì è di beneficenza. Okay. E lo faremo al Portobello e faremo anche noi il nostro, diciamo così, daremo il nostro contributo suonando. Ah,
0: quindi assolutamente non mancano le occasioni, anzi mi sembra che insomma
1: sono più day che night, però
0: Ma voi siete professionisti, cioè riuscite a vivere di Glu Valley e di bassi?
2: No, in verità noi abbiamo il nostro mestiere, ma anche per scelta, e penso che non questa cosa non cambierà facilmente, perché almeno da parte mia amo anche fare il mio lavoro.
0: Sì.
2: È una passione che facciamo insieme, che abbiamo deciso di ripercorrere insieme. Forse c'era la speranza negli anni 90, quando abbiamo smesso, quando ci siamo lasciati, avevamo l'occasione di poterlo fare, perché abbiamo anche visto delle possibilità di poter suonare in parti importanti come Energy, come la Street Parade.
0: Sì,
2: soprattutto Luca ha suonato in diversi posti importanti, però oggi per noi è più il divertimento di stare insieme, il collettivo, assolutamente.
0: E ultimo argomento che vorrei trattare con voi, poi ci andiamo ad ascoltare appunto dei remix, è proprio il prendere la canzone di un altro o di un'altra in questo caso e metterci mano. Com'è che avviene la selezione? Perché Julie Meletta e non un altro?
3: Beh, sicuramente legato all'opportunità, alla possibilità di collaborare con degli artisti. Non è così facile trovare artisti con i quali si può collaborare. una volta che questa possibilità esiste, si tratta di trovare una canzone che potrebbe effettivamente venire reinterpretata in maniera elettronica, e il processo alla fine è come quello che spiegavamo all'inizio: si parte dalla traccia cantata per cercare di dimenticare la canzone così com'è nata e, senza venire influenzati troppo dalla traccia originale, ricostruirci qualcosa completamente reinterpretato.
0: Però in un remix che cosa deve rimanere? Cioè la melodia del cantato deve rimanere intatta all'originale?
3: Sì, assolutamente, ma non ci diamo regole sull'arrangiamento sottostante, anche se potrebbe dover portarci a cambiare una qualche nota nel cantato. Ad oggi è possibile con i computer farlo. Piuttosto aggiustiamo leggermente il cantato alla melodia, ma perché la costruzione tenga effettivamente.
0: E il cantante originale, Julie Meletta, in questo caso ha il veto finale? Sì, mi piace, no, non mi piace, sì, la facciamo, no, non la facciamo?
1: Assolutamente sì, noi abbiamo avuto la possibilità di lavorare con Jolie, ma anche con altri artisti del nostro territorio, in modo, diciamo così, molto spontaneo si è presentato il lavoro, e poi abbiamo atteso ovviamente il suo feedback. Per noi è fondamentale. Quello che secondo me è altrettanto fondamentale per noi, anche se poi ci sono per esempio degli altri remix che non sono stati pubblicati per diversi motivi, è che noi ci siamo divertiti, questo è fondamentale. Cioè c'è stata data la possibilità di poterci provare, poter avere noi una reinterpretazione del loro brano, e poi da dove le cose funzionano siamo riusciti a, diciamo così, anche a pubblicarli questi brani, e come nel caso di Julie, come nel caso di Animo, come nel caso di Agama e altre cose che abbiamo in ballo anche. E secondo noi però il punto di partenza è che ci siamo divertiti e che abbiamo collaborato con altri artisti.
0: Maria, in questo pezzo di Julie o quello di Animal, che il testo c'è già, vuol dire che ti prendi 2 settimane di libero in quel
2: Io
0: momento.
2: Io sono completamente libero, non faccio nulla. No, in verità poi collaboriamo su tutto quello che facciamo, quindi fondamentalmente ognuno di noi ha un piccolo ruolo all'interno del gruppo, del collettivo, però tutti insieme poi alla fine facciamo l'amalgama che crea la traccia.
0: Ci ascoltiamo allora Julie Meletta con Glue Valley ai controlli.

0: dopo Julie Beletta, anche Animor, sempre questo Glue Valley Remix, in questo caso è la sua Wild Dog. Io ringrazio ancora Artiglio, Rea, Mapo per essere stati qua, per aver chiacchierato intorno appunto a un mondo musica che magari non conosciamo tanto, nel mio caso, che ha meritato di essere esplorato. Diversi singoli che vedranno poi la luce in un tutto un disco, o nell'ambiente dance si fanno solo singoli?
1: Allora, l'idea di fare solo singoli, tra l'altro, è una cosa che stiamo sperimentando proprio con col progetto Idenense, perché nell'altro mondo più elettronico comunque ogni EP ha da 3 a 4 brani minimo. Abbiamo detto che principalmente c'è un singolo, forse se possiamo, se abbiamo tempo, c'è anche un extended, proprio per andare a coprire l'aspetto DJ,
0: sì.
1: Però alla fine cercheremo di raggruppare tutto in una release che raccoglie proprio i brani più di successo. Stiamo cercando di capire un po' anche come il nostro pubblico apprezza, cosa gli piace di più, stiamo un po' sperimentando,
0: sì.
1: E ancora di più, magari ne approfitto per lanciare un attimino o per condividere questa informazione: stiamo lavorando al prossimo disco, speriamo di poter essere fuori negli store tra ottobre e novembre, la nostra idea è questa. Abbiamo sempre nel cassetto, lo dico, il disco di Natale.
0: Guardatemi
1: male, okay. Dai, sto scherzando, mi guardano malissimo, però abbiamo, loro sanno il perché, e anche un altro amico che ci sta ascoltando sa il perché. Però comunque torniamo seri, ottobre novembre l'idea è quella di uscire con il prossimo singolo e poi vediamo se raggruppare i brani che stanno andando per la maggiore in un EP, per cui sicuramente in tutte le piattaforme.
0: Beh, teneteci aggiornati, quindi ecco,
1: siamo
0: come
1: lì.
0: Avete sentito, c'è sì l'ospite, ma c'è tutto quello che ruota intorno al mondo musica. Brevemente, quali sono i canali in cui i nostri ascoltatori possono seguire e scaricare, ascoltare, comprare musica?
1: Allora, per chi ci vuole seguire, Instagram Glue Valley, basta di cercare Glue Valley / Idenense, ci trovano, ci vedono, perché l'icona c'è il nostro viso, assolutamente lì poi pubblichiamo tutte le release e i pre-order che possono arrivare. Siamo in tutte le piattaforme digitali e chissà che magari quando avremo realizzato il, diciamo così, il quarto, il quinto brano di successo, non faremo anche una hard copy proprio.
0: Dai,
1: per
0: bello. E magari video. Tornate con una sorta di concerto live con tracce lanciate anziché avere tutta una preproduzione, una costruzione magari che si può fare vedere in diretta per i più curiosi come il sottoscritto. Io vi ringrazio ancora e chiudiamo questo Local Heroes con un brano dal titolo Alla Deriva. Lui è Luce Mare con Saez e Aurelia. Local Heroes torna sabato prossimo dalle 15 o in replica mercoledì alle 23.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Forse avrete intuito in altre trasmissioni che il giochino preferito della persona che vi sta parlando è la pallacanestro. La pallacanestro è un bello sport, è stato invitato da un professore di educazione fisica alla fine del 1800, il quale più che altro doveva tenere in forma i ragazzi prima degli sport estivi o primaverili, quelli che si giocano all'aperto. Si giocava con un pallone da calcio e le partite erano a durezza fisica assoluta. Non tutte le notizie sul basket arrivavano correttamente. Per esempio, una professoressa di ginnastica si fece informare da questo Naismith, che è il nome dell'inventore, su come si doveva giocare, ma non intuì bene dal significato della lettera come doveva essere organizzato il gioco, per cui ritenne che c'erano attaccanti e difensori e che c'erano dei giocatori che non potevano superare la metà campo. Solo dopo 30 anni le donne in America furono informate che il gioco era in realtà un altro. Ma ci sono due personaggi che nessuno conosce nel nome, che il gioco l'hanno cambiato per sempre, e sono due bidelli, sostanzialmente gli assistenti di Naismith alla YMCA di Springfield, Massachusetts. Uno è per una delle idee più rivoluzionarie del gioco. Siccome questo qui con la scala doveva salire a prendere il pallone ogni volta che si segnava un canestro, disse: professore, mi scusi, non vorrei disturbarla, ma se ci facessimo venire un'idea rivoluzionaria di tagliare il fondo del cestino, così la palla cade e non si deve salire su quella scala, anche perché avrei altro da fare. Non è finita qua, c'è un altro benefattore del gioco, uno che qualche anno dopo disse: professore, mi scusi, e se mettessimo un tabellone dietro sto benedetto canestro? Perché sa, questi ragazzi qua, questi palloni da calcio, il gioco violento, più che altro spingardano 8-9 metri dal canestro nella rara volta in cui tirano. Il gioco è un puro noiosetto. Se inventassimo il tabellone, e ne smidite, sentite, fate quello che volete, il basket di oggi deve tantissimo a sti due bidelli.
2: Rete 3.
3: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
4: Ma com'è fredda

0: Il radiogiornale.
1: Identificata la seconda vittima dell'esplosione alla vecchia centrale del Ritom, è un apprendista di 18 anni. In caso di sicurezza nazionale, Berna potrà impartire ordini alla RUAG. L'industria d'armamenti è stata trasformata in società anonima di diritto pubblico. Duro confronto tra Weidel e Merz in Parlamento. Il cancelliere tedesco ribatte in modo combattivo alla leader dell'AfD. Per lo sport calcio, Paris Saint-Germain, Liverpool e Arsenal non sbagliano all'esordio in Champions League. In studio Maria Armanda Trezzini. La seconda vittima dell'esplosione avvenuta ieri mattina nella centrale elettrica del Ritom a Piotta in Alta Valle Leventina è un apprendista. Aveva 18 anni. Alessandro Bruggini.
2: Il ragazzo viveva nella regione, morto insieme al collega di 55 anni del Luganese, travolti da un'esplosione. Entrambi lavoravano per AET, l'azienda elettrica ticinese. Erano le 9.30 del mattino nel vecchio stabile della centrale elettrica, quella entrata in funzione nel 1920, secondo le nostre informazioni, in un piano interrato. All'esplosione è seguito l'incendio, fuori per tutta la giornata, un odore acre, tanto che a metà pomeriggio i pompieri entravano ancora con maschere e ossigeno. Ora tocca agli inquirenti capire cosa sia successo lì dentro. Noi sappiamo che la vecchia centrale è stata rinnovata recentemente, sono stati installati nuovi convertitori di frequenza, che sono apparecchi che permettono di scambiare elettricità tra sistemi diversi, come ad esempio quello usato dai treni sulla linea del Gottardo, anche quelli delle FFS, proprietari di un terzo della centrale, e la rete delle economie domestiche, cui pensa invece AET, che detiene il quarto restante. Questi apparecchi però non erano nella zona interessata dall'esplosione. In questo periodo si sta infatti unicamente lavorando sui collegamenti indispensabili per far comunicare la vecchia centrale con quella nuova, moderna, costruita lì accanto e che entrerà in funzione tra pochi mesi.
1: È in pericolo la vita del serbo di 30 anni residente nel Bellinzonese che ieri sera a Cadenazzo è caduto dal suo monopattino elettrico. L'incidente è avvenuto poco dopo le 17 sul piazzale della stazione ferroviaria. La polizia sta ricostruendo l'accaduto. Berna intende sviluppare nelle zone periferiche le connessioni internet ad alta velocità. Per i prossimi 11 anni propone un sostegno di 730 milioni di franchi da ripartire tra Confederazione e Cantoni. Ticino e Grigioni rientrano tra i maggiori beneficiari. Se è in gioco la sicurezza nazionale, il Consiglio federale potrà impartire ordini alla RUAG. Lo prevede la trasformazione dell'industria d'armamenti in società anonima di diritto pubblico. Da Berna, Giampaolo Driussi.
3: Carri armati comprati e rivenduti senza autorizzazioni, ricambi per blindati commercializzati in modo fraudolento, magazzini dell'esercito non controllati a dovere, attacchi informatici mal gestiti. La lista degli scandali e dei problemi manageriali riguardanti RUAG, l'industria d'armamenti interamente in mano alla Confederazione, è lunga, come lunghe sono le critiche e le raccomandazioni emanate nel recente passato dall'alta vigilanza parlamentare e dal controllo federale delle finanze. Il piccolo colosso svizzero, troppo grande per essere ben tenuto in mano dall'ente pubblico, era già stato scorporato in due holding, una a pieno servizio dell'esercito, la RUAG MRO, e un'altra, la RUAG International, orientata all'aerospaziale con l'obiettivo di una sua vendita. Non era però ancora stata risolta l'ambiguità del ruolo della Confederazione, in particolare riguardo alla prima holding, proprietaria ma con le mani parzialmente legate al di là di nomine e obiettivi strategici. Il Consiglio federale ha adottato modifiche sostanziali per la risoluzione di problemi in circostanze delicate, come possono essere quelle riguardanti la sicurezza nazionale all'interno di una legge speciale. Il governo potrà infatti impartire istruzioni al consiglio d'amministrazione della RUAG MRO, i cui membri dovranno fra l'altro rendere note le loro relazioni di interesse con possibile loro destituzione in caso di relazioni ritenute inaccettabili. E non si tratterà più di una società anonima di diritto privato. RUAG MRO diventerà una società di diritto pubblico disciplinata da questa legge speciale, sempre che il Parlamento dia il suo avallo.
1: Anche le donne svizzere dovranno partecipare alla giornata informativa sull'esercito e sulla protezione civile. Il Consiglio federale ha approvato il messaggio che punta a offrire a tutti una panoramica delle opportunità offerte. Tra le novità che si prospettano rientra l'obbligo di effettuare corsi di ripetizione all'estero anche per i soldati di milizia. Lo prevede la riorganizzazione delle forze armate, sulla quale il governo ha avviato la procedura di consultazione. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, dopo la pesante sconfitta del suo partito alle elezioni regionali di Sassonia-Anhalt, ha affrontato in modo combattivo in Parlamento la leader dell'Alternative für Deutschland, Alice Weidel. Bettina Müller.
0: Come smettere i panni del perdente, del cancelliere al tramonto e uscire dall'angolo dove il favore elettorale dell'AfD lo ha relegato? Era questa la sfida per Friedrich Merz, che prima di prendere la parola ha però ascoltato impassibile la valanga di critiche che Alice Weidel gli ha rivolto. Weidel ha esordito con il suo cavallo di battaglia, l'alto numero di migranti in Germania, per poi virare su un altro tema ricorrente, quella che chiama la fallita svolta energetica. La Germania deve ritornare a rifornirsi di gas russo a basso costo, altrimenti incapperà in un blackout questo inverno. Friedrich Merz ha contrattaccato su tutta la linea. Lei è una forza distruttiva, signora Weidel, e con il suo appoggio alla Russia grottescamente scambia l'aggressore e l'aggredito.
4: Niemand hat Russland bedroht.
0: Nessuno stava minacciando la Russia. E poi non c'è stata nessuna parola da parte sua quando la Russia ha mandato droni con esplosivi all'aeroporto di Lipsia lo scorso 4 agosto. Nessuna parola da parte sua per le campagne di disinformazione che la Russia sta conducendo in Germania con la sua complicità per destabilizzare la nostra democrazia. Lei è parte del problema. E nessuna parola da parte sua di fronte agli incendi di quest'estate e ovviamente nessuna parola sulle origini di tutto ciò, i cambiamenti climatici che lei nega. Merz si è mostrato combattivo attaccando l'AfD e cercando anche di non reagire soltanto, ma anche di riprendere in mano l'agenda politica. Ha ricordato la riforma sanitaria e la riforma delle pensioni. Se sarà riuscito a convincere, lo vedremo presto, alle prossime elezioni regionali del 20 settembre.
1: Il decollo dalla Moldova dell'aereo di Zelensky diretto in Norvegia ai funerali di Re Harald è stato ritardato per la chiusura dello spazio aereo a causa di un drone russo. Le autorità di Chisinau precisano che il velivolo non è stato sfiorato o messo in pericolo. La partenza di Trump per la convention repubblicana a Dallas è stata ritardata dall'apertura accidentale di uno scivolo di emergenza del nuovo aereo presidenziale regalato dal Qatar. L'imbarco è stato rinviato di una ventina di minuti. I servizi segreti spagnoli avevano segnalato il rischio di afflussi massicci di migranti verso Ceuta prima dell'arrivo delle oltre 70.000 persone nell'ex clave il 30 e 31 luglio. L'opposizione accusa il governo del premier Sanchez di non avere reagito agli allarmi. Ancora dall'interno la notizia della chiusura del Sonntagsblick. Il più antico domenicale svizzero, nato nel 1969, cederà il posto al Blick fürs Wochenende. La nuova testata, che riunirà effettivi e mezzi, comprenderà la copertura online del sabato. La notizia, che era nell'aria, è stata ufficializzata dall'editore Ringier, che ieri sera ha illustrato il nuovo progetto. Il primo quaderno, che uscirà il 9 gennaio, sarà dedicato all'attualità, il secondo allo sport, per un totale di 96 pagine. E ora l'ampia pagina di cronaca sportiva. E ora per l'ampia pagina di cronaca sportiva ritroviamo Patrick Locatelli.
5: Bene ritrovati, nessuna sorpresa nella seconda serata di Champions League e nessun errore all'esordio per le big, a iniziare dai duplici campioni del Paris Saint-Germain che hanno annientato 6-1 lo Slovan Bratislava. Più ridotti invece gli scarti per le inglesi, il Liverpool ha regolato 2-1 l'Atletico Madrid, mentre all'Arsenal è bastata una rete per vincere a Napoli. Non c'è stato alcun problema nemmeno per il Barcellona, 5-1 rifilato alla Feyenoord, mentre la tripletta di Demirovic per lo Stoccarda ha steso 3-1 i norvegesi del Viking. fine 3-1 anche dello Sporting sul Galatasaray. Questa sera termina la prima giornata con l'esordio del Como contro il Lipsia, la semifinalista Bayern Monaco ospita il Bodo Glimt e poi Fenerbahce Roma, Manchester United Sabah Baku, PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk e Slavia Praga contro Lens. Agli US Open di tennis, Jelena Rybakina batte in 3-7 Zheng, non solo ha raggiunto la semifinale ma ha ottenuto anche il primo rango nel ranking WTA. La kazaka si giocherà un posto in finale contro Coco Gauff. Dall'altra parte Sabalenka Pegula, nel tabellone maschile già definito il derby Tiafoe-Shelton. Alle 16 in Romania iniziano gli europei di pallavolo per la nazionale svizzera, prima avversaria degli elvetici la Francia, gruppo D completato da Germania, la stessa Romania, Turchia e Lettonia. La Vuelta riprende dalla 18ª tappa, una cronometro individuale di 32 km con arrivo a Jerez de la Frontera e con lo spagnolo Massi in maglia rossa, ieri quinta vittoria di Bennett. Terminato nel corso della scorsa stagione il rapporto con la Federazione Italiana, Mauro Pini potrebbe a breve tornare ad allenare in Coppa del Mondo. Nelle prossime ore il tecnico ticinese volerà infatti in Argentina per una presa di contatto con la squadra canadese, segnatamente con Valéry Grenier. Infine l'hockey propone l'ultima amichevole di Lugano e Ambri Piotta, bianconeri dalle 19 in pista a Kloten, bianco-blu dalle 19.45 alla Gottardo Arena contro il Rapperswil. La Champions League offre invece Tici dalla Polonia contro il Davos e Skellefteå contro Ginevra.
1: E prima di salutarci diamo ancora uno sguardo alle previsioni del tempo, che a sud sarà nuvoloso con tendenza a nuovi rovesci, a nord sulle pianure soleggiato, nelle Alpi più coperto. Le minime scenderanno a 15 gradi a sud e fino a 10 a nord, massime ovunque sui 21 gradi. Il radiogiornale termina qui, da parte nostra ancora grazie per averci seguito e l'augurio di una serena notte.
6: Radio Televisione Svizzera.

sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Night shift.
2: Of the ashes, a flame will rise.